Radio Alta. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

la musica grande. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta.

C'è un grande classico di Pino Daniele che torna con una veste completamente nuova. DJ Mista con Resta, Resta con me. È una rilettura contemporanea che mantiene intatta l'emozione dell'originale. Per nuovi suoni su Radio Alta. DJ Mista, Jonathan, Virginia Mancaniello e Paolo Laganga

è tornato Cesare Cremonini e stavolta con un suono bello ruvido. Si chiama Paparazzi. È il primo singolo di Amateur, il nuovo album. Chitarre, batteria e sax per un Cremonini che ritrova l'energia degli esordi. Nel brano anche Donny McCaslin e Paul Stacey. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cesare Cremonini, Paparazzi.

Everyday Heroes, cioè siamo tutti degli eroi, una bellissima canzone di Fury and the Slaughterhouse dedicata a chi lavora tutti i giorni e fa il pendolare. Sono le 7, 0 minuti, 27 secondi, ci siamo, fra poco colazione.

0: Oggi abbiamo la sigla, per fortuna, con colazione con Radio Alta. Buongiorno, buongiorno. Non sarebbe colazione se non c'è colazione con Radio Alta. Buon viaggio chi è in macchina in questo momento, buon viaggio chi è in pullman, buon viaggio a tutti i nostri amici, ai pendolari che stanno ascoltando la nostra trasmissione, c'è colazione con Radio Alta. Tante cose anche per questa mattina, perché torniamo alla scuola, torniamo sulla scuola e lo facciamo con la profe Rossi che sarà con noi alle 7.50 per sapere quello che è questo inizio di anno scolastico, com'è, come sarà. E poi alle 8.20 torniamo a parlare, mamma mia, sono preoccupato, di IBRT. Lo facciamo con chi è diventato utilizzatore, pendolare, abbandonato la macchina e usa l'IBRT. Tanto voglio dire anche agli automobilisti che ci stanno seguendo, quelli che sono arrabbiatissimi, quelli che hanno mandato un sacco di messaggi, ma no, perché avete parlato di questo, non avete tenuto in considerazione il nostro stato di automobilisti. Ebbene, oggi parliamo con chi sta utilizzando l'IBRT e poi apriremo anche a quelli che invece hanno continuato a viaggiare in macchina e si trovano così in difficoltà, perché come sappiamo con le strade ristrette c'è cioè la linea dedicata, lo sappiamo, cioè tutte queste cose le sappiamo, semplicemente forse non avete compreso appieno quello che poteva essere l'iter appunto nostro per parlare di questo mezzo che a mio parere rimane innovativo. Bisogna sistemare le cose, lo sappiamo tutti quanti, visti i messaggi che sono arrivati. E poi vorrei, ecco, che quelli che si sono poi lamentati, che hanno scritto sulla pagina di Radio Alta, se volete partecipare, volete essere voi anche sentinelle del traffico, fatelo. È da 20 anni che noi lo diciamo, cioè non solo nel momento in cui si parla di un momento difficile appunto per quanto riguarda la movimentazione nella nostra città riguardo il traffico. Poi alle 8.35 invece parleremo di jazz, perché c'è Stezzano Jazz sotto le stelle. Lo facciamo con il direttore artistico Matteo Vertua, il maestro Matteo Vertua, che sarà in studio questa mattina verso le 8.35, insomma, per parlare di questo. Insomma, abbiamo veramente tanto. La temperatura, vi dico, abbiamo 13 gradi in questo momento, fa un pochino più freddino rispetto a ieri, copritevi, poi la temperatura andrà intorno ai 25 gradi, non succede nulla di particolare, ma sentiremo fra poco i nostri esperti, i Meteo Man, in questo caso con Lino Pozzi. Bene, mi sembra di aver detto tutto, almeno per quanto riguarda la nostra trasmissione. Poi ci sono delle novità. Ci sono delle novità che riguardano la radio, perché già dalla prossima settimana ricomincia Micaela Carrara insieme a Franco Crippa dalle 6 alle 7 con Nuovo Giorno. Ci sono delle novità, sigle nuove, cose pazzesche. E poi c'è tanto altro, ma non posso dirlo adesso. Claudio Castelli, io sono Teo Mangione, sono le 7:04, fate le vostre belle cosucce, aspetto anche i vostri messaggi, i vostri auguri, quello che volete raccontarci, non nascondiamo nulla. 329 11 84 864, fate le vostre belle cosucce, andiamo a leggere la prima pagina.
1: L'eco di Bergamo, prima pagina.
0: E questa è la prima pagina di oggi, giovedì 24 settembre 2026, il giornale diretto da Alberto Ceresoli. Purtroppo si apre con questo titolo che riguarda morti sul lavoro, la strage continua, 2 morti, un ferito grave, le vittime di 66 e 72 anni, gli infortuni a Corte Nuova, Calolzo Corte e Brembate, schiacciato da una pesante trave di metallo durante i lavori di montaggio di una copertura, è morto così secondo le prime informazioni Luca Piccinini, 66enne di Nembro, titolare di una ditta di carpenteria, era al lavoro nel parcheggio di un hub logistico a Corte Nuova. Era un professionista esemplare, sapeva fare il suo mestiere, il ricordo di uno dei figli. Non è purtroppo l'unica vittima in questi giorni. A Calolzo Corte, Roberto Butti, 72enne, è rimasto schiacciato lunedì da uno scaffale che stava montando nell'azienda di famiglia. Vani per lui soccorsi, era un infortunio sul lavoro. Un infortunio sul lavoro si è registrato ieri anche a Brembate, ferito una giovane di 22 anni, la stessa età dell'operaio morto l'altra notte a Roma dopo essere precipitato dal Colosseo. E poi andiamo a centropagina, prof di italiano più per stranieri solo 21. Sentite questa notizia, poi ne parleremo anche con la nostra professoressa Rossi. L'attenzione è puntata sugli studenti stranieri che non parlano italiano e sulla necessità che conoscano la lingua prima di entrare in classe, ma c'è una questione che rischia di non venire considerata. I docenti formati per insegnare l'italiano agli stranieri ci sono, mancano i finanziamenti per farli entrare in classe. È il paradosso della proposta di Giorgia Meloni riguardante il tetto alla presenza degli studenti stranieri nelle classi. Si chiede ai bambini e ai ragazzi di sapere la lingua, ma il sistema non mette sempre nelle condizioni di insegnargliela. I docenti della classe di concorso A023, formati per insegnare italiano a chi è nativo di un'altra lingua, infatti spesso non possono insegnare ciò in cui sono specializzati perché mancano i fondi. In Bergamasca per l'anno scolastico in corso sono state deliberate solo 21 cattedre su 136 scuole che compongono la rete scolastica, il che significa che 115 scuole restano scoperte. Per i sindacati risorse insufficienti, si investa sull'integrazione. E poi andiamo di spalla, consiglio comunale, dibattito su Orio con il centrodestra, usi trasversale. La giornata, la pace è un bene che va custodito. Domenica la marcia, nuovi stalli, Predore, un posto auto ogni 3 residenti. Pradalunga, Castagne, riconosciuta la varietà. Balestrera, il racconto di Lobati, la mia battaglia vinta con l'obesità. I mezzi truccati a 50 all'ora in e-bike, blitz multati in 28, la fiera, B2 Cise, i formaggi che piacciono all'estero. E poi di taglio basso, in Bergamasca Avis e Aido, eventi anniversari nel segno del dono, la mostra in Borgo Canale, le calcografie di Longaretti, calcio 4 Atalantini a caccia di riscatto in maglia azzurra. E poi la fotonotizia che riguarda le vaccinazioni, perché l'antinfluenzale, la campagna è al via dal 1° di ottobre. Sotto la testata la CEI sul voto, clima polarizzato, coesione a rischio, ok al disegno di legge delega, sì al nuovo nucleare centrali nel 2033. Zelensky all'Assemblea ONU, Putin è l'unico a volere la guerra, duro intervento del presidente iraniano Pezeshkian contro gli USA, poi Zelensky contro i russi, pazienti zero vanno fermati. Questa è la prima pagina del nostro giornale dell'Eco di Bergamo, oggi in edicola, oggi giovedì 24 settembre 2026, San Pacifico. Sono le 7:08 minuti, andiamo a vedere la situazione meteo e lo facciamo questa mattina con Lino Pozzi. Eccoci Lino, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Eccoci
0: allora,
2: qua.
0: Situazione meteo che credo, così come all'inizio della settimana, non stia cambiando, è corretto? Anche oggi?
2: Correttissimo, così? Correttissimo, assolutamente no, almeno fino a fine mese ci farà compagnia questa alta pressione. Dopo ci saranno giornate un po' più soleggiate, un po' meno soleggiate, con dei passaggi nuvolosi, delle velature, temperature che andranno su e giù, nel senso che in quei giorni qua rientreranno dei rientri un po' più freddi d'est già a partire da oggi. Infatti le temperature minime sono scese di qualche grado rispetto a ieri, poi nel prossima settimana dovrebbero aumentare ancora di qualche grado perché va via l'aria fredda, però in ogni caso tempo buono, a tratti ci saranno dei passaggi come ti dicevo nuvolosi, ma niente di che, e stabile almeno fino a fine mese, questo di sicuro. Per le precipitazioni dovremo attendere mese prossimo, però di questo ne riparleremo. Comunque per ora questa situazione qua di tra virgolette meteo relax c'è poco da dire, basta, soltanto che ci sarà da dare un occhio alle temperature che a volte farà un po' più freschino, a volte un po' più caldino e basta. Adesso perlomeno siamo rientrati nella media stagionale di quello che è fine tra virgolette mese di settembre, perché fino a qualche giorno fa eravamo ancora sopra media, adesso con quei rientri qua un po' più freschi sì, siamo rientrati perlomeno nella media stagionale delle temperature.
0: Guarda, io mi auguro quello che mi auguro che non accada quello che è successo invece lo scorso anno, se non ricordo male intorno a ottobre forse aveva nevicato in montagna, temperature che si sono abbassate e poi abbiamo avuto un Natale invece completamente
2: esatto,
0: caldo, ecco.
2: Esatto,
0: io mi auguro
2: esatto,
0: che non
2: esatto,
0: succeda
2: solitamente
0: questo.
2: Bravissimo, solitamente è meglio che non anticipi nulla, è meglio che lo faccia nel corso della sua stagione. Poi quest'anno ci sono anche da valutare questo Super Niño che non è mai arrivato, mai e poi mai, da valutare se porterà un inverno molto più caldo anche sull'emisfero opposto, perché ricordiamo che il Niño è dall'altra parte dell'emisfero, se influenzerà anche la nostra zona oppure proprio perché questa situazione talmente anomala che probabilmente potrebbe creare anche contrasti di assoluta tipologia diversa da quello che siamo abituati a vedere. Da vedere, valutare, capire di volta in volta quello che andrà a succedere quest'inverno, certo, vedremo.
0: Noi non siamo allarmisti, però mettiamo le mani avanti, sappiamo che c'è questa cosa. Senti, ma mi chiedono i meteo personali, Lino, perché Alice si sposa il 2 di ottobre, mi chiedono ma pioverà il 2
2: allora,
0: di ottobre?
2: Allora, ad oggi direi che è ancora un po' prestino fare questa
0: previsione.
2: Questa sì, perché fino a ieri vedevano proprio tra l'1 e 2 un passaggio veloce atlantico con delle precipitazioni, però ripeto, è prestissimo ancora al 2.
0: Certo.
2: È meglio che cominciamo, ci si riaggiorna settimana prossima e cominciamo a avere già una visione un po' più, tra virgolette, affidabile, esatto, della struttura che andrà verso il 2 ottobre.
0: Ma vedi la fiducia che hanno gli ascoltatori di questo, cioè, chiediamo a Lino come... Poi io voglio dire, dovesse anche piovere, ma chi se ne importa?
2: È sempre un bel giorno in ogni caso.
0: Ma sì, ma cioè poi sposa bagnata.
2: Sposa fortunata, è vero, che questa.
0: Già lo è. Va bene, Lino, intanto grazie. Sole in nuvoletta per questa giornata con temperatura.
2: Sì, va bene.
0: 25 gradi massima?
2: Sì, fai 24. Sì, come ieri, 23, sì, 23, 24 gradi.
0: Bene, Lino, e la signora Maria che deve fare? La mandiana?
2: Signora Maria, non so, la mandiana da qualche parte questa mattina, è un po' freschina, ma è bella, se vuole uscire a fare qualcosa.
0: Che bello, io andrei in montagna stamattina, fare un bel giro in montagna, cosa dici? Bene, Lino, sì. ci sentiamo quando?
2: Lunedì
0: con Lino lunedì. Pozzi, ciao Lino, ciao,
2: grazie,
0: buona giornata.
2: A presto,
0: grazie,
2: ciao.
0: grazie. Allora, poi vi dico quello che vi voglio chiedere, poi aiutatemi anche voi, cioè se avete qualcosa. Teo, parla di questa cosa qua che ci proprio rende più vivi al mattino, fatelo, voi lo sapete. È 20 anni ormai che ne parliamo. 329-1184-864, poi torniamo a parlare ovviamente anche del traffico. C'è una bella canzone, questa sa di mattina, sa di colazione, sa di inizio giornata. Lift Me Up con Howard Jones.

0: eccolo qua, Howard Jones, quello di What is Love, bellissimo brano, ma lui è un ottimo artista, una bella persona Howard Jones. Io forse ve l'ho già raccontato, lui, pensate, ha avuto successo negli anni 80, What is Love, beh, tante altre canzoni come questa, Lift Me Up, poi ha deciso di appendere la tastiera al chiodo, un tastierista bravissimo, per dedicarsi alla famiglia, cioè ai figli. Dice no, voglio fare il papà, quindi accompagnava a scuola, all'asilo, poi adesso questi bambini sono diventati grandi, anche lui un po' più adulto, un po' più anziano, e quindi piano piano sta tornando, ogni tanto fa qualche concerto. Però ecco, quando leggo queste cose che segnano la vita lavorativa di una persona, di un professionista, cioè il successo mondiale che aveva ottenuto Howard Jones, eppure decise no, adesso ci sono i bambini, faccio il papà, e quindi si è fermato. Ha potuto permetterselo perché chiaramente ha guadagnato un po' di soldini, però non è facile fare questa cosa, e quindi ha guadagnato punti su punti da parte mia. C'è Michael, eccolo qua, Michael, buongiorno.
1: Buongiorno Teo, buongiorno.
0: Ciao, ciao Michael, ma come mai a quest'ora? Cioè tu parti prima quest'anno?
1: Oggi, no, in realtà oggi è particolare perché abbiamo deciso che dovevo portare mia mamma a lavoro e poi passare all'università a fare lezione. E infatti oggi c'è anche mia mamma a bordo.
0: Ah ok, come si chiama la mamma?
1: Simona.
0: Simona, salutiamo Simona, buongiorno Simona.
1: Buongiorno.
0: Una volta succedeva che erano i genitori a accompagnare i figli a scuola, adesso è il contrario.
1: No, vabbè. Infatti è molto richiamo al passato, perché cioè, un tempo ho conosciuto Radio Alta grazie a lei, perché l'ascoltavamo mentre lei mi portava a scuola, e adesso è cambiata la cosa.
0: Cioè voi eravate ascoltatori quando tu eri piccolo, Michael?
1: Sì, quando andavo alle superiori lei mi portava a scuola.
0: E ascoltavi la radio? Anni,
1: e ascoltavi la radio? Radio Alta.
0: Ma pensa, e adesso sei diventato sentinella, dico, anche perché tu sei giovane, sì. No? Mica, quanti anni hai tu, Michael?
1: 21.
0: Beh, noi esistiamo da quasi 20 anni e quindi eri piccolino. Va bene, mi fa piacere. Senti, allora, dove siete adesso?
1: Adesso sono arrivato al parcheggio del lavoro di mia mamma, infatti lei ha abbandonato la nave perché è andata al lavoro, però è l'altezza, è la Brumellina all'altezza della ferramenta Facchinetti.
0: Sì.
1: E devo dire che oggi, essendo partito anche prima del solito, sia SP35 che è sottopasso di Colognola,
0: più tranquillo, più tranquillo, anche se in direzione opposta, ricordiamolo sempre, da Curno verso Bergamo ci sono un po' più di rallentamenti, vedo linea arancione, anche rossa, insomma, per chi sta arrivando verso la città. Poi a quest'ora è vero che tutto è un po' più tranquillo, un po' più leggero, però poi il traffico si sveglia. Michael, allora intanto grazie come sempre, buon lavoro, salutiamo Simona, la mamma, Michael, e ci sentiamo nei prossimi giorni, va bene?
1: Grazie.
0: Ciao caro, grazie.
1: Ciao, ciao, grazie.
0: Ecco, poi voglio dire, se volete diventare sentinelle, perché visto che sono arrivate centinaia e centinaia di messaggi qui, non solo al 329 11 84 864, ma sulla pagina Facebook, se avete voglia, intenzione di raccontarci il traffico, quindi in tempo reale, siete arrabbiati perché c'è il traffico bloccato per vari motivi, fatelo, diventate sentinella di colazione con la Radio Alta. Noi ci sentiamo, ci aggiorniamo fra pochi minuti anche con i vostri auguri, fra poco.
2: Spot. Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
3: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
2: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
4: Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
5: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
6: La febbre del sabato sera.
7: Wow, gli anni 70 sono tornati. Mancano i pantaloni a zampa e i BG se sembrerà lo studio 54.
8: Se hai amato la disco music degli anni 70, non puoi fare a meno di
9: Saturday Night Fever.
10: Cosa sono i Bee Gees?
11: È un gruppo composto da fratelli, hanno scritto La febbre del sabato sera.
10: Cos'è la febbre del sabato sera?
8: Solo pura musica anni 70.
9: Saturday Night Fever.
8: Saturday Night Fever. Lo ascolti su Radio Alta tutti i sabati dalle 22.
12: Su Radio Alta arriva Rockstyle, il viaggio definitivo tra i classici che hanno acceso tre generazioni. Dagli anni 70 agli 80 fino ai 90. Chitarre che graffiano, voci che hanno fatto la storia, emozioni che non tramontano mai. Da lunedì al venerdì.

0: finalmente possiamo dire
1: Thanks God, it's Friday.
0: Grazie a Dio è venerdì. Venerdì sera e il mondo diventa un'unica pista da ballo. La magia della musica che si trasforma con Grazie a Dio è venerdì. Tutti i venerdì su Radio Alta.
1: Grazie a Dio è venerdì. Il venerdì sera Radio Alta e Dance.
2: Radio Alta.

0: ci sono i grandi artisti anche in questo periodo, basta prenderli e ascoltarli. Lui è uno dei migliori, Somber, che stiamo sentendo, My Body Isn't Ready, questa è la sua nuova canzone che è in programmazione qui a Radio Alta. Stavo cercando delle notizie anche per cosa chiedervi questa mattina. Parleremo, ve lo dico, ve lo anticipo, di IBRT per chi lo utilizza. Poi se avete voglia, siete in viaggio, in questo momento, siete arrabbiati, come mi avete dimostrato dai messaggi arrivati nei giorni scorsi, potete partecipare, cioè me lo chiedete, venite qua e non è chiuso nulla. Se non ci sono offese, se non parlate in modo improprio in radio, non ci sono problemi, quindi fatelo e io non sono venduto a nessuno, ecco, questo voglio dirlo proprio chiaro e tondo a chi sta ascoltando. Invece leggo questa notizia che riguarda i Frecciarossa, i treni che arriveranno in Austria e Germania dall'estate 2027, Milano-Monaco in 400 minuti. E io sono contento di questa cosa, perché il trasporto pubblico su treno, su rotaia, è fantastico. Mi piacerebbe che anche le linee, quelle utilizzate dai pendolari, fossero attenzionate, così come si sta facendo anche per quanto riguarda i treni, quelli un po' più veloci. Quelli che vanno anche all'estero, appunto in Austria o in Germania. Cioè non è possibile prendere un treno da Bergamo e arrivare a Milano e ci impieghi un'ora e mezza, quando ti va bene, quando c'è il treno, quando non viene soppresso, forse qualcosa di più. Ministro delle Infrastrutture dovrebbe fare, ma non solo adesso Salvini, anche quelli precedenti, ci mancherebbe. Andiamo in strada con Andrea, eccoci Andrea.
1: Ciao Teo, ciao a tutti, buon giovedì.
0: No, sto sorridendo perché Andrea è uno di quelli che non utilizzano la IBRT e si è arrabbiato.
1: Diciamo che mi trovo confuso. Questa soluzione che hanno preso mi trova un po' confuso.
0: Perché confuso?
1: Perché non riesco a capire bene il motivo per cui hanno fatto questo servizio pubblico su una corsia privilegiata, andando a restringere le carreggiate delle strade cittadine.
0: Cosa avrebbero dovuto fare secondo te? Non farlo o allargare le strade? Cosa bisognava fare?
1: No, le strade penso che sia una cosa impossibile.
0: Strutturalmente siamo così.
1: Io credo che sia impossibile.
0: Cosa bisogna fare? Non farlo. Cioè non fare questa.
1: Allora, non so dirti te, secondo me se si vuole potenziare il servizio pubblico sulla rete stradale non c'è un grande margine attualmente, quindi non so che cosa, nel senso che il servizio pubblico può essere potenziato come numero di pullman, di orari, di frequenze di orari sul manto stradale, sulla rete stradale adesso crea un po' di congestione, però quello eventualmente secondo me lo si può fare. Andare a utilizzare parte della rete stradale con corsie dedicate diventa difficile.
0: Ma sai, anche in altre città è stato fatto. Tra l'altro io ho preso anche una multa a Bologna, sai che c'è oltre al limite di 30 orari, tu se metti una ruota in una pista dedicata ai pullman vieni beccato immediatamente, infatti a me è successo. Però ecco, a distanza di tempo la situazione si è assestata quantomeno, potrebbe accadere anche qui da noi, cioè io darei un attimo di tempo, un po' di...
1: No, ma sicuramente il tempo darà i risultati che ognuno poi andrà a cercare e a trovare. Io dico solamente che in questa situazione di congestione stradale quello che bisogna controllare bene è la sicurezza delle strade,
0: sì,
1: e l'inquinamento atmosferico.
0: Certo, perché poi le macchine che si fermano è ovvio che
1: sono i due punti fondamentali che devono essere tutelati.
0: Va bene, senti Andrea, io l'ho detto, martedì c'è stata la

0: dottoressa Donato è stata qua, è la direttrice di ATB, gentilmente ha accettato l'invito perché volevo sapere io che cosa fosse la IBRT, non utilizzandola, io prendo altri pullman, quindi è stato conoscitivo, evidentemente è stato letto come fosse un qualcosa pubblicitario da parte nostra sulla IBRT, cosa che non è assolutamente così, tant'è che da 20 anni che parliamo di traffico, quante volte abbiamo invitato le amministrazioni e non sempre sono venute qua a trovarci, quindi poi voi lo sapete, il microfono è aperto, volete parlare, se non ci sono offese, perché io ho letto cose veramente da querela sulle pagine Facebook e questo non lo accetto. Parliamone, vediamo di trovare una soluzione. Sono d'accordo per esempio sul fatto che i ciclisti non sanno dove andare, cioè adesso in via Bonomelli, se io fossi un ciclista, ma dove vado? Sul marciapiede, devo andare sul marciapiede, non posso,
1: è molto pericoloso.
0: Non puoi stare in mezzo, cioè pensateci prima, su questo sono d'accordissimo, pensateci prima, cari ingegneri delle strade. Adesso poi abbiamo una rete viaria e questo lo diciamo noi da 30 anni perché ancora prima di Colazione con la Radio Alta se ne è parlato di traffico, dove l'ingegneria stradale qui a Bergamo è veramente assurda. Vi ricordate il rondò autostradale quando fu fatto? Io lo ricordo, eravamo in radio, ne parlavamo, noi eravamo fruitori di quel rondò, ti ricordi Andrea? Era impossibile farlo. Quindi ecco, questo è l'invito che noi facciamo a chi è ingegnere e chi studia questi percorsi, non puoi mettere la pista dedicata alle BRT e non dare spazio ai ciclisti.
1: Esatto.
0: E non puoi dirgli di andare in mezzo. Col tempo ci arriviamo, lo diciamo, ecco. Quindi vedete di non arrabbiarvi in senso confuso. Ecco, cioè, ne vogliamo parlare, facciamolo con tranquillità. Va bene, Andrea, senti, dove sei tu adesso?
1: Allora, io sono arrivato adesso al mio ambulatorio e ci ho messo circa 20 minuti, 25 minuti da andare a Preseto fino al centro di Bergamo in via Camozzi. Quindi il traffico è stato abbastanza
0: tranquillo.
1: Era presente, ho fatto la mia asse interurbano 671, ho fatto il rondò delle valli, ho fatto via Bianzana, Corridoni e Suadi, quindi non ho trovato incidenti.
0: Meno male, nulla da segnalare. Rispetto a due giovedì fa, molto meglio, non so se ricordi.
1: Sì, certo, che quando arrivo e ci metto un'ora a un disastro.
0: Mamma mia, è stato incredibile.
1: 20 minuti per fare 16 chilometri è tanta roba.
0: È vero. Quindi, appello che facciamo, Andrea, dato che tu sei sentinella, se volete diventare sentinella, siete in macchina, le cose non stanno andando come vorreste, chiamateci e ne parliamo qua in trasmissione. Vediamo
1: esatto,
0: darci tutti una mano.
1: Anche fare la sentinella, se uno è arrabbiato per il traffico, almeno dal mio punto di vista...
0: Si sfoga.
1: A scaricare la rabbia.
0: Ma non prendetevela col
1: conducente.
0: Guarda, voglio giocare. Non prendetevela col conducente. Cioè, parlatene al conduttore. Al conduttore in questo caso. Va bene, Andrea. Buon lavoro. Grazie per essere sentinella.
1: Voi,
0: grazie. 7:35. Volevo fare presto stamattina, invece non ci riusciremo mai. Andiamo a fare gli auguri al 329 11 84 864. Devo cliccare più cose in questi giorni. Allora, tanti auguri di buon anniversario di matrimonio a Donato e Barbara, che festeggiano 5 anni, sono piccioncini innamoratissimi, e auguri dei vostri figli Manuel e Davide, eccoli qua. Guarda che belli, che bella anche lui, è bellissimo, tanti auguri, 5 anni insieme. Poi tanti auguri di buon compleanno a Daura, che nome, bellissimo. Domani, oggi, quindi è stata spedita ieri, oggi 24 settembre, festeggia 29 anni dalla mamma Silvia, dal fratello Diego e dal nonno Aldo. E poi c'è anche l'ufficio auguri, quindi con Olimpia. Salutiamo Aura, eccola lì. E poi, io questa la conosco, questa è cresciuta con noi, si chiama Alice. Manca poco al matrimonio, sarà un bel matrimonio a tema pompieri. Ciao, è perché lei è una pompiera, una pompiera bellissima, Alice, e quindi la salutiamo, tanti auguri. Dovesse piovere, perché si sposa il 2 di ottobre, Lei è fortunatissima, ma secondo me il marito ancora di più. Ciao Alice, tanti auguri, tantissimi auguri di buon compleanno, nonna Rosy, da tutti noi. Dov'è nonna Rosy? Qua mi avete mandato una foto generale e la nonna? Non ditemi che è quella signora giovane, la nonna Rosy. Vabbè, comunque tanti auguri a nonna Rosy. Poi buon compleanno Elisabetta. Ricchi di emozioni, 60 anni ricchi di emozioni, cose belle, auguri dai tuoi cari ghiaie dintorni, grazie Teo, continua così, noi facciamo il tifo per te. Va bene, grazie, ciao, buona giornata a Elisabetta. E poi buongiorno Teo, bentornato Mirko. Salutiamo ovviamente chi lavora per la protezione civile, i carabinieri, la polizia, insomma quelli che ci proteggono. Grazie ragazzi per il lavoro che fate. Basta? Forse ce ne saranno altri, poi vado a controllare. Dai, vi do questa canzone perché ho un po' di nostalgia, ogni tanto l'abbiamo, con la musica del passato, quello che abbiamo vissuto, che era più bello tutto. Ma cosa resterà? Cosa sta restando? Secondo me, ma tanto, anche musicalmente siamo tornati ad ascoltare questi straordinari anni 80. Questa è la canzone di Raff. Auguri a tutti.

canzone che evocava gli anni 80 e adesso noi siamo noi ad evocare questa canzone. Che bella costruzione, poi l'abbiamo corredata con le immagini di quello che sono stati gli anni 80, televisivi, musicali, anche radiofonici. È stato un decennio importante. Poi io dico sempre, tutti i decenni quando sono vissuti con intensità, soprattutto quando si è giovani, sono belli. Sto pensando agli anni 60, 70, gli 80, i 90, c'è nostalgia anche dei 90, sarà così per i 2000, 2010, è sempre stato così nella storia. Però gli 80, cioè, radiofonicamente li ricordiamo bene. Allora, è ben arrivata questa foto di Alice con il marito. Oh, credo che sia lui, non so se è un collega o è il fortunato sposo, presto sposi, Alice ed Emanuele. Teo, anche se piove si sposano ugualmente, ma se c'è bello è meglio. Ma chiaro, io per scaramanzia porto ombrello bianco. Sabato ti aspetta l'addio al nubilato, super. Ciao Teo, ciao ragazzi, bellissimi. Insomma, tanti auguri per il vostro momento. Poi leggo anche i messaggi sulle BRT, ci torniamo. Bruno Bonassi, che è un nostro collega dell'Eco, lo utilizza, ce ne parlerà oggi alle 8:20. Andiamo a vedere invece quello che succedeva nel passato, quindi con la storia del nostro giornale. Vi porto al 24 settembre 1980, il giornale costava 1200 lire, basta con il sangue, questo è il titolo, i lutti, le sofferenze, accorato appello all'impegno di tutti per una civiltà rispettosa dell'uomo. Da Ferrara il Papa chiede agli italiani fermezza e coraggio per arginare l'ondata di violenza. Poi c'erano altre notizie, lo scudo dei sette contro lo shock petrolifero. Da Saddam altre minacce, un cataclisma se ci attaccano. Lotta all'inflazione, alla recessione, il messaggio dei ministri dei paesi più industrializzati. Poi sappiamo come è andata a finire. E poi si parla anche di Atalanta che prende quota, vittoria sul Cagliari, terza partita utile nell'avvio del torneo. Poi c'è un'altra pagina del giornale che abbiamo preso perché, ecco, qua si parla di mobilità dolce, cioè quella che Aribi dice da anni e anni e anni, da decenni. 3000 bici incontro all'autunno, tanti ciclisti che ieri hanno aderito all'invito di Aribi, un serpentone pieno di colore e di scampanelli per sollecitare piste di collegamento tra la città e paesi vicini. Allora, se ne parlava tantissimi anni fa, se ne parla ancora adesso, qualcosa è stato fatto, molto meno di quello che avremmo voluto. Questo accadeva nel 1990, appunto, non erano gli anni 80 in questo caso, ma gli anni 90. E andiamo a vedere quello che praticamente si ascoltava in radio. E allora vi dico, i primi tre c'erano 24/7 con I can stand it, no, boh, vi ricordate questa canzone? Poi Gianna Nannini con Scandalo e al numero uno c'era Francesco Baccini con I ladri di bicicletta, la canzone Sotto questo sole, bello pedalare. Invece vi faccio sentire, sai che non mi ricordo la canzone che abbiamo, ah sì, una canzone bellissima questa, perché testo fantastico, talmente bello che ve lo mettiamo così potete anche cantarlo, almeno per chi ci segue attraverso Bergamo TV, ed è la canzone di Nino Buonocore. Pensate cosa c'era in classifica in Italia, questa magnificenza, il titolo

0: Eccolo qua, Nino Buonocore, così come adesso, con questa una poesia. Scrivimi, sei innamorata, scrivimi, bellissimo, scrivere. Adesso si fa con WhatsApp, però prendere una penna e scrivere una lettera, spedirla, aspettare che lei o lui la legga, no? Magari facciamo. Vi ricordate che vi chiesi tempo fa di scrivere qua a colazione con la Radio Alta e sono arrivate tantissime lettere, cioè fatte proprio, scritte a mano, non sappiamo neanche più scrivere, tanto siamo abituati invece con i due pollicioni a mandare i messaggi con WhatsApp. Va bene, questa era la canzone che era in che posizione, adesso ve lo dico. Scrivimi era numero 6 nella classifica del 22 settembre del 1990, quindi 36 anni fa, con Nino Buonocore. Scrivimi, scriveteci. Allora state con noi, fra poco invece parliamo di scuola con la profe Rossi. State qua. Radio Alta.
1: Spot, spot.
2: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
3: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
2: Questo è Facchi Camini e Stufe.
3: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
2: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
3: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
4: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
5: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: Scopri la Yaris Cross da Sarco, Curno, Seriate e Treviglio nei weekend del 20 e del 27 settembre.
7: Nelle tempeste della vita di oggi, esiste un faro capace di dare nuovo senso al quotidiano? Lo scopriremo a Bergamo Incontra, dal 25 al 27 settembre, presso Corus Life. 3 giorni di grandi dialoghi sul lavoro, intelligenza artificiale e giustizia.

0: Radio Alta. Questa è Radio Alta, buongiorno ancora, buongiorno a tutti e a tutte, le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori, telespettatrici, telespettatori. Allora vogliamo dare il benvenuto e lo facciamo molto volentieri perché ha accettato l'invito di essere con noi anche per questa nuova stagione 2026-2027, la nostra profe, tutti in piedi perché arriva Silvia Rossi, docente di diritto ed economia. Eccoci, buongiorno prof. Tutto bene? Vogliamo iniziare la scuola? Oggi è il primo giorno di scuola anche per lei, no? Cosa faceva il primo giorno di scuola? Cosa raccontava ai suoi alunni il primo giorno di scuola? Cosa accadeva?
1: Beh, era tutto un discorso di accoglienza, di incoraggiamento, di stimolarli al desiderio, la voglia di fare un anno scolastico buono, positivo.
0: E come salutava? Buongiorno ragazzi, sono la vostra prof.
1: Buongiorno ragazzi, sì, buongiorno ragazzi, come state? Come è andata l'estate? Tutto bene?
0: Ma si alzavano quando entrava in classe lei? Si alzavano in piedi?
1: Certo, altro che. E senza che io lo chiedessi, lo facevano proprio spontaneamente.
0: Ma si usa ancora?
1: Allora, non tutti gli insegnanti ne sono contenti o lo chiedono o lo aspettano. Secondo me è un gesto di riconoscimento reciproco piuttosto importante invece. È un riconoscersi, così come io in piedi saluto i miei ragazzi, altrettanto
0: anche loro,
1: in piedi.
0: Io una volta decenni fa, a scuola, anche quando entrava comunque o un genitore o comunque qualcuno che non fosse uno studente comunque della scuola, ci si alzava tutti in piedi.
1: Assolutamente, certo. Era un gesto di rispetto, di riconoscimento.
0: Di
1: educazione non deve essere visto come un gesto autoritario,
0: è
1: un gesto io lo chiamo addirittura di riconoscimento. È un gesto di riconoscimento reciproco.
0: Senta, profe, allora è inevitabile parlare di questo tema che peraltro, a mio parere personale, non è neanche il problema del momento, cioè parlare dei ragazzi stranieri in Italia, anche perché abbiamo visto dai dati, no? Perché si parla di questo tetto del 30%, che non si arriva neanche, sommandoli tutti, alla quota 30%. Siamo fermi a quanto? Al 12% più o meno quest'anno?
1: Anche 12, tra l'11 e il 12, sì.
0: Cioè, quindi è vero che magari in alcune classi possono esserci più bambini stranieri, in altre, però il totale della somma porta al 12%, quindi non si arriva a quel 30%. Poi io questa mattina, guardi, volevo mettere il video, poi ci ho ripensato, non lo faccio perché sembra, ecco, perché voi siete sempre lì da quella parte, pensate il video, andatelo a vedere, della bambina di 12 anni che risponde alla Meloni dicendo: ma io quando vado a scuola, è nata in Italia, quindi è italiana, parla perfettamente l'italiano molto più di noi, molto più di tanti italiani, ha mandato questo video alla Meloni, una bambina di Torino, una bambina credo di origine nordafricana, adesso non so, ma a prescindere da come, poteva essere anche di origine slava, non c'entra assolutamente nulla, dice: ma io quando vado a scuola e incontro i miei compagni, sono i miei compagni, cioè non sono stranieri, sono i miei compagni. Una bambina di 12 anni che risponde così alla presidentessa, che l'ha chiamata presidentessa, datelo a vedere, andate a cercare, perché è veramente importante questo. Quindi il problema c'è o non c'è, profe?
1: Allora, per me è un falso problema, nel senso che i numeri lo dicono chiaramente, però io vorrei per una volta scendere proprio sul terreno pratico, concreto, molto concreto. Facciamo una simulazione, facciamo finta di essere in una scuola dove il preside e i collaboratori si trovano di fronte le domande di iscrizione. Hanno alcuni numeri dei quali devono tener conto e si rendono conto che in alcune classi supererebbero il 30%, la soglia del 30%. Allora, a questo punto cosa dovrebbero fare? Dovrebbero immediatamente comunicare all'ufficio scolastico provinciale questa loro difficoltà a formare le classi, e quindi l'ufficio scolastico provinciale dovrebbe dirottare questi bambini su altre scuole. Mettiamo Ecco, parliamone concretamente. Dove si può arrivare a raggiungere e a superare, qualche volta anche a superare, altro che la soglia del 30%? Nei quartieri periferici, che in molte città sono anche purtroppo quartieri degradati a volte, quindi con pochissimi servizi, con pochissima assistenza sociale, con moltissime difficoltà, perché necessariamente le famiglie povere abitano in questi quartieri e le famiglie degli immigrati spesso e volentieri non si possono permettere altro che case o soggiorni in questi quartieri. Bene, abbiamo il preside con la lista dei bambini in eccedenza, la comunica all'ufficio scolastico provinciale, il quale dirotta questi bambini
0: dove?
1: Verso quartieri del centro con composizione sociale, economica, culturale molto ma molto più elevata. Saranno contenti gli avvocati, i notai, i commercialisti, i medici di vedere arrivare un certo numero di bambini che prima non avevano mai visto nei quartieri cosiddetti bene? Ecco, questo è un ragionamento che bisogna fare in concreto. Perché necessariamente cosa facciamo? Questi bambini li lasciamo per strada a giocare a biglie? Una volta si giocava a biglie, adesso non lo so, li lasciamo per strada? Li mettiamo su una barca e li mandiamo nei loro paesi d'origine mentre le famiglie sono qui a lavorare? Parliamone in concreto,
0: In concreto. Guardi, prof, tornando ancora...
1: Perché al di là della pura propaganda bisogna pensare a questi bambini respinti alla porta della scuola, che è una cosa che io come insegnante non posso neanche sentire, dei bambini respinti alla porta della scuola, quando la nostra Costituzione, l'articolo 34, inizia dicendo la scuola è aperta a tutti.
0: Senta, profe, tornando ancora a questa bambina, e vi invito, cercate bambina che parla la presidentessa Meloni, dice: ma io quando sono a scuola e magari ho i miei compagni i miei compagni che magari arrivano da fuori, a un compagno che parla la lingua francese, quindi non conoscendo l'italiano, loro si sono proposti per aiutarlo, e quindi diceva questa bambina: noi insegniamo l'italiano a questo nostro nuovo compagno, però lui ci sta insegnando il francese. Lui ci sta insegnando il francese. Certo, vedete, la commistione comunque di culture insieme, quello che può portare, e anche l'arricchimento. Poi che ci siano le difficoltà, un po' come la storia della IEBRT qua a Bergamo. È chiaro che ci sono le difficoltà, ma bisogna affrontarle nel modo corretto, come diceva la proferosa, strutturalmente corretto.
1: Certo, ci vogliono insegnanti di supporto che naturalmente dovranno fare un lavoro di alfabetizzazione primaria con il gruppo, il gruppetto dei bambini che l'italiano non lo conoscono per nulla, ma che poi non sono nemmeno così tanti, perché la maggioranza sono italiani di seconda generazione.
0: Certo,
1: sono di seconda generazione che ormai sono diventati italiani comunque.
0: Senta, profe, lei ha toccato un tema importante. Aspetta. Perché sennò dopo non riusciamo a dire tutto. No, sull'Eco di Bergamo di questa mattina, prima pagina, c'è questa notizia che riguarda proprio i professori di italiano per stranieri, solo 21. Qui, ragazzi, mancano i soldi per pagare i docenti. Esatto. Ecco, questo esatto. È un altro tema importantissimo.
1: Sì, il vero problema è questo è il vero problema, cioè la mancanza di risorse per affrontare questo fenomeno sociale. Bisogna avere un gruppo di insegnanti preparati, esperti, motivati, che aiutino questi bambini ad inserirsi in modo armonico, avendo appreso i rudimenti della lingua italiana in anticipo. Anzi, probabilmente bisognerebbe fare un pre-scuola estivo nei mesi precedenti per avviare questi bambini a introdursi in modo armonico. E comunque io vorrei anche ricordare, quello le volevo dire prima, ma i nostri migranti della fine 800, dell'inizio 900, che prendevano questi transatlantici e stando nella stiva con le valigie avvolte dal cartone, chiuse le valigie di cartone chiuse con lo spago, ma quando i nostri migranti andavano negli Stati Uniti, andavano in altri paesi del mondo, i loro bambini nelle scuole come venivano accolti? E quindi anche lì, cioè, non ce lo dobbiamo ricordare che questa storia di migrazione l'abbiamo avuta anche noi, e come se l'abbiamo avuta.
0: E l'abbiamo ancora, anche recentemente. Anche recentemente. Non dimentichiamoci come gli italiani erano accolti in Svizzera.
1: Italiani
0: in Svizzera, ecco.
1: È sempre esistita, per cui che sia un problema con una certa difficoltà nessuno lo vuole negare, che sia un problema di buon senso non creare classi sovraffollate di bambini stranieri è pure un problema di buon senso. Per l'appunto le famose circolari di Mattarella volevano richiamare questo, il buon senso di creare una composizione di classi equilibrata. E fin qui ci siamo. Ma arrivare a dire che questi bambini debbano essere espulsi o non accolti dalla scuola italiana è
0: uno scandalo. Inconcepibile. Senta,
1: perché oltretutto, mi perdoni, devo dirlo un'ultima cosa. Sì. Perché oltretutto non fa altro che aizzare la violenza reciproca, la rabbia reciproca. L'esclusione non fa altro che produrre rabbia. Più tu escludi, più tu crei rabbia.
0: Ce ne siamo accorti. Qualsiasi cosa si dica attraverso poi i social, vediamo che è veramente impossibile poter dire uno, perché l'altro deve dire due. Se uno dice A, l'altro dice B. Se uno dice nero, l'altro deve dire bianco. Quindi è veramente complicato. Profe, ci torniamo ancora su questo tema che è importante, perché bisogna trovare il buon senso. Mattarella, quando pensò a quello, pensate che c'era lo 0,06%, c'erano 6.000 bambini stranieri in tutta Italia, e pensò con buon senso, guardate che c'è questo tema da affrontare. Ecco, questo io credo che una buona politica debba fare.
1: E comunque la prima frase di Mattarella in quella circolare era: ricordiamoci che questi bambini sono semplicemente alunni. Sono soltanto alunni, quindi questo non voleva dire escludere, questo voleva dire comunque accoglierli nella comunità scolastica.
0: Sono d'accordo.
1: Con il buon senso.
0: Profe, grazie, buona scuola. Ma lei c'è il prossimo giovedì? C'è, non va già in vacanza? Magari la vogliamo qua in studio. Ciao profe, grazie. Tutti in piedi con la nostra Silvia Rossi. State con noi, parleremo di IBRT oggi, 8:20, con chi la utilizza, con un nostro collega, con Bruno Bonassi, sarà con noi alle 8:20.
2: Spot. Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
3: Da Pellicceria Castelli trovi pellicce, capi su misura, montoni, imbottiti con pelo e con interno staccabile. Inoltre capi di campionario scontati del 40%, riparazioni, puliture, rimesse a modello, custodia estiva. Pellicceria Castelli si trova a Zanica alle porte di Bergamo. www.pellicceriacastelli.it.
4: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
5: Buoni? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Dal 21 al 27 settembre, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
4: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
5: Esatto, riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
0: Segnale orario 8:07 minuti.
7: Sintonizzati su Radio Alta con il sistema DAB Plus e scopri la differenza. Per un suono pulito e perfetto, passa al digitale con Radio Alta. È facile, è semplice ed è la migliore esperienza di ascolto che puoi avere. Radio Alta, ora anche in digitale con DAB Plus. Sintonizzati e ascolta la differenza. Radio Alta, la tua musica, la tua radio, il tuo suono perfetto. Radio Alta, in digitale con DAB Plus.
8: Pronti a fare un tuffo nella musica italiana più bella e coinvolgente?
6: Da lunedì a venerdì alle 12.30 e il sabato alle 12 sintonizzatevi su Radio Alta per Le Italiane Sono Belle. Un viaggio tra i motivi italiani più belli ed interessanti dagli anni 70 fino ad oggi. Le canzoni che hanno fatto la storia, i brani che hanno accompagnato i momenti più belli della vostra vita. Quando ballavamo con Gloria di Umberto Tozzi agli anni 80 e poi gli anni 90 con le emozioni di Laura Non c'è di me e i mitici anni 2000 con Luce di Elisa. Le Italiane Sono Belle, da lunedì a venerdì alle 12.30 e il sabato alle 12 su Radio Alta.
8: La musica grande.

0: Bergamo Ora, in collaborazione con l'ecodibergamo.it.
1: Andiamo ad Orio, in questo caso l'aeroporto, con il centrodestra un sì trasversale, futura, visioni diverse ma avanti insieme. Forza Italia, lista Pezzotta, Lega votano a favore dell'ordine del giorno della maggioranza, sottolineata la necessità di trovare un punto di equilibrio. Lo strappo nel centrosinistra, Ruzzini no a posizioni ideologiche. Ancora in home page, spazio giovanile di Redona, tempi incerti per la riapertura, c'è una proposta, istruttoria in corso, ma poi servirà un bando. Al Polaresco, lavori conclusi, nuova gestione per la prossima primavera. E poi torniamo ancora purtroppo alla cronaca, travolto da una trave a Corte Nuova, muore Luca Piccinini. Mio padre sapeva fare il suo mestiere. Luca Piccinini, 66 anni, di Nembro, colpito mentre montava una tettoia nel parcheggio dell'Hub MD, forse all'origine dell'urto, un muletto. Ancora in prima, Bassa Bergamasca, aggredita dall'ex a colpi di forbice, gravissima, lui resta in carcere. Una vicina è riuscita a far entrare il figlio della coppia di 4 anni in casa sua durante l'agguato, il Jeep modalità efferate, lui era possessivo. E poi aggiorniamo la pagina del nostro giornale, vediamo se ci sono altre notizie in questo momento. Qua ne leggiamo una di cronaca che arriva dalla provincia: scivola nel lago a Castro, il fratello lo raggiunge, si aggrappano ad uno scoglio, sono stati salvati dai vigili del fuoco, ha perso l'equilibrio, è finito in acqua, i due recuperati a una ventina di metri dalla riva. Andiamo a vedere la situazione del traffico questa mattina, vediamo che in A4, si viaggia bene, linea verde fino ad oltre Monza, poi quando si arriva alla barriera a Milano ovviamente c'è il traffico che è rallentato, quindi si viaggia bene sull'autostrada in entrambi i sensi di marcia. 671, qui c'è traffico da Curno verso Bergamo, c'è una segnalazione, vediamo, di incidente all'altezza del villaggio degli sposi, quindi per chi sta arrivando in città, vediamo che ci sono dei rallentamenti anche sull'asse, dopo la 470, dopo il rondò delle valli, ci sono rallentamenti fino alla rotonda autostradale. Andiamo a vedere Galleria Montenegrone, anche qui c'è traffico, linea rossa, arancione fino alla 671, 42 del Tonale, qua vediamo ancora traffico anche sulla 671 direzione Bergamo ma anche direzione Albano Sant'Alessandro. In Val Cavallina la linea è verde, a parte la zona dalle Fornaci fino a Trescore Balneario, molto meglio sulla provinciale 89, sull'SP 89, sappiamo che la rotonda alle Terme ha sveltito certamente il traffico, e poi traffico anche sostenuto in tangenziale sud e in Valle Imagna. Questa è la situazione. Per quanto riguarda invece il meteo, oggi cieli in prevalenza sereni, poco nuvolosi con transito di velatura dal pomeriggio, non sono però previste piogge, la temperatura massima sarà di 25 gradi. 8:12:37, aggiornamenti alle 9 a mezzogiorno in contemporanea televisiva Bergamo TG, ore 12 e alle 13.
0: Bergamo Ora, in collaborazione con l'Eco di Bergamo.

0: che classe, anche lei sinuosa, si muoveva. La stiamo vedendo, lo dico agli amici della radio, cioè, stiamo mettendo un video, c'era lei, Amy Stewart, che cantava questa canzone di Mike Francis, France, grande eleganza. Ragazzi, io non posso farne a meno di darvi questa notizia. Dal titolo preoccupante, speriamo che rimanga titolo, ecco, questo anche perché lo vedo su più fronti. Adesso c'è l'ultima ora, Il Mondo, il giornale che ha scritto: Mosca prepara attacchi all'Europa, quindi con degli obiettivi che possono essere l'Italia, la Francia e la Spagna. Questo mi fermo qui perché poi, insomma, voglio darvi preoccupazione. Però, insomma, queste sono le notizie delle agenzie che stanno arrivando in questo momento. Andiamo in strada, andiamo da Miri, eccoci. Miri, buongiorno, benvenuta.
1: Eccoci, buongiorno, ben ritrovati a tutti.
0: Grazie, buona stagione, buona stagione anche alla nostra.
1: Anche a voi.
0: Alla nostra Miri. Dove sei? Dimmi, situazione.
1: Dimmi. Allora, sono sulla Briantea, ho percorso la strada provinciale 14 della Val Imagna, scendendo da Valmenno, la strada provinciale 175, da Almenno San Salvatore fino alla rotonda di San Sosimo Barzana. Ecco, su qua, dal semaforo di Barzana fino alla rotonda di San Sosimo, poi la gratella che collega la Briantea direzione Bergamo, ci sono un sacco di incolonnamenti che sono peggiorati dall'inizio poi delle scuole. Quindi
0: grande traffico. Allora, traffico. 4.70 da Villa d'Almè, dopo Villa d'Almè credo c'è una segnalazione di incidente direzione Bergamo, e quindi oltre alle code, diciamo quelle quotidiane, ecco, c'è anche questo problema di questo incidente. Vedo anche sulla Villa d'Almè d'Almine dei lavori in corso, questi generano traffico per chi sale ma anche per chi scende, anche se la linea arancione non è rossa, quindi c'è parecchio traffico. E poi 671, insomma, questo è il problema che esiste da sempre, perché da Curno verso Bergamo c'è grande traffico. Miri, intanto grazie, fra poco si parlerà di movimentazione, appunto, con un nostro collega che utilizza la IBRT, che è Bruno Bonassi, che ci racconterà pro e contro, appunto, questo nuovo mezzo di trasporto che c'è qua a Bergamo. Miri, grazie, una buona giornata.
1: Ciao,
0: un abbraccio. Ciao. Andiamo da Vincenzo, velocissimi. Vincenzo, vai, dimmi.
2: Ciao Teo, sono in A4, direzione Milano, altezza di Capriate, e per ora tutto tranquillo, traffico regolare.
0: Ok, bravissimo per la tua velocità. Vedo che c'è un altro incidente, forse in zona Redona, se non sbaglio. Vedo che c'è. Dunque siamo in. Qua siamo in via Paleocapa. Stavo sbagliando io. Siamo in via Paleocapa e c'è un incidente. C'è un incidente e quindi problemi anche per chi è in città in questo momento. Vincenzo, grazie, buona giornata.
2: Ciao
0: le nostre sentinelle, state qui con me perché fra poco, appunto, come vi dicevo, avremo Bruno Bonassi che ci racconta il suo iter da pendolare.
3: Spot.
4: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
3: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
4: Questo è Facchi Camini e Stufe.
3: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
4: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
3: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
5: Un'invasione di colori dà voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa. Al resto ci pensiamo noi.
6: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità, Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
7: Per un'esperienza d'ascolto superiore, passate al digitale. Radio Alta vi aspetta con il sistema DAB Plus per offrirvi il meglio del suono. Radio Alta. La vostra musica, la vostra radio, il vostro suono perfetto.
8: La febbre del sabato sera.
9: Wow, gli anni 70 sono tornati. Mancano i pantaloni a zampa e i BG se sembrerà lo studio 54.
7: Se hai amato la disco music degli anni 70, non puoi fare a meno di
10: Saturday Night Fever.
11: Cosa sono i Bee Gees?
12: È un gruppo composto da fratelli, hanno scritto La febbre del sabato sera.
11: Cos'è La febbre del sabato sera?
7: Solo

0: Questa mattina avremo bisogno di caffè doppio, doppio caffè, per parlare di questo tema che stiamo affrontando in questi giorni. E un po' di cose sono accadute. Voi sapete che martedì scorso è stata qua la direttrice generale di ATB, la dottoressa Liliana Donato. Abbiamo parlato di IBRT per la struttura che è. Abbiamo lasciato spazio anche a tante, forse anche troppe domande che sono arrivate, non tutte sono state evase, quindi me ne scuso su questo, ma ci torneremo. Voglio capire che cosa succede invece dal fronte di chi utilizza l'IBRT. E allora io questa mattina ho invitato un mio collega dell'Eco di Bergamo, che è un vice redattore, è Bruno Bonassi, che è con noi in funzione questa mattina. Dicevo, no, io sono un pendolare che ho fatto tutta la vita in macchina, no? Hai viaggiato in macchina, ho utilizzato l'IBRT, ma stamattina che cosa hai fatto?
1: Volutamente sono arrivato in radio con l'auto.
0: Con l'auto, quindi sei tornato e sei arrabbiatissimo.
1: Ho il fegato, che non dico che condizioni è.
0: Allora Bruno, tu insomma, hai sempre viaggiato in auto.
1: Sì,
0: il tuo percorso automobilistico da casa a Bergamo, quanti chilometri, da dove?
1: Allora, non sono molti chilometri, io abito nella periferia della città, al villaggio degli Sposi, quindi sono circa 5 chilometri. Prima, pre-BRT, quindi pre-rivoluzione, pre-guerra, pre-polemiche, mi muovevo con l'auto, e dire mi muovevo è una parola grossa.
0: È eufemismo.
1: Sì, assolutamente, perché comunque io il traffico l'ho sempre avuto, via Moroni, Caniana, Largo Tironi, via San Giorgio, qui. Allora, 5 chilometri, mediamente un quarto d'ora, 20 minuti, tutte le giornate. E poi arriva questa BRT con tutte le polemiche, con tutto lo strascico di rancore che ho letto ovunque. Io ho la fermata vicino a casa, ho detto proviamoci.
0: Il salto della quaglia.
1: Poi sei

0: E questo ho detto, affronto questa sfida, e ho fatto addirittura l'abbonamento. Per cosa è successo? Una mattina,
1: quanto costa l'abbonamento?
0: L'abbonamento mensile per un lavoratore, quindi senza nessuna agevolazione, sono 36 euro. Che non è molto, anzi è molto poco secondo me, ma da cosa nasce la cosa? Una mattina dico la prendo, pago il biglietto, e è stato subito
1: amore,
0: assolutamente amore, perché da i 20 minuti in auto,
1: in macchina adesso che è bloccato
0: 5 minuti massimo 8 quando è andata proprio male, perché c'è stato qualche intoppo, 12 minuti, quindi per me la vita è svoltata. Tra l'altro questo mi consente addirittura di fare più viaggi nella giornata, perché è talmente veloce che posso rientrare e tornare a casa. A volte quando si è sul posto di lavoro succede qualcosa a casa, i figli, la moglie, insomma qualcosa di domestico, di urgenza che devi intervenire.
1: Non hai il problema del parcheggio.
0: Non ce la faccio, guarda, sono al lavoro, qui ho la fermata sotto il posto di lavoro, prendo, vado, 5 minuti sono a casa. Quindi si è dimezzato, anzi molto di più, il tempo, la distanza per me temporale così, tra la casa e il posto di lavoro.
1: È così per tutta la giornata o in determinati...
0: Allora, detto questo, e lo dico per me, quindi io da utente sono felice, sono contento, perché questo servizio mi è capitato sotto casa. L'ho raccontato più volte sui social e sono stato molto attaccato. Allora, io non faccio il giornalista, quindi ho per obbligo, per deontologia, per mestiere, devo guardare e dire anche quello che non funziona, devo dare un po'
1: un giudizio,
0: ma raccontare le campane, no? Devo anche stare abbastanza asettico di quello che va bene e quello che va male. Ma da cittadino posso essere contento che ho un servizio che funziona? Ecco, ci sono stati dei giorni in cui mi sono sentito in colpa di essere contento di avere un servizio pubblico che funziona. Ecco, questo francamente è insopportabile, inaccettabile.
1: Io ti ringrazio per questa tua considerazione, perché l'invito nostro alla direttrice Donato è stato proprio questo, cioè l'innovazione. Io ho detto innovativo di che? Mi hanno risposto, cioè è un'innovazione, l'IBRT non possiamo negarlo, che poi sia stato, e qua cambiamo argomento, sia stato strutturato forse con poca attenzione, può esserci.
0: Io guarda, ci sta. Anche su questo aspetto ho visto giudizi, c'è chi si è improvvisato urbanista, esperto di mobilità, ma poi come in tutte le cose, quando c'è qualcosa che un po' tocca la tua vita e modifica le tue abitudini, si scatena subito il caos
1: emotivo.
0: Molto emotivo, assolutamente, quando si sembra di essere allo stadio.
1: Sì,
0: non,
1: sì, sì. Non siamo tutti allenatori di calcio.
0: Su questo io però vorrei essere chiaro, nel senso, come dicevo prima, sono un giornalista e quindi non ho l'effetto di salame sugli occhi, vedo anch'io quello che non funziona, e stando sull'autobus e oggi stando dentro l'auto, le difficoltà che vengono raccontate su più fronti sono reali.
1: Certo.
0: Quindi via Moroni, quindi l'asse dell'ex 525 è quasi impraticabile, cioè ci si muove a passo d'uomo, è lentissimi, chi cammina sul marciapiede è più veloce dell'auto, e questo è un grossissimo problema per un asse,
1: anche per lo smog, per
0: un asse fondamentale di ingresso alla città. Poi ci sono vado con le negatività perché le ho viste, e quindi è giusto raccontarle. L'altro aspetto è che questa corsia è stata inserita ovviamente in spazi fisici già ristretti dalla nostra viabilità. Quindi oltre a incanalare il traffico, a restringerlo e quindi ad allungare la coda, c'è anche un tema di viabilità laterale. Oggi per esempio ho sperimentato un incidente, l'ho visto con i miei occhi in via Moroni, esattamente questo è il caso, cioè un'auto che usciva da un'officina laterale praticamente si è scontrata con una moto che arrivava dall'altra parte, perché al centro c'era questa lunga coda che non permetteva nessuna visibilità.
1: Secondo te, ecco, da giornalista, cioè voglio dire, quando hanno pensato vado in via Boromelli, che è qua dietro l'angolo, via Boromelli, cioè la corsia IBRT, dove devono andare i ciclisti? Sul marciapiede, in mezzo alla strada? Dov'è lo spazio per i ciclisti? Ma chi l'ha pensato? Ma è possibile che non abbia avuto...
0: Allora, anche su questa cosa dei ciclisti io ho la mia opinione, perché anche io sono un ciclista non professionista, non dilettante, ho fatto un po' di chilometri con la bici da corsa, però ho la bici elettrica perché per alcuni anni il nostro giornale ha aderito all'iniziativa della TS per la buona salute, e quindi per parecchio tempo, ma ancora spesso nelle mezze stagioni, diciamo così, certo non quando fa molto freddo, quando fa molto caldo, venivo in bicicletta al giornale.

0: Via Moroni avevamo la pista ciclabile che era il marciapiede molto ampio che dava spazio sia ai pedoni sia ai ciclisti. Con l'arrivo della BRT questo marciapiede è stato più che dimezzato, quindi con la bicicletta è impossibile passare se non vuoi investire un pedone.
1: Quindi è stato tolto,
0: quindi tu non hai più lo spazio per andare sulla strada, perché chi va sulla strada quando tu hai due corsie laterali dove passa un pullman molto veloce. E al centro ci sono...
1: Ma chi avrebbe dovuto tutelare una cosa del genere? Cioè lei è ingegnere stradale, sta facendo questa cosa, non va bene perché restringi e quindi si crea pericolo. Chi era deputato?
0: Bella domanda. Questa è un'opera che è stata approvata un po' da tutte le istituzioni di Bergamo, quindi poi tecnicamente chi l'ha disegnata, chi l'ha studiata, io ecco su questo non voglio assolutamente entrare, nel senso che rischiamo di giudicare un lavoro che magari ci darà delle risposte più avanti.
1: Però questi sono i dati reali.
0: Sì, sono i dati di oggi. Questo spero che, siccome ci sono anche dei dati molto negativi, oltre a quelli molto positivi, spero che ci sarà un lavoro di, come dire, di ritaratura dell'opera.
1: Di assestamento
0: è un po' negativo, nel senso che poi le soluzioni si trovano da sé e qualcuno cerca altre vie. Io dico proprio di ritaratura, quindi qualcuno di che tecnicamente ci mette la testa e possa trovare delle soluzioni per tutti, un po' per le auto, un po' per le biciclette. Poi devo dire che in bicicletta oggi tutti si stracciano le vesti per questo fatto che non c'è più lo spazio per le biciclette. Come ho detto prima, io in bicicletta ci andavo e non ho mai visto questo grande popolo ciclista sul tracciato, sul tragitto, casa lavoro. Siamo dei grandi
1: cultura.
0: Ciclisti del sabato e la domenica con la bicicletta da corsa e la mountain bike, ma io
1: per lavorare, una mobilità cittadina
0: in bicicletta, ecco, se vai a Ferrara, a Modena ti dico che, o a Treviglio, basta andare alla bassa, è così, ma a Bergamo non l'ho mai visto.
1: Questo è vero, ne ho parlato tanto anche qua in trasmissione, io sono rimasto stupito dal traffico ad Amsterdam, cioè mi ero preoccupato veramente, cioè lì devi stare attento perché ci sono questi ciclisti lì per cultura, ma anche a Londra c'è la pole position.
0: È una questione di spazi, noi gli spazi...
1: La pole position ce l'hai, ce l'hai davanti, c'è il ciclista che parte, c'è il 30 all'ora, c'è il 30 all'ora in città, quindi puoi dare modo al ciclista di non essere così in pericolo, devi andare a 30 all'ora, va più veloce il ciclista, quindi ci sono tante cose che si potrebbero raccontare. Poi lo dicevi tu, d'inverno la bicicletta è in garage e rimane fino in primavera.
0: Sì, poi tornando un po' sul nostro tema della BRT, tra i pro e contro, i pro abbiamo detto sicuramente quello in cima alla classifica è la velocità con cui percorre il proprio tragitto. L'altro aspetto positivo è che ha, come dire, una gestione un po' metropolitana dal punto di vista dei tempi. Io all'inizio controllavo l'orario di arrivo del pullman alla mia fermata. Dopo due giorni non l'ho più guardato. Uno, perché non lo rispetta, perché ovviamente anche il pullman va a incontrare situazioni magari critiche, quindi è in ritardo. Però è talmente veloce che recupera tutto quello che magari ha perso nel ritardo, per cui ti presenti alla fermata dell'autobus e sali sul primo autobus che arriva.
1: Senti Bruno, il tempo è volato, hai visto che 10 minuti, cioè, no, troppi, 10 minuti poi qua in radio volano. Quindi sulla bilancia, se abbiamo la bilancia...
0: Allora, oggi se devo fare la bilancia e devo essere, come dire, equilibrato, è una bilancia che ancora pesa un pochino sulla negatività, perché la città è obiettivamente imbalsamata. Se devo parlare da cittadino che vive sul percorso di questo nuovo servizio pubblico, la bilancia è estremamente positiva.
1: Chiarissimo, per chi va a utilizzare i BRT. Io inviterò ancora la Donato qua. Tu da giornalista quale sei? Che cosa consigli di dire, di fare, ma anche con chi in questo momento sta ascoltando, arrabbiatissimo come te? Perché nel traffico, come bilanciare le due cose? Come poter unire i due pensieri?
0: I due pensieri non sono facilmente unibili, compatibili. Bisognerebbe fare un po' un lavoro, secondo me, un passo indietro da entrambe le parti. Sì. Da una parte chi è tutto spostato sul pensiero automobilistico, sul fatto di ragionare quanto può essere utile un servizio pubblico di questo genere in una città che guarda avanti, quindi al futuro. E dal punto di vista pubblico è chiaro che il bene comune deve essere sempre a riferimento, e quindi se una città non è contenta di un'opera è solo una piccola parte,
1: bisogna dare una risposta,
0: anche agli altri.
1: Senti, ci stai ad essere qua se chiamo la Donato?
0: Un'altra sfida?
1: Cioè, giornalista sì. che poi puoi raccontare entrambe le cose, cioè da utente automobilistico, da
0: purtroppo ora anche questione tecnica a quel punto, perché le vedo tutti i giorni, adesso non abbiamo tempo, ma non sono pochi.
1: E poi magari ci pensiamo anche con chi ha mandato quei messaggi social, che è stato veramente durissimo anche con noi, che ne parliamo, ne vogliamo parlare.
0: Ecco, su questo bisognerebbe che tutti si calmassero, ci vuole un po' di meno rabbia, meno
1: di buon senso. Parliamone con tranquillità.
0: C'è troppa rabbia su quest'opera.
1: Io mi ricordo quando si aprivano i microfoni e i telefoni a Radio Radicale, tutti parlavano e dicevano quello che volevano, perché si nascondevano dietro un nome, tutti leoni da tastiera, però bisogna essere qua per
0: dire. Ecco, su
1: cose.
0: Questo chiudiamo su questo. Tutti quelli che intervengono negativamente, mi piacerebbe sapere se sono mai saliti sull'autobus. Io oggi guardandomi
1: qualche dubbio.
0: Io oggi guardandomi attorno con chi condivido il viaggio, parliamo di studenti, anziani, qualche mamma, sì. Io i professionisti
1: non li ho
0: ancora visti. Sai da
1: quanto tempo io lo racconto, Bruno? Da quasi 20 anni. Impariamo ogni tanto a utilizzare. Ho chiesto anche a Negretti, il responsabile commerciale, di aprire, ma non solo il fine settimana, di aprire durante la settimana. Aprite uno slot di un'ora, due ore al giorno per abituare qualcuno che non ha mai preso l'autobus a utilizzarlo e capire.
0: Sì, forse ci vorrebbero anche delle campagne più mirate, cioè questa agevolazione nei confronti di chi lavora, le aziende che possono fare delle convenzioni.
1: Bisognerebbe lavorare di più sulla
0: città di Bergamo. Alla fine è formata da tanti uffici, cioè stiamo parlando di professionisti, avvocati, commercialisti, non abbiamo una grande azienda, non c'è più l'Italcementi che movimentava nella stessa fascia oraria.
1: Poi ci sono le scuole,
0: quelle vanno in automatico, diciamo, e sto parlando proprio dei lavoratori, perché il cambiamento, gli studenti da sempre
1: c'è
0: prendono l'autobus.
1: C'è un altro tema che si apre, perché mi sono arrivati i messaggi, lasciamo i ragazzi che prendono il pullman e che non siano i SUV delle mamme ad accompagnarli a scuola. Perché c'è anche questo tema, li apriamo.
0: Scoperchiamo qualcosa che non è il momento, per un'altra volta.
1: Bruno, grazie, visto che c'è 15 minuti, io mi dicevo no, facciamo 5 minuti, come fai a fare 5 minuti e parlare di questa cosa? Ti miso ancora, ci stai?
0: Volentieri, va bene.
1: Ci sei?
0: Sì, ci sono.
1: Poi ne parliamo con la Donato, insomma, anche con la sindaca, anche con Carnevali, io credo che anche
0: io dico solo prendetela almeno per curiosità, poi potrete criticarla se volete.
1: Benissimo, grazie al nostro collega oggi pendolare, il nostro Bruno Bonassi. Fra poco parliamo d'altro, parliamo di jazz.
2: Spot. Ostilio Mobili, dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: Pellicce, montoni, imbottiti con pelo e con interno staccabile. Alla Pellicceria Castelli a Zanica. È tempo di saldi. Qualità e cortesia, oggi ad un prezzo ancora più interessante. Venite a trovarci, anche per capi su misura, puliture, riparazioni, rimesse a modello e custodie estive. Pellicceria Castelli si trova a Zanica alle porte di Bergamo. www.pellicceriacastelli.it.
4: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: Scopri la Yaris Cross da Sarco, Curno, Seriate e Treviglio nei weekend del 20 e del 27 settembre.
2: Radio Alta.

0: Rieccoci con la colazione con Radio Alta Cora. Buongiorno chi ci sta seguendo in questo momento. Allora parliamo di musica, parliamo di jazz, perché Stezzano diventa capitale del jazz ormai da qualche anno, e tra l'altro abbiamo il piacere di ospitare questa mattina il direttore artistico di Stezzano sotto le stelle del jazz, che è Matteo Vertua, giovanissimo trombettista. Buongiorno Matteo.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Sei arrivato con i mezzi pubblici, privati? Come sei arrivato qua?
1: In moto? Portato dal papà.
0: Per
1: evitare il traffico. Sono venuto in moto col papà per evitare il traffico della città.
0: Guidava lui.
1: Sì.
0: Ah, ok, perché tu non...
1: No, moto no.
0: Hai paura?
1: No, semplicemente no.
0: C'era traffico?
1: Sono più da macchina.
0: C'era traffico, tanto traffico?
1: No. Spezziamo una lancia in favore delle BRT. Non ho trovato traffico.
0: Non dire queste cose che arrivano gli attacchi. Senti, allora abbiamo pochissimo tempo, però ci tenevo ad averti qua per parlare. Tra l'altro saluto anche Francesco Porfido, che
1: amico della rassegna.
0: Esatto, l'ha presentata per tantissimi anni. Una volta l'ho fatto anch'io, la presentazione del jazz. Senti, c'è un cartellone molto, molto bello che inizia questo fine settimana, quindi sabato. Che succede a Stezzano? Dove poi?
1: Sabato, come dici tu, diventa la capitale del jazz, e lo diventa grazie a una mia idea di base, nata per caso parlando con l'assessore alla cultura del comune, che il comune da 4 anni finanzia interamente i concerti, e quest'anno anche c'è un piccolo sostegno dalla provincia di Bergamo.
0: Ok, quindi c'è il patrocinio.
1: C'è il patrocinio della provincia di Bergamo, che ci ha dato una grande mano per poter presentare quest'anno 4ª edizione, 4 concerti, perché di solito ne facciamo solo 3. E partiamo questo sabato con un omaggio al grande Barbacarac, che è uno di quei grandi compositori, come lo sono tutti i grandi compositori, dei quali le melodie magari non le si conoscono, ma appena le si ascoltano, l'ho sentita. E quindi è un omaggio doveroso, e lo facciamo con un...
0: Io ricordo cos'era questa?
1: Quello diceva è proprio quella roba lì, che ti rimangono le sale.
0: Ma è lui, quindi grandissimo. Barba, chi lo interpreta? Chi
1: allora ci sarà un gruppo strumentale diretto dal maestro Paolo Favini, arrangiatore e sassofonista italiano, e alla voce ci sarà Ilaria Prignolato. E per un omaggio faremo tutti i suoi grandi capolavori, ecco.
0: Ci sono ancora i Barbacara in questo...
1: Non lo so, con quell'efficacia e quella...
0: Ma tu hai 23 anni, come hai conosciuto la musica di Barbacara, papà? Oltre alla moto...
1: Ma diciamo che io sono sempre, grazie anche ai miei genitori, sono sempre stato appassionato di musica a 360 gradi. Poi la prima volta l'ho suonata proprio col maestro Favini, la musica di Barbacara, che questo mi ha portato a dire di inserirlo in questo festival, perché quest'anno vogliono essere 4 serate, 4 serate completamente diverse, per dare all'ascoltatore una panoramica il più completa possibile sul jazz.
0: Pagano, non pagano per entrare? Gratuito?
1: È ingresso gratuito, vuole essere un regalo del comune alla cittadinanza, e non solo, anche perché viene gente da tutta la provincia, dalla regione anche. Sì. E quindi i concerti sono ingresso libero e senza prenotazione, quindi accalcatevi.
0: Chi arriva, auditorium delle scuole medie, quindi alle 21.
1: Sì,
0: alle
1: anche 21. Facilmente raggiungibile, perché ci sono degli ampi parcheggi.
0: Ripetiamo che siamo a Stezzano. Poi guarda, ti do la possibilità di dire sabato prossimo, il 3, si parla di
1: Miles Davis e John Coltrane, con un quartetto di allievi ed ex allievi dei civici corsi di jazz che sto frequentando, e avremo come ospite il grande Tino Tracanna. Non stiamo lì neanche a parlare del suo curriculum, perché è sconfinato ed è uno dei sassofonisti italiani più celebri.
0: Fantastico, ti faccio l'ultima domanda, poi magari ne parliamo ancora di jazz, anche perché voi andate avanti fino a metà ottobre. Su questo, Matteo, un pubblico di giovani, di anziani, di intermedi?
1: Devo ammettere che un pubblico, negli anni siamo riusciti a costruirci il nostro pubblico, è abbastanza variegato. Cioè, dal ragazzo semplicemente che è curioso, all'adulto appassionato di jazz, a quello che l'ho ascoltato per una vita. Ed è gente, come ho detto prima, è comunque tutto gestito un po' tutto in famiglia. E c'è ancora un po' quel senso bello delle cose fatte in casa. Quindi fatte bene, ma fatte in casa. E la gente, secondo me, è variegata e viene anche per quello.
0: Ecco, per chi invece non ha mai sentito il jazz, che cosa dici?
1: Me l'avevi chiesto anche l'altra volta.
0: Vedi?
1: E ti risponderò allo stesso modo.
0: Cioè?
1: Di partire con... parliamo di qualche disco di Miles Davis, Kind of Blue, o, visto che è il suo centenario, oppure un grande classico, un grande maestro del jazz, che è Duke Ellington.
0: Caspita, ragazzi, qua siamo a nomi altisonanti. Lui che ha 23 anni, cioè giovani... Cioè, la trasmissione ha quasi 20 anni, tu piccolino quando noi abbiamo iniziato. A che anni tu ti sei
1: appassionato? Durante, mi sono appassionato fin da piccolo. Da piccolo i miei genitori mi portavano a vedere i concerti di rhythm and blues e di tante musiche, quindi mi sono appassionato fin da subito. Però ho iniziato nella banda di Stezzano, che ho voluto invitare quest'anno.
0: Il trombettista, sì.
1: Ho voluto invitare quest'anno al festival, in terza elementare.
0: Terza elementare, cioè.
1: Vabbè, ascolti, sono quelli gli anni ascolto, dove si inizia.
0: Che ne so, Sfera e Basta, tu Duke Ellington.
1: No, non da subito.
0: Non da subito.
1: Non da subito.
0: Se invece dei contemporanei, c'è la musica pop, rock, ti piace?
1: Non l'ascolto tantissimo, no. Però... Come c'è jazz e jazz, c'è contemporaneo. Okay. Ecco.
0: Rock jazz, no?
1: Sì.
0: Gino Vannelli.
1: No, io sono ancora più legato al jazz, tradizionale.
0: Se no, non sarebbe direttore artistico Matteo Vertua di questo festival che si chiama Stezzano sotto le stelle del jazz. Quindi inizia da sabato 26 settembre, ore 21, all'auditorium delle scuole medie di Stezzano. Ingresso gratuito, mettetevi già in coda e siate lì. Ce l'abbiamo fatta.
1: Grazie,
0: Matteo.
1: Gentilissimo.
0: Grazie.
1: Buona
0: grazie.
1: Giornata a tutti.
0: Complimenti, Matteo Vertua. State qui con me perché il make abbiamo terminato, anche se la trasmissione è volata via. Quest'oggi, fra poco, ultima parte, lo facciamo con il nostro ragionier Lodetti. Fra poco, qui a colazione.
2: Radio Alta.
3: Spot.
4: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
5: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
4: Questo è Facchi Camini e Stufe.
5: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
4: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
5: In via Valduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
6: Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brevate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
7: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
8: Su Radio Alta arriva.

0: Sintonizzati su Radio Alta con il sistema DAB Plus e scopri la differenza. Per un suono pulito e perfetto, passa al digitale con Radio Alta. È facile, è semplice ed è la migliore esperienza di ascolto che puoi avere. Radio Alta, ora anche in digitale con DAB Plus. Sintonizzati e ascolta la differenza. Radio Alta, la tua musica, la tua radio, il tuo suono perfetto. Radio Alta, in digitale con DAB Plus.
1: Tutte le emozioni della partita, commentate prima e dopo. Tutto Atalanta News, il rotocalco quotidiano che racconta le ultime novità della squadra più amata di Bergamo. Tutto Atalanta News è curato e condotto da Fabrizio Pirola, con la collaborazione di Carlo Canavesi e coadiuvato dalla redazione sportiva di Bergamo TV. Tutto Atalanta News, subito dopo il notiziario delle 13 e nel pomeriggio dalle 18.30. Tutto Atalanta News, la ascolti su Radio Alta, in FM e DAB Plus. In streaming dalle applicazioni Radio Player, TuneIn, FM World. Mettila nei preferiti.
2: La musica grande. Radio Alta, la musica grande.

0: musica grande. Radio
1: Alta. Perché a noi piace essere puntuali. Alle 8.54, anzi quasi in anticipo, noi ci colleghiamo con l'ultimo ospite. Voi sapete che la trasmissione si conclude sempre con un po' di allegria, con il nostro ragionier Lodetti. Buongiorno ragioniere, eccoci.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Allora,
2: sono direzione fiera.
1: Dica. Ancora? Ma in fiera qua a Bergamo? In fiera Bergamo?
2: Sì, sì, l'ultimo giorno oggi, non due giorni.
1: Pochi chilometri. Com'è il traffico? C'è traffico stamattina?
2: Sì, c'è traffico.
1: C'è traffico.
2: Adesso sono qui in Bergamo perché sono venuto a prendere dei colleghi. In città c'è un po' di traffico.
1: Ok, ok.
2: Non eccessivo, ma c'è.
1: Ok, allora andiamo subito a vedere le fotine.
2: Sono un schioppo da lei.
1: Guardi, guardi questa guardate questa immagine, ecco, che vediamo.
2: Quando dice quando sei sul trono.
1: Ma sai, c'era, non so se si ricorda, c'erano queste statuine del water close, del trono, no? Che dice, saranno grandi papi, saranno potenti re, ma quando qui si siedono sono tutti come me, no? Quindi
2: esatto,
1: tutti,
2: bella.
1: Tutti uguali, tutti uguali. Su
2: questo, se ti vuoi sentire un po' re di più,
1: re, guarda, questo è un water closed, cioè sembra una poltrona regale, cioè una cosa di ceramica, poi cioè tutta
2: ceramica,
1: elaborata.
2: Sì,
1: fa
2: sì,
1: quasi
2: sì,
1: paura, no? Fa,
2: sì.
1: Fa quasi paura. Vabbè, cambiamo, andiamo su un'altra immagine, sempre del nostro ragioniere. Questo,
2: ecco. Mi faccio capire come facciamo a entrare, lo dica lei.
1: Dunque, questo è un cancello, un bel cancellone di quelli grandi, no? di quelli di ferro, e c'è la targhettina che dice non tirare. Ok, non tiro, posso spingere, non spingere, che devo fare? Cosa devo fare? Come faccio a entrare? Se non posso tirare, non posso,
2: esatto,
1: spingere,
2: non
1: che
2: tirare,
1: serve?
2: Non spingere, lo faccio, magari scorro, non so.
1: O passo dentro le grate, questo si può fare. Oh, qua siamo tornati al trono, questo invece cos'è? ragazzi, e ci sta,
2: sì,
1: ci sta.
2: Capito, ma se l'hai messa lì che non te la rubano, vuol dire
1: ma
2: che,
1: ci sta,
2: che non ti serve neanche.
1: Esco dal metro, non deambulo bene, ho la mia stampella, cioè ha messo una stampella legata alla ringhiera della metropolitana, perché non la portino,
2: sì,
1: via,
2: diciamo, invece di mettere la bicicletta ha messo la stampella.
1: Esce dal metro, certo, bisogna capire le scale come le fa se uno non deambula, no?
2: Esatto.
1: Lì, prende la sua stampella, vabbè, succede anche questo. Poi altra immagine, aspetti, ragioniere, qua mi hanno cambiato WhatsApp, ha cambiato tutte le impostazioni, quindi questo
2: è un carrozziere,
1: che grande schifezza. Allora sta mettendo a posto la macchina,
2: il muratore,
1: è vero,
2: ha cambiato mestiere, però gli è rimasta quella voglia di fare i muretti, no?
1: Deve mettere a posto il parafango, le luci posteriori, per coprire la parte rotta ha messo dei mattoni con un po' di cemento per chiudere il buco, no? Questa è la cosa, una schifezza anche questa. Va bene, ragioniere, allora, notizia buona, dai, andiamo, c'è la musichetta, aspetta perché c'è la musichetta della notizia buona, vai. Dai, notizia buona, dai ragioniere!
2: Eccola qua, Corriere della Sera,
1: prendo
2: il Corriere della Sera, la rinascita di Shakira dopo 8 anni,
1: sì,
2: torna a cantare in Europa, pensi, questa è una bella notizia, la musica ci dà belle notizie, come ieri, come oggi, e quindi noi dopo la separazione e l'evasione, la diva,
1: cioè Shakira,
2: dopo 8 anni la star colombiana, si rimette in gioco.
1: In gioco.
2: E
1: beh, questa è la buona notizia di oggi, io ci avrei aggiunto un chi se ne importa di Shakira.
2: Ma sì, ma è una bella notizia.
1: Bellissima, bellissima.
2: Per gli amanti di Shakira come me,
1: ecco, aggiungiamo questo. Cioè, ma chi se ne importa? Ciao Beppe, ciao, buona fiera. Grazie a tutti, è stato bellissimo anche oggi rimanere con voi con la colazione con Radio Alta. Dunque domani sto pensando che abbiamo domani. Dunque domani si parla di Avis, sì. Ah beh, domani di difesa delle donne, c'è una bella proposta che arriva dalla Messina, dall'assessora alla salute, che abbiamo qui, che bello, lo sport, al tempo libero, che sarà qui con noi Marcella Messina insieme a Iuri Ambrosioni, che è l'ideatore di questi corsi per, di difesa per le donne. Ne parliamo domani. Grazie Claudio. Io sono Teo Mangione, state con noi, Radio Alta. Domani ci sentiamo, ovviamente alle 7, colazione con Radio Alta.

0: Radio Alta. Sono le 8 e 59 minuti. Bergamo Ora, in collaborazione con l'Eco di Bergamo.it.
1: Orio con il centrodestra, una sì trasversale, futura, visioni diverse ma avanti insieme. Forza Italia, lista Pezzotta, Lega votano a favore dell'ODG, cioè l'ordine del giorno della maggioranza, sottolineata la necessità di trovare un punto di equilibrio, lo strappo nel centrosinistra, Ruzzini no a posizioni ideologiche. Ancora in prima, spazio giovanile di Redona, tempi incerti per la riapertura, c'è una proposta, istruttori in corso, ma poi servirà un bando. Al Polaresco, lavori conclusi, nuova gestione per la prossima primavera. E qua invece torniamo alla cronaca, purtroppo un incidente, l'ennesimo incidente sul lavoro, travolto da una trave a Corte Nuova, muore Luca Piccinini. Mio padre sapeva fare il suo mestiere, aveva 66 anni, di Nembro, colpito mentre montava una tettoia nel parcheggio del Lab MD, forse all'origine l'urto di un muletto. E ancora in prima pagina, scivola nel lago a Castro, il fratello lo raggiunge, si aggrappano ad uno scoglio, salvati dai vigili del fuoco, ha perso l'equilibrio e è finita in acqua, i due recuperati a una ventina di metri dalla riva. Aggiorniamo la pagina del nostro giornale, vediamo se ci sono altre informazioni. Queste arriva dalla pianura, nella scuola ubriaco, 29enne in manette a Dalmine, cercavo i miei prof, le lezioni erano già terminate, bloccato da un collaboratore. Poi avremo altre notizie e informazioni nella prossima edizione del nostro radiogiornale, anche del TG con Bergamo TV. Vediamo la situazione per quanto riguarda il traffico verso Milano, verso Venezia, tutto regolare anche in tangenziale sud, 671, regolare il traffico, la condizione, vediamo in questo caso di questo incidente, e siamo qua, vi dico, siamo in via Paleocapa, dove è ancora segnalato questo incidente che sta generando dei rallentamenti per chi sta andando verso la 671. E poi sulla 470 Paltriniano Mugazzone, qua c'è traffico sino alla rondò dell'autostrada. Per quanto riguarda invece Montenegrone, linea verde fino alla 671, anche in Val Cavallina si viaggia bene, non ci sono altre segnalazioni, e così anche in Valle Magna. Al momento questa è la situazione per quanto riguarda il traffico segnalato da Google Maps. Per il meteo, cieli in prevalenza sereni, poco nuvolosi, con transito di velature dal pomeriggio, non sono previste piogge, la temperatura massima registrata oggi sarà di 25 gradi. 9, 2 minuti, 38 secondi, aggiornamenti più tardi alle 12, a mezzogiorno in contemporanea televisiva con Bergamo TG, ore 12 e alle 13.
0: Bergamo Ora, in collaborazione con l'Eco di Bergamo.it. Spot, spot.
2: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, dottor Legno resta.
3: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
4: Buoni? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Dal 21 al 27 settembre, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi, ricevi un buono sconto di 10 euro, da usare la settimana successiva su tutta la spesa, di almeno 50 euro.
3: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
4: Esatto, riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
6: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
7: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
6: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
7: Scopri di più su lafonteshatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
5: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua. Garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
0: Radio Alta, la musica grande.
8: Radio Alta.
9: Alta Play Yesterday. Gli anni

0: la musica grande. Alta Play
1: Today. Nuovi suoni. Si balla con Jugel insieme a Imael Angel e Ultranate e il nuovo singolo Moving to the Sun. Uscito per Make the Girls Dance Records, il brano porta in pista un mix irresistibile di house e atmosfere latin, impreziosito dalla voce inconfondibile di Ultranate. Per nuovi suoni su Radio Alta, Jugel, Moving to the Sun.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Spot, spot.
1: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app.

0: Arte e Treviglio nei weekend del 20 e del 27 settembre.
1: Nelle tempeste della vita di oggi, esiste un faro capace di dare nuovo senso al quotidiano? Lo scopriremo a Bergamo Incontra, dal 25 al 27 settembre, presso Corus Life. 3 giorni di grandi dialoghi su lavoro, intelligenza artificiale e giustizia.

0: su bergamoincontra.com.
1: Radio Alta, il radiogiornale.
2: Buongiorno da Antonella Mitola. In Ucraina ancora una notte di attacchi russi su Kiev, 2 persone sono morte, 8 sono rimaste ferite, attacchi anche a Odessa. Nuovo allarme in Polonia, un elicottero russo viola lo spazio aereo per 42 secondi, Varsavia fa decollare i caccia. Nel suo discorso ieri all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il presidente ucraino Zelensky ha attaccato Putin: non può vivere senza una guerra, è da lui che il conflitto si diffonde. Intanto il quotidiano spagnolo El Mundo avverte: la Russia prepara attacchi contro Spagna, Francia e Italia. Al via negli Stati Uniti la visita di Stato del leader cinese Xi Jinping. Trump lo ha accolto direttamente all'aereo con una stretta di mano fra i due. La visita durerà 3 giorni. Intelligenza artificiale, Iran, Taiwan e commercio, alcuni dei temi principali in discussione. Oggi è in programma la cerimonia di benvenuto alla Casa Bianca con i bilaterali, mentre in serata c'è la cena di Stato a cui parteciperanno i big della tecnologia e della finanza. E all'ONU c'è andato di scena ieri sera lo scontro fra Stati Uniti e Iran. Il giorno dopo le minacce di Trump, il presidente iraniano Pezeshkian ha mostrato all'Assemblea Generale le foto dei bambini uccisi dalle bombe americane e ha avvertito: siamo pronti al dialogo, ma non ci piegheremo ai bulli. La delegazione degli Stati Uniti ha lasciato l'aula. Il Colosseo resta chiuso anche oggi dopo il tragico incidente sul lavoro costato ieri la vita ad Andrea Moretti, 22 anni, operaio specializzato negli interventi in altezza, caduto da 10 metri mentre stava allestendo la nuova illuminazione nel sito. Il giovane lavoratore, secondo i primi rilievi, aveva l'imbracatura sganciata dalla fune. La procura indaga per omicidio colposo, ieri sera affiaccolata davanti all'anfiteatro per ricordare la vittima. L'annuncio gioioso nel messaggio di salvezza che ci ha portato Cristo deve restare al centro della vita della Chiesa di ogni cristiano. Questo è il fulcro del dibattito che si è sviluppato a Roma nel Consiglio Episcopale Permanente. Sentiamo Monsignor Giuseppe Baturi nella conferenza stampa di ieri pomeriggio.
3: La priorità resta il Vangelo per noi Chiesa, poterlo incontrare, poterlo annunciare, poterlo conoscere. Il problema si pone a titolo particolare circa la possibilità di annunciarlo ad una società che, ne siamo convinti, cerca ragioni di vita e di speranza più grandi, che quindi ha un'attesa che noi dobbiamo saper presentare. L'annuncio del Vangelo è l'annuncio di ciò che gli uomini aspettano, anche se non consapevoli. Annunciare Cristo, allora, se detto nel comunicato, non è una semplice dichiarazione di intenti, ma l'essenza stessa della vita dei credenti.
2: È tutto, grazie per l'ascolto.
4: Spot, spot. Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
1: La musica grande. Radio Alta. La musica grande.

0: Radio Alta, la musica grande. Spot, spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
2: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
0: La musica grande, Radio Alta.
3: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
4: Da tempo lontani dalle classifiche di vendita, riecco i Tokyo Hotel con Memory Lane, terzo estratto dal loro settimo album in studio, in uscita nel 2026. Un brano pop rock elettronico dal tono nostalgico, prodotto dalla band insieme al loro team storico, che racconta il ritorno alle radici e ai ricordi d'infanzia. Il videoclip, girato a Berlino, ha coinvolto 64 fan scelti tra oltre 4.000 candidature. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tokyo Hotel, Memory.

0: Radio Alta. Sono le 10:01. Spot, spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
2: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
0: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
2: Scopri di più su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
3: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Scopri la Yaris Cross da Sarco, Curno, Seriate e Treviglio nei weekend del 20 e del 27 settembre.
0: Radio Alta. Radio Alta. La musica grande. Play Yesterday, anni 70.

hit che hanno dominato le classifiche. Rebel, rebel, put on your dress. Hot tramp, I love you so. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

Riecco in Ugenea con One On, primo singolo estratto dal nuovo album People of the Moon. Un brano di Brit Funk mediterraneo nato dalla collaborazione con Tom Misch, scritto da Lucio Aquilina, Massimo Di Lena, Tom Misch e Matt Maltese e pubblicato da NG Records. Un ponte sonoro tra Londra e Napoli, elegante e pieno di groove. Per nuovi suoni su Radio Alta, Nugenea, One On.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
3: Buoni? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Dal 21 al 27 settembre, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
2: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
3: Esatto, riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
5: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza, specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua. Garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
6: Buongiorno da Antonella Mitola. In Ucraina ancora una notte di attacchi russi su Kiev. 2 persone sono morte, 8 sono rimaste ferite. Attacchi anche a Odessa. Nuovo allarme in Polonia. Un elicottero russo viola lo spazio aereo per 42 secondi. Varsavia fa decollare i caccia. Nel suo discorso ieri all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il presidente ucraino Zelensky ha attaccato Putin. Non può vivere senza una guerra. È da lui che il conflitto si diffonde. Intanto il quotidiano spagnolo El Mundo avverte. La Russia prepara attacchi contro Spagna, Francia e Italia. Al via negli Stati Uniti la visita di Stato del leader cinese Xi Jinping. Trump lo ha accolto direttamente all'aereo con una stretta di mano fra i due. La visita durerà 3 giorni. Intelligenza artificiale, Iran, Taiwan e commercio, alcuni dei temi principali in discussione. Oggi è in programma la cerimonia di benvenuto alla Casa Bianca con i bilaterali, mentre in serata c'è la cena di Stato a cui parteciperanno i big della tecnologia e della finanza. E all'ONU c'è andato di scena ieri sera lo scontro fra Stati Uniti e Iran. Il giorno dopo le minacce di Trump, il presidente iraniano Pezeshkian ha mostrato all'Assemblea Generale le foto dei bambini uccisi dalle bombe americane e ha avvertito: siamo pronti al dialogo, ma non ci piegheremo ai bulli. La delegazione degli Stati Uniti ha lasciato l'aula. Il Colosseo resta chiuso anche oggi dopo il tragico incidente sul lavoro costato ieri la vita ad Andrea Moretti, 22 anni, operaio specializzato negli interventi.

0: 20 in altezza, caduto da 10 metri mentre stava allestendo la nuova illuminazione nel sito. Il giovane lavoratore, secondo i primi rilievi, aveva l'imbracatura sganciata dalla fune. La procura indaga per omicidio colposo, ieri sera affiaccolata davanti all'anfiteatro per ricordare la vittima. L'annuncio gioioso nel messaggio di salvezza che ci ha portato Cristo deve restare al centro della vita della Chiesa di ogni cristiano. Questo è il fulcro del dibattito che si è sviluppato a Roma nel Consiglio Episcopale Permanente. Sentiamo Monsignor Giuseppe Baturi nella conferenza stampa di ieri pomeriggio.
1: La priorità resta il Vangelo per noi Chiesa, poterlo incontrare, poterlo annunciare, poterlo conoscere. E il problema si pone a titolo particolare circa la possibilità di annunciarlo ad una società che, ne siamo convinti, cerca ragioni di vita e di speranza più grandi, che quindi ha un'attesa che noi dobbiamo saper intercettare. L'annuncio del Vangelo è l'annuncio di ciò che gli uomini aspettano, anche se non consapevoli. Annunciare Cristo, allora, si è detto nel comunicato, non è una semplice dichiarazione di intenti, ma l'essenza stessa della vita dei credenti.
0: È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Spot, spot. Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
7: Radio Alta, la musica grande.
8: Radio Alta.
7: Alta Play Yesterday, gli anni Ottanta.
9: Sweet dreams are made of this. Who am I?
10: Alta Play Yesterday.

0: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiamala Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
1: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
2: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza, specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua. Garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.

Ecco una bella novità per gli amanti della dance. Steve Edwards e Planet Funk insieme in Rewind My Mind. Una collaborazione inedita con la voce di Edwards e la produzione dei Planet Funk, nata da un'idea di Alex Bianchi. Il brano è stato registrato a Prato e mixato e masterizzato a Napoli da Peppe Foliero. Per nuovi suoni su Radio Alta, Steve Edwards e Planet Funk, Rewind My Mind.

0: Radio Alta. Sono le 11. Spot, spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
2: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
0: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
2: Scopri di più su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
3: Nelle tempeste della vita di oggi, esiste un faro capace di dare nuovo senso al quotidiano? Lo scopriremo a Bergamo Incontra, dal 25 al 27 settembre, presso Corus Life. 3 giorni di grandi dialoghi sul lavoro, intelligenza artificiale e giustizia, spettacoli, mostre esperienziali e spazi dedicati a tutta la famiglia. Bergamo Incontra, l'avventura di un incontro che cambia tutto. Ingresso libero. Programma completo su bergamoincontra.com.
0: Radio Alta, la musica grande.
4: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday.

le emozioni e i ricordi degli anni 90. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

le emozioni e i ricordi degli anni 90. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

Dopo mesi di attesa, Katy Perry pubblica il nuovo singolo Watch It Burn, anticipazione del suo prossimo progetto discografico. Il brano è scritto dalla stessa Katy. Il videoclip, diretto da Christian Breslauer, prosegue la storia iniziata con Ben Dates e debutta in contemporanea su MTV e sui maxi schermi di Times Square. Per nuovi suoni su Radio Alta, Katy Perry, Watch It Burn.

0: 8 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
2: Buongiorno da Antonella Mitola. In Ucraina ancora una notte di attacchi russi sul paese. 7 persone sono morte in un raid che ha colpito un'azienda agricola nella regione di Kharkiv. Sotto attacco anche Odessa e Kiev, dove sono morte 2 persone. Nel suo discorso ieri all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il presidente ucraino Zelensky ha attaccato Putin e da lui che il conflitto si diffonde. Secondo il quotidiano spagnolo El Mundo, Mosca sta preparando attacchi con droni in Spagna, Francia e Italia. E la presidente moldava Maria Sandu denuncia 4 droni russi hanno violato lo spazio aereo della Moldavia. Negli Stati Uniti c'è attesa per l'incontro alla Casa Bianca fra il presidente cinese Xi Jinping e Donald Trump. Ieri il presidente cinese è stato accolto con tutti gli onori da Trump al suo arrivo. I temi al centro dei colloqui, l'intelligenza artificiale, le questioni economiche e nodi geopolitici. Questa sera la cena alla Casa Bianca con i big della tecnologia e della finanza. La Corte di Giustizia Europea ha stabilito che un'impresa in difficoltà come l'ex Ilva, Acciaierie d'Italia, non può accedere alle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica o gas. Gli aiuti di energia, precisa la Corte, non possono essere assimilati agli aiuti al salvataggio che perseguono finalità diverse. Il Colosseo resta chiuso anche oggi dopo il tragico incidente sul lavoro costato ieri la vita ad Andrea Moretti, 22 anni, caduto da 10 metri mentre stava allestendo la nuova illuminazione nel sito. Il giovane lavoratore, secondo i primi rilievi, aveva l'imbracatura sganciata dalla fune. La procura indaga per omicidio colposo. Ieri sera una fiaccolata davanti all'anfiteatro per ricordare la vittima e chiedere più sicurezza e controlli. E oggi un altro tragico incidente mortale sul lavoro. Un 58enne di origini albanese è stato trovato morto la notte scorsa in un cantiere edile a Padova, dove sono in corso lavori di ristrutturazione in un edificio. L'uomo, titolare di una ditta specializzata in muratura, sarebbe precipitato nel vano ascensore, morto a seguito della caduta. A trovare il corpo sono stati i poliziotti entrati nella struttura la notte scorsa dopo l'allarme lanciato dai familiari che non avevano più notizie del congiunto. Il cadavere di un uomo è stato trovato stamani sulla rampa di accesso al pronto soccorso di Bitonto in provincia di Bari. Si tratta di un 32enne del posto con precedenti per reati contro il patrimonio. Sul corpo non ci sarebbero segni riconducibili ad armi da fuoco da taglio, ma sarebbero presenti dei traumi. Sono in corso accertamenti sul caso e indaga sul caso il commissariato locale. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
7: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione

0: mobile. Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
0: Buoni? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
0: Dal 21 al 27 settembre, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi, ricevi un buono sconto di 10 euro, da usare la settimana successiva su tutta la spesa, di almeno 50 euro.
1: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
0: Esatto, riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
3: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Scopri la Yaris Cross da Sarco, Curno, Seriate e Treviglio nei weekend del 20 e del 27 settembre.
5: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua, garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
0: Radio Alta, la musica grande.
6: Alta Play Today. Nuovi suoni.
7: I Rolling Stones pubblicano in tutto il mondo Foreign Tongues, il nuovo e attesissimo album in studio. Un disco registrato ai Metropolis Studios di West London con il produttore Andrew Watt, che include 14 brani, tra cui il nuovo singolo Jealous Lover, il precedente In the Stars e l'esplosivo Rough and Twisted. Nel progetto compaiono ospiti d'eccezione come Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e Chad Smith, oltre a una speciale partecipazione di Charlie Watts. Per nuovi suoni su Radio Alta, Rolling Stone.

0: Azienda acquisita per un euro svuotata, sequestrati 5,6 milioni di euro. Siamo nel novembre 2023, i dipendenti scioperavano perché non arrivavano gli stipendi e invece era l'anchoring di Bagnatica ed era già bella che è finita. Era già stata acquisita un euro da una società che aveva promesso di operare per rilanciarla e poi dividere i futuri guadagni con il titolare. Infortunio mortale a Cortenuova, 66enne muore schiacciato e accaduto ieri nel parcheggio dell'MD. La vittima è Luca Piccinini, titolare dell'omonima carpenteria, travolto da un manufatto in ferro, urtato accidentalmente da un muletto in manovra. Infortunio grave anche a Brembate, un operaio è rimasto con la gamba nel compattatore. Parte la campagna anti-influenzale, dal 1 ottobre è possibile vaccinarsi, a disposizione oltre 2 milioni di dosi, di cui 240.000 a Bergamo. Si inizia con le categorie protette, dal 12 ottobre il vaccino sarà gratis per tutti, previsto anche un open day e la possibilità di accedere anche all'anti-Covid. La scuola allo stadio torna all'iniziativa dell'Atalanta, presentata la 24esima edizione del progetto socio-educativo promosso dal Club Neroazzurro, che finora ha coinvolto quasi 35.000 studenti, 3.000 insegnanti, 200 universitari. Premiate le scuole vincitrici dei concorsi dello scorso anno. Giovedì 24 settembre, buongiorno e benvenuti alla prima edizione in diretta del nostro telegiornale, che si apre con un'indagine della Guardia di Finanza di Bergamo per dei soggetti che avevano acquistato una impresa per un euro, perché con la promessa di farla tornare in forze. In realtà l'hanno letteralmente svuotata, sequestrati anche oltre 5 milioni di euro. Vediamo i dettagli.
1: Siamo nel novembre 2023, i dipendenti scioperavano perché non arrivavano gli stipendi e per scongiurare la chiusura dell'azienda, la anchoring di Bagnatica metalmeccanica, che però era già bella che finita. Era già stata infatti acquisita un euro da una società che aveva promesso di operare per rilanciarla e poi di dividere i futuri guadagni con il titolare. Di fatto invece è stata svuotata di tutto il denaro che era rimasto. I due nuovi titolari, indagati dalla GDF, residenti a Dubai, giravano con due fiammanti Ferrari Roma noleggiate con i soldi della anchoring a 7.000 euro al mese, fino a spenderne 170.000 solo per i due bolidi rossi. Intanto i dipendenti, 40, perdevano il lavoro e finivano in strada. Sono tre gli indagati, dai finanzieri del comando provinciale c'è anche il prestanome bergamasco, e sequestrati beni e disponibilità per oltre 5,6 milioni di euro. Sequestrate due società, la prima usata dagli indagati come una vera e propria boutique di consulenza finanziaria. Il meccanismo era questo: andavano dall'imprenditore in difficoltà e dicevano: io ti risollevo l'azienda, faccio investimenti e quando torna bella e florida la rivendo e ti prendi il 25% di percentuale. Intanto fatturavano consulenze false a prezzi folli, studi falsi a prezzi folli e via via svuotavano l'azienda. E fra queste operazioni anche il leasing per le Ferrari a spese degli operai licenziati. Una condotta seriale, ha scoperto la GDF, attuata almeno con altre quattro aziende in Italia.
2: Le indagini hanno ricostruito un sistema seriale di acquisizione e progressivo depauperamento di imprese attraverso un articolato meccanismo di fatturazioni e trasferimenti di risorse.
1: La seconda società sequestrata ha sede legale a Roma, ma opera a Varese, ha 200 dipendenti ed è stata affidata a un amministratore giudiziario dal Tribunale di Bergamo. Ha ricevuto finanziamenti dallo Stato per 3,3 milioni garantiti al 70%, ma 2,2 milioni sono finiti dritti nelle loro tasche. Il terzo indagato è bergamasco, appunto prestanome dell'impresa, pienamente consapevole della situazione. Voleva uscire da questo giro, ma fu minacciato dagli altri due: se parli sei dentro fino al collo, sappi che ho già un procedimento in corso perché sono legato alla criminalità organizzata. Così decise di restare senza denunciare.
0: Una pagina nerissima degli infortuni sul lavoro. Ieri un uomo di 66 anni è morto in un cantiere, un giovane di 22 anni invece rischia di perdere una gamba. Partiamo da Cortenuova, il titolare di una carpenteria purtroppo è morto schiacciato.
1: Una tragedia si è consumata a Cortenuova nel parcheggio dell'MDSPA, dove si stanno facendo lavori di ampliamento. Ha perso la vita Luca Piccinini, titolare della carpenteria che porta il suo nome e da sede ad Albano, Sant'Alessandro. L'uomo di 66 anni, residente ad Alzano, stava montando una rastrelliera per le biciclette in ferro, di fatto una pesante struttura metallica simile a un cubo vuoto con travi che formano il tetto e dei pilastri perpendicolari al terreno a cui sono agganciate le rastrelliere. Piccinini stava lavorando a pochi passi da lì, vicino ad un muro. Lì intorno c'era un muletto che stava facendo manovre e a un certo punto inavvertitamente il mulettista da dietro avrebbe urtato e spostato la struttura. Luca Piccinini è rimasto schiacciato proprio lì, fra la struttura metallica e il muro dove stava lavorando. Ha avuto uno schiacciamento del braccio e del torace, ha avvertito dolore ma al momento non si era capita la gravità. Poco dopo l'uomo si è sentito male a causa di un'emorragia interna, è morto in pochi istanti. Nulla da fare anche per i soccorritori del 118. Sul posto i carabinieri della compagnia di Treviglio e l'ATS, che ora dovrà svolgere l'indagine per ricostruire la dinamica esatta dell'infortunio. Il PM ha posto sotto sequestro l'area ed il mezzo.
0: Invece il secondo incidente è avvenuto a pochi minuti di distanza a Brembate, alle 14.40, quando nell'azienda di logistica Petra un giovane di 22 anni, un magazziniere pakistano, stava scaricando degli scatoloni di cartone per ammassarli e metterli nel compattatore per distruggerli, quando inavvertitamente purtroppo nel compattatore c'è finita anche una gamba. L'uomo è rimasto incastrato, è stato portato al Niguarda in condizioni serie, ma non è in pericolo di vita. E torniamo ora sul tentato omicidio avvenuto nella Bassa. Restano gravi le condizioni della donna di 35 anni aggredita in casa dall'ex con decine di forbiciate. Le sue condizioni però fortunatamente stanno un po' migliorando, è uscita dalla terapia intensiva. Questa donna è viva solo grazie all'intervento della vicina di casa, che è uscita sul ballatoio e attraverso la porta di vetro dell'abitazione della vittima ha visto l'uomo che teneva la giovane per il collo e la pugnalava davanti al piccolo di 4 anni. È stata ancora la vicina che ha aiutato il piccolo a uscire di casa, lo ha invitato ad aprire la porta e poi, quando il bambino ha obbedito ed aperto la porta, piangeva disperato, l'ha portato a casa sua. L'uomo in carcere ha confessato il tentato omicidio, ha detto di averlo fatto perché provocato la vittima, gli aveva intimato di allontanarsi perché l'uomo aveva un divieto restrittivo nei confronti del piccolo e lui ha reagito prendendo le forbici. Parliamo ora di economia e lo facciamo con Paolo Agnelli, presidente di Confimindustria, che abbiamo in collegamento. Buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno, grazie.
0: Buongiorno Agnelli, non riusciamo a collegarci in video, ma non importa perché i temi comunque riusciamo a trattarli nello stesso modo. Allora, è un periodo particolarmente complicato per le aziende e per le imprese. La situazione geopolitica è davvero complicata, ci sono tante cose insomma che rendono difficile continuare a lavorare per le attività.
3: Beh, stiamo raccogliendo i frutti di una politica europea e anche italiana lontanissima dalle esigenze delle imprese, piccole e grandi che siano, e questi si stanno raccogliendo i risultati che si possono porre benissimo in evidenza, considerando le 140 famiglie tedesche che resteranno senza lavoro, la chiusura di stabilimenti Siemens, 4 stabilimenti o 5 della Volkswagen, la Bosch, la Hydro Aluminio ne ha già chiusi 4 in Germania. Cioè, questo è il segno della mancanza di attenzione dell'Europa all'industria. E consideriamo che nel frattempo l'Italia è sotto patto di stabilità e, malgrado abbia sfiorato la parità al 3%, e che con 3,08 la politica europea è talmente così ottusa di non lasciarci muovere, per cui non avremo per questo aiuti di Stato, non saranno possibili, e non sarà possibile proprio per il patto di stabilità avere tutte quelle possibili finanziamenti che possono aiutare le imprese italiane. Le imprese italiane che si trovano naturalmente in grandissima difficoltà per dei costi energetici straordinariamente alti, un tema che noi come Confini abbiamo portato avanti da tanti anni. Adesso arriviamo al nodo al pettine e abbiamo questa impossibilità di proseguire, pur non avendo avuto fenomeni tipo i dazi proposti da Trump, per cui ci ha bloccato le esportazioni in America, le guerre tra Ucraina e Russia, per cui siamo in guerra commerciale, tant'è che abbiamo le sanzioni che dobbiamo sostenere noi privatamente, e malgrado quello non cambia la politica europea. Ed è questo, è proprio una dimostrazione plastica che l'Europa non c'è, non c'è. E noi da soli che siamo obbligati, a seguire queste regole, non faremo altro che schiantarci da qualche parte.
0: Malgrado tutto quello che ci ha raccontato, quindi le guerre, il patto di stabilità, il fatto che le esportazioni sono state bloccate, il rapporto debito-PIL è migliorato però.
3: Sì, però non dobbiamo accontentarci di quello che è successo. Noi siamo riusciti con non finanziando niente, perché il rapporto debito-PIL tu lo puoi fare, migliorare il rapporto che è adesso il 3,08, o aumentando il prodotto interno lordo o calando i debiti. Allora, se io non finanzio più la sanità, se non finanzio più quella legge, se non finanzio più quel reparto, riesco a migliorare i miei conti, perché è un rapporto, per cui qui invece si tratta che i debiti non possiamo tagliarli, perché abbiamo bisogno di sanità, abbiamo bisogno di pensioni, abbiamo bisogno di tutto, e allora bisogna far correre le aziende dandogli una mano dove sono in difficoltà. In questi ultimi anni abbiamo avuto le grandissime difficoltà del costo dell'energia, che non è il costo della benzina, che non lo risolvi con le accise, sto parlando del costo dell'energia elettrica e del gas. Dopo, un'altra cosa sono la benzina, che si fa tanta pubblicità, anche se negativa, però non è che se mi togli le accise sulla benzina migliora i miei conti dell'energia. La mia energia che pago in azienda,
0: le
3: che mi pone...
0: Le imprese vanno con l'energia, le imprese funzionano
3: vanno
0: grazie...
3: Vanno con l'energia, non vanno a benzina, vanno con il gas, non vanno a gasolio, e per cui bisogna toccare lì. Noi abbiamo queste cose che sono superiori del doppio delle altri nostri competitor, anche europei, vedi la Spagna che stava viaggiando abbastanza bene. E per cui questo è il, come dicevo all'inizio del mio intervento, è la mancata attenzione all'economia europea. Mi sembra, è talmente questa cosa, talmente agli occhi di tutti, è talmente esagerata, che mi fa pensare che forse questo è anche voluto. Però l'Italia ha le mani legate, perché si è firmata il patto di stabilità con la speranza chissà di cosa poteva succedere, e oggi siamo in gravissima difficoltà e siamo in guerra, ma nessuno considera che siamo in guerra.
0: Questa guerra economica e i costi dell'energia, dei quali parliamo da anni, ne sono testimone. Presidente, allora, a breve periodo evidentemente non cambia niente, a lungo periodo è stato, il Senato ha approvato il disegno di legge sul nucleare sostenibile, quindi un ritorno a prendere in considerazione.
3: Sarebbe un'ottima questione, è un'ottima soluzione, però bisognerebbe affrontare questo tema: chi distribuirà questa energia nucleare? Ancora i soliti noti che hanno fatto utili esagerati, è vero, Eni, Snam, Enel, eccetera, sono gli stessi? Beh, allora farei un patto prima, dicendo a questi signori che questa energia nucleare dovrà essere sottoposta a un controllo tipo CIPE di anni fa, cioè un controllo ministeriale sui prezzi, perché se li lasciamo ancora liberi, gli daremo energia nucleare a buon prezzo, ma magari ci speculeranno e ci faranno a pagare ancora lo stesso questa energia. Ecco, occorre stare molto attenti, perché sono sempre i soliti distributori, che non capisco perché, malgrado questo, abbiano ancora l'esclusiva nazionale della distribuzione dell'energia, quando potremmo lasciare andare le nostre imprese a comprare l'energia dove vogliono.
0: Certo, liberalizzare.
3: Perché non possiamo andare a comprare l'energia in Francia, in Germania o dove vogliamo? Questo è un qualcosa che lo Stato deve rispondere, non piangere solamente e dire che non può fare niente.
0: Va bene, oltre a tutto, chiudo con una battuta che in una battuta non è: il nucleare, nella migliore delle ipotesi, potrebbe essere attivo nel 2033, bisogna arrivarci al 2033, ecco.
3: Questo sicuramente sì, per le grandi
0: sopravvivere
3: centrali,
0: fino a lì.
3: Sì, questo sicuramente, ma c'è un'altra soluzione, che sono le micro centrali nucleari, le small reactor nuclear, che potrebbero, ci sono già in America, già vengono costruite, si tratta solo di liberalizzarne sia la costruzione.
0: In Italia non si può?
3: Non ancora, no. Però sulla strada, che mi sembra di aver visto ieri quello che è successo in Parlamento, magari liberalizzare l'importazione di questi macchinari che esistono già, sono piccole centraline nucleari che tra l'altro corso di informazione montano i sottomarini nucleari, per cui non è una tecnologia nuova, è da anni che ci sono i sottomarini nucleari, per cui potremmo avere nel nostro cortile una piccola centralina che ci fa funzionare a energia pulitissima.
0: Va bene Agnelli, come al solito insomma è un'istantanea veramente molto lucida, no? Quella che lei ci restituisce e ci fa capire insomma quelli che sono i problemi reali. Grazie di cuore e buon lavoro.
3: Grazie a voi.
0: Presidente.
3: Grazie a voi, grazie a voi.
0: Grazie. Andiamo ora a parlare di aeroporto, perché il Comune di Bergamo ha approvato il piano di sviluppo dell'aeroporto dopo un difficile dibattito in cui la maggioranza ha tra l'altro anche perso un pezzo dei partiti che la sostengono.
4: 49 minuti per spiegare come l'aeroporto potrebbe cambiare nei prossimi 15 anni. Davanti ai comitati contrari al piano di sviluppo, alla fine Palazzo Frizzoni ha approvato due ordini del giorno favorevoli allo scalo, tra cui uno della minoranza. A illustrare il piano il presidente di Sacco Giovanni Sanga e Stefano Paleari, già rettore dell'università. Sul tavolo un intervento da mezzo miliardo di investimenti tra infrastrutture, viabilità, parcheggi e aree ambientali compensative, a cui si aggiunge il traguardo dei 23 milioni e mezzo di passeggeri. Il presidente di Sacco ha messo l'accento sull'importanza di creare uno scenario entro il quale prendere nel tempo decisioni consapevoli. Insomma, nulla è deciso in modo assoluto, ma si deve essere pronti alle prospettive di sviluppo che si presentano. I temi su cui si basa invece la contestazione sono quelli dell'ambiente e dei rumori anche notturni, su cui Sanga ha sottolineato che non ci sono superamenti dei limiti della zonizzazione acustica e che si sta lavorando ad un piano di contenimento e abbattimento del rumore. Dichiarazioni che non hanno convinto il pubblico e nemmeno l'area politica di sinistra che sostiene la maggioranza. I due consiglieri di Futura, Alleanza Verdi-Sinistra, hanno votato contro, mentre uno della lista Civica Carnevali si è astenuto. In soccorso è arrivato il voto di Forza Italia, che ha visto approvata anche una sua mozione, mentre le 8 mozioni di Fratelli d'Italia sono state bocciate. La sindaca Elena Carnevali ha ringraziato anche chi ha un giudizio critico, cercando di ricompattare la maggioranza e sottolineando l'importanza di un equilibrio tra sostenibilità ambientale, sociale, lavoro e progresso.
0: Dal 1 di ottobre parte la nuova campagna vaccinale anti-influenzale. Il 12 dello stesso mese di ottobre il vaccino sarà invece disponibile per tutti. I dettagli.
4: 2 milioni e 860 mila dosi di vaccino anti-influenzale acquistate dalla Regione Lombardia e a disposizione delle persone fragili o con determinate patologie dal 1 ottobre. La campagna di vaccinazione gratuita tocca per prime le donne in gravidanza, i bambini e i ragazzi tra i 6 mesi e i 17 anni, persone sopra i 60 anni, lavoratori per i quali il vaccino è raccomandato. Il 12 ottobre la vaccinazione è gratuita per tutti. Per prenotare è possibile consultare il proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta, oppure online tramite il portale regionale Prenota Salute. Previsto anche il 3 ottobre un Open Day vaccinale, una giornata di accesso libero e straordinario alla vaccinazione antinfluenzale, nel corso del quale potranno essere valutate anche proposte di altre vaccinazioni. La campagna viene ripetuta ogni anno, poiché il virus subisce dei cambiamenti rispetto all'anno precedente, per i quali si necessita un nuovo e specifico vaccino, aggiornato e rimodulato in base alle varianti circolanti. Lo scorso anno le dosi distribuite in Lombardia sono state 2 milioni e 239 mila. A Bergamo la copertura è stata del 21% della popolazione, pari a 240 mila dosi. Il canale in assoluto di maggiore distribuzione sono stati i medici di famiglia generale e le farmacie. Per la campagna vaccinale sarà disponibile anche il vaccino anti-Covid a valenza annuale.
0: Verifiche in corso lo storico campanone in Città Alta. Ieri mattina, in occasione dello campanio previsto nei giorni in cui sono convocate le sedute del Consiglio Comunale, è stato rilevato un suo malfunzionamento anomalo, nel corso dei rintocchi è stato riscontrato un suono diverso dal consueto, quindi per precauzione sono state avviate le verifiche tecniche e i tradizionali rintocchi delle campanone, quelli delle 22, temporaneamente saranno sospesi. Al polo fieristico di Via Lunga è partita una fiera di settore molto attesa e molto prelibata, la B2C's.
5: È l'unico appuntamento internazionale in Italia focalizzato in modo esclusivo sul comparto lattiero-caseario. Al polo fieristico di Via Lunga a Bergamo, il 23 e il 24 settembre, protagonista è B2C's. Una fiera che si rivolge ad aziende, operatori e stakeholder e ha l'obiettivo di rappresentare e promuovere l'intera filiera sui mercati di tutto il mondo.
6: È importantissimo avere in Italia innanzitutto questo, possibilità di dialogare in un unico momento su tutte le tematiche del settore lattiero-caseario, che vede nel formaggio un partner per l'export dell'intero Made in Italy fortissimo e trainante. Pensate che la Francia, il 30% dei consumi caseari sono di prodotti italiani.
5: Accanto alle aziende di produzione a B2C's, dove si incontrano business, formazione e cultura, protagonisti sono il food tech, la logistica, la distribuzione, la consulenza e molto altro ancora. Una a due giorni arricchita da convegni, eventi e programmi specifici per produttori e compratori. Un'occasione per incontrare il meglio della produzione italiana, con oltre 200 espositori, 28 quelli dall'estero, con una selezione di prodotti di eccellenza.
7: Questa manifestazione è diventata un punto di riferimento ormai internazionale, abbiamo tantissimi operatori dall'estero qui presenti in fiera, come anche tanti sono i visitatori che provengono da altre nazioni. Abbiamo un forte appoggio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che tramite ICE e ITA ha portato qua da noi parecchi operatori stranieri per valorizzare il nostro prodotto esposto. Grande l'interesse di questi operatori, tantissimi gli appuntamenti che loro hanno con il nostro pubblico e con gli operatori qua in fiera.
5: Accanto a B2C's si inserisce la World Cheese Capital 2026, che in questi giorni, con la partecipazione di 31 professionisti internazionali, maestri del formaggio e delle produzioni di alta qualità, premiati nei più prestigiosi concorsi mondiali, trasformerà Bergamo nella capitale internazionale dei formaggi, riconoscendoli come patrimonio culturale, identitario ed economico del territorio.
6: Noi siamo e vogliamo essere la capitale mondiale culturale del formaggio con questo progetto World Cheese Capital, che ogni due anni si ripeterà qui e daremo la possibilità al mondo del lattiero caseario di essere presente.
0: L'estate in Lombardia è stata predominata da turisti stranieri che hanno rappresentato il 64% dei visitatori, emerge dall'analisi di Confcommercio Lombardia basata sulla raccolta dei dati di telefonia mobile Cities Analytics per quanto riguarda i mesi di luglio e di agosto. Inoltre è emerso che 6 visitatori su 10 sono alto spendenti. L'incidenza dei turisti con un'elevata capacità di spesa ha toccato il 70% sui laghi lombardi, dove i visitatori regionali, esclusi quelli della stessa provincia, hanno toccato il 16%, gli italiani provenienti da fuori regione il 13% e gli stranieri il 57%. Tra questi ultimi in testa francesi, poi tedeschi, seppure con una significativa riduzione, gli olandesi, concentrati soprattutto sul lago di Como, sul lago Maggiore, a Limone del Garda e Varenna. Nei capoluoghi invece in crescita svizzeri e statunitensi. Nelle città si è registrata una minore concentrazione invece di visitatori ad alta capacità di spesa, che si è fermata al 60%, concentrati in particolar modo a Milano, poi Como e quindi a Bergamo Alta. Senza i 13 giocatori impegnati in queste 3 settimane con le rispettive nazionali, l'Atalanta ieri ha proseguito gli allenamenti con una seduta mattutina al centro Bortolotti, dove sono rimasti Sportiello, Zappacosta, Bellanova, Bernasconi, Christensen, Zappacosta, Ederson, Gaetano e Rowe, con Yen, Cossonu e Sulemana, che invece hanno svolto terapie secondo i programmi di recupero. Tra i nazionali i primi a scendere in campo saranno oggi Kessieng in Costa d'Avorio, Gane, poi Smarzic in Serbia, Grecia. Scuola allo stadio della New Balance Arena, presentata la nuova edizione.
8: Nella sala conferenza della New Balance Arena di Bergamo è stata presentata la 24esima edizione della Scuola allo Stadio, il progetto socio-educativo promosso e organizzato dall'Atalanta e rivolto prevalentemente agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Ideato dalla psicopedagogista Lucia Castelli insieme al responsabile tecnico dell'attività preagonistica delle squadre giovanili Stefano Bonaccorso, il progetto porta avanti un percorso la cui valenza formativa è riconosciuta anche dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del Ministero dell'Interno. I numeri parlano chiaro. In 23 anni sono stati coinvolti complessivamente 34.590 studenti provenienti da scuole bergamasche e non solo, 2.790 insegnanti e oltre 200 studenti universitari. Saranno 7 gli appuntamenti di questa stagione: il 25 settembre, il 2 ottobre, il 12 e 13 novembre e poi nel 2027 il 15 marzo, l'1 e il 2 aprile. Sono state premiate le classi delle scuole vincitrici dei concorsi dello scorso anno, dalla bilingue al British School alla Nullo di Bergamo, passando per le scuole di Cene, Villa d'Adda, Curnasco e Mapello. A dare ufficialmente il via alla 24esima edizione sono stati il direttore generale istituzionale Umberto Marino, il responsabile del settore giovanile Roberto Samaden e il capitano dell'Under 23 Davide Ghislandi.
9: Un progetto che è iniziato 24 anni fa e che è attuale ancora oggi. Questa continuità dimostra quanto l'idea sia stata vincente, quanto Atalanta sia stata capace poi di svilupparlo e renderlo sempre migliore. Ci sono vittorie sul campo, ma ci sono poi delle vittorie che non vengono raggiunte attraverso la prestazione sportiva, e questo credo sia veramente un trofeo che tutti gli anni Atalanta solleva e che deve essere visto veramente come un modello di riferimento.
10: Da piccolino io nei primi anni mi chiedevano le pagelle per come andavo a scuola, e sottolinea appunto quanto è importante la scuola e lo sviluppo, e per lo sviluppo dell'atleta e del ragazzo per l'Atalanta. Io ho intrapreso sin da quando sono piccolino entrambe le carriere, perché sono entrato all'Atalanta che avevo 8 anni, quindi questo è il mio 17esimo perché ne ho 25, per cui io ora sto finendo il mio percorso universitario, mi manca solo la tesi, mi laureo in scienze dell'amministrazione e l'università triennale, che sia poi propedeutica per il mio futuro, che ancora non so, al di fuori del calcio.
0: E prima di salutarci guardiamo le previsioni meteo per le prossime ore.
11: Ben ritrovati da Emma Parigi di Trevi Meteo, questo nuovo appuntamento per la giornata di venerdì 25 settembre, che sarà ancora ampiamente soleggiata sulla Lombardia. Al più transiteranno delle nubi, ma non daranno luogo a precipitazioni. Le temperature diurne saranno un po' ovunque, prossime ai 23-25 gradi. Uno sguardo più nel dettaglio alla provincia di Bergamo, una situazione meteo tranquilla. Il tempo è asciutto, con ampi spazi assolati, un pochino più di nubi al mattino e soprattutto sui settori montuosi, ma poi saranno in graduale diradamento col passare delle ore. La giornata di sabato tornerà ad essere ampiamente soleggiata e con un lieve incremento delle temperature diurne attorno ai 23-24 gradi. Ed ora un anticipo per quanto riguarda la giornata di domenica e l'avvio della nuova settimana, con ancora pressione atmosferica alta, e queste condizioni permetteranno giornate assolate con temperature diurne piacevoli attorno ai 24-25 gradi. Le temperature minime resteranno contenute prossime ai 14-15 gradi, clima più frizzantino nella notte all'alba. Ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra app gratuita ed aggiornatissima Trevi Meteo.
12: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
13: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
14: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
15: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
14: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
15: Scopri di più su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
16: Nelle tempeste della vita di oggi esiste un faro capace di dare nuovo senso al quotidiano. Lo scopriremo a Bergamo Incontra, dal 25 al 27 settembre, presso Corus Life. 3 giorni di grandi dialoghi sul lavoro, intelligenza artificiale e giustizia, spettacoli, mostre esperienziali e spazi dedicati a tutta la famiglia. Bergamo Incontra, l'avventura di un incontro che cambia tutto. Ingresso libero. Programma completo su bergamoincontra.com.
12: Radio Alta, Bergamo è in onda. Le italiane sono belle, i motivi per amarle. Radio Alta, musica grande.

figlio ha 5 anni e 5 convinzioni. Facendo bene i conti, ne ha 5 più di me. Se il nero fosse bianco, se il bianco fosse nero, sarei poco sicuro.

che parla delle donne. Non lo capisco quando parla di Belzebù, nell'uomo più feroce, nel serpe più cattivo.

casa mia non ha portato via un dubbio che c'è in me. Se non mi andava bene con le canzoni, forse ero dalla sua parte e c'era un ladro in più. Le strade sono giuste, tutte.

0: di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiamala Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
1: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
2: Lavanderia Lavabelle è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua, garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabelle, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabelle.it.
3: Radio Alta.

0: Cody Johnson apre una finestra su un'America fatta di silenzi, strade lunghe e pensieri che pesano. Horseback è una cavalcata lenta, quasi sospesa, dove ogni nota sembra arrivare da un ricordo che fa male e bene allo stesso tempo. La voce di Cody, ruvida e sincera, racconta la distanza, le scelte difficili, quel tipo di amore che resta anche quando la vita ti porta altrove. Un brano che non consola, accompagna. Su Radio Alta, Cody Johnson, Horseback.
1: He's a ranch hand and a pinch man, hotter than the red on the cattle brand, 'cause she's a gold digger with a quick trigger, a cast iron skillet swinging lid flip.

0: Want my horse back.
1: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today, la musica grande di Radio Alta.
2: Fra poco su Radio Alta, Bergamo TG, a cura della redazione di

0: Radio Alta. Sono le 12:58 minuti. Radio Alta, il radiogiornale di Bergamo.
1: Si apre con un'indagine della Guardia di Finanza di Bergamo per dei soggetti che avevano acquistato una impresa per un euro, perché con la promessa di farla tornare in forze. In realtà l'hanno letteralmente svuotata, sequestrati anche oltre 5 milioni di euro. Vediamo i dettagli.
2: Siamo nel novembre 2023, i dipendenti scioperavano perché non arrivavano gli stipendi e per scongiurare la chiusura dell'azienda, la Anchoring di Bagnatica Metalmeccanica, che però era già bella che finita. Era già stata infatti acquisita un euro da una società che aveva promesso di operare per rilanciarla e poi di dividere i futuri guadagni con il titolare. Di fatto invece è stata svuotata di tutto il denaro che era rimasto. I due nuovi titolari indagati dalla GDF, residenti a Dubai, giravano con due fiammanti Ferrari Roma noleggiate con i soldi della Anchoring a 7.000 euro al mese, fino a spenderne 170.000 solo per i due bolidi rossi. Intanto i dipendenti, 40, perdevano il lavoro e finivano in strada. Sono tre gli indagati dai finanzieri del comando provinciale, c'è anche il prestanome bergamasco, e sequestrati beni e disponibilità per oltre 5,6 milioni di euro. Sequestrate due società, la prima usata dagli indagati come una vera e propria boutique di consulenza finanziaria. Il meccanismo era questo: andavano dall'imprenditore in difficoltà e dicevano: io ti risolvo, faccio investimenti e quando torna bella e florida la rivendo e ti prendi il 25% di percentuale. Intanto fatturavano consulenze false a prezzi folli, studi falsi a prezzi folli e via via svuotavano l'azienda. E fra queste operazioni anche il leasing per le Ferrari a spese degli operai licenziati. Una condotta seriale, ha scoperto la GDF, attuata almeno con altre quattro aziende in Italia.
3: Le indagini hanno ricostruito un sistema seriale di acquisizione e progressivo depauperamento di imprese attraverso un articolato meccanismo di fatturazioni e trasferimenti di risorse.
2: La seconda società sequestrata ha sede legale a Roma, ma opera a Varese, ha 200 dipendenti ed è stata affidata a un amministratore giudiziario dal Tribunale di Bergamo. Ha ricevuto finanziamenti dallo Stato per 3,3 milioni garantiti al 70%, ma 2,2 milioni sono finiti dritti nelle loro tasche. Il terzo indagato è bergamasco, appunto, prestanome dell'impresa, pienamente consapevole della situazione, voleva uscire da questo giro ma fu minacciato dagli altri due. Se parli sei dentro fino al collo, sappi che ho già un procedimento in corso perché sono legato alla criminalità organizzata. Così decise di restare senza denunciare.
1: Una pagina nerissima degli infortuni sul lavoro. Ieri un uomo di 66 anni è morto in un cantiere, un giovane di 22 anni invece rischia di perdere una gamba. Partiamo da Corte Nuove, il titolare di una carpenteria purtroppo è morto schiacciato.
2: Una tragedia si è consumata a Corte Nuova nel parcheggio dell'MDSPA dove si stanno facendo lavori di ampliamento. Ha perso la vita Luca Piccinini, titolare della carpenteria che porta il suo nome, da sede ad Albano, Sant'Alessandro. L'uomo di 66 anni, residente ad Alzano, stava montando una rastrelliera per le biciclette in ferro. Di fatto una pesante struttura metallica simile a un cubo vuoto con travi che formano il tetto e dei pilastri perpendicolari al terreno a cui sono agganciate le rastrelliere. Piccinini stava lavorando a pochi passi da lì, vicino ad un muro. Lì intorno c'era un muletto che stava facendo manovre e a un certo punto inavvertitamente il mulettista da dietro avrebbe urtato e spostato la struttura. Luca Piccinini è rimasto schiacciato proprio lì, fra la struttura metallica e il muro dove stava lavorando. Ha avuto uno schiacciamento del braccio e del torace, ha avvertito dolore ma al momento non si era capita la gravità. Poco dopo l'uomo si è sentito male a causa di un'emorragia interna, è morto in pochi istanti. Nulla da fare anche per i soccorritori del 118. Sul posto i carabinieri della compagnia di Treviglio e l'ATS, che ora dovrà svolgere l'indagine per ricostruire la dinamica esatta dell'infortunio. Il PM ha posto sotto sequestro l'area ed il mezzo.
1: Invece il secondo incidente è avvenuto a pochi minuti di distanza a Brembate, alle 14:40, quando nell'azienda di logistica Petra un giovane di 22 anni, un magazziniere pakistano, stava scaricando degli scatoloni di cartone per ammassarli e metterli nel compattatore per distruggerli, quando inavvertitamente purtroppo nel compattatore c'è finita anche una gamba. L'uomo è rimasto incastrato, è stato portato al Niguarda in condizioni serie ma non è in pericolo di vita. E torniamo ora sul tentato omicidio avvenuto nella Bassa. Restano gravi le condizioni della donna di 35 anni aggredita in casa dall'ex con decine di forbiciate. Le sue condizioni però fortunatamente stanno un po' migliorando, è uscita dalla terapia intensiva. Questa donna è viva solo grazie all'intervento della vicina di casa, che è uscita sul ballatoio e attraverso la porta di vetro dell'abitazione della vittima ha visto l'uomo che teneva la giovane per il collo e la pugnalava davanti al piccolo di 4 anni. È stata ancora la vicina che ha aiutato il piccolo a uscire di casa, lo ha invitato ad aprire la porta e poi, quando il bambino ha obbedito ed aperto la porta, piangeva disperato, l'ha portato a casa sua. L'uomo in carcere ha confessato il tentato omicidio, ha detto di averlo fatto perché provocato la vittima, gli aveva intimato di allontanarsi perché l'uomo aveva un divieto restrittivo nei confronti del piccolo e lui ha reagito prendendo le forbici. Andiamo ora a parlare di aeroporto, perché il Comune di Bergamo ha approvato il piano di sviluppo dell'aeroporto dopo un difficile dibattito in cui la maggioranza ha tra l'altro anche perso un pezzo dei partiti che la sostengono.
4: 49 minuti per spiegare come l'aeroporto potrebbe cambiare nei prossimi 15 anni. Davanti ai comitati contrari al piano di sviluppo, alla fine Palazzo Frizzoni ha approvato due ordini del giorno favorevoli allo scalo, tra cui uno della minoranza. A illustrare il piano il presidente di Sacco Giovanni Sanga e Stefano Paleari, già rettore dell'università. Sul tavolo un intervento da 500 milioni di investimenti tra infrastrutture, viabilità, parcheggi e aree ambientali compensative, a cui si aggiunge il traguardo dei 23,5 milioni di passeggeri. Il presidente di Sacco ha messo l'accento sull'importanza di creare uno scenario entro il quale prendere nel tempo decisioni consapevoli. Insomma, nulla è deciso in modo assoluto, ma si deve essere pronti alle prospettive di sviluppo che si presentano. I temi su cui si basa invece la contestazione sono quelli dell'ambiente e dei rumori anche notturni, su cui Sanga ha sottolineato che non ci sono superamenti dei limiti della zonizzazione acustica e che si sta lavorando ad un piano di contenimento e abbattimento del rumore. Dichiarazioni che non hanno convinto il pubblico e nemmeno l'area politica di sinistra che sostiene la maggioranza. I due consiglieri di Futura, Alleanza Verdi-Sinistra, hanno votato contro, mentre uno della lista Civica Carnevali si è astenuto. In soccorso è arrivato il voto di Forza Italia, che ha visto approvata anche una sua mozione, mentre le 8 mozioni di Fratelli d'Italia sono state bocciate. La sindaca Elena Carnevali ha ringraziato anche chi ha un giudizio critico, cercando di ricompattare la maggioranza e sottolineando l'importanza di un equilibrio tra sostenibilità ambientale, sociale, lavoro e progresso.
1: Dal 1° di ottobre parte la nuova campagna vaccinale anti-influenzale. Il 12 dello stesso mese di ottobre il vaccino sarà invece disponibile per tutti. I dettagli.
4: 2 milioni e 860.000 dosi di vaccino anti-influenzale acquistate dalla Regione Lombardia e a disposizione delle persone fragili o con determinate patologie dal 1° ottobre. La campagna di vaccinazione gratuita tocca per prime le donne in gravidanza, i bambini e i ragazzi tra i 6 mesi e i 17 anni, persone sopra i 60 anni, lavoratori per i quali il vaccino è raccomandato. Il 12 ottobre la vaccinazione è gratuita per tutti. Per prenotare è possibile consultare il proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta, oppure online tramite il portale regionale Prenota Salute. Previsto anche il 3 ottobre un Open Day vaccinale, una giornata di accesso libero e straordinario alla vaccinazione antinfluenzale, nel corso del quale potranno essere valutate anche proposte di altre vaccinazioni. La campagna viene ripetuta ogni anno, poiché il virus subisce dei cambiamenti rispetto all'anno precedente, per i quali si necessita un nuovo e specifico vaccino, aggiornato e rimodulato in base alle varianti circolanti. Lo scorso anno le dosi distribuite in Lombardia sono state 2 milioni e 239.000. A Bergamo la copertura è stata del 21% della popolazione, pari a 240.000 dosi. Il canale in assoluto di maggiore distribuzione sono stati i medici di famiglia generale e le farmacie. Per la campagna vaccinale sarà disponibile anche il vaccino anti-Covid a valenza annuale.
1: Verifiche in corso lo storico campanone in Città Alta. Ieri mattina, in occasione dello campanio previsto nei giorni in cui sono convocate le sedute del Consiglio Comunale, è stato rilevato un suo malfunzionamento anomalo, nel corso dei rintocchi è stato riscontrato un suono diverso dal consueto, quindi per precauzione sono state avviate le verifiche tecniche e i tradizionali rintocchi delle campanone, quelli delle 22, temporaneamente saranno sospesi. Al polo fieristico di Via Lunga è partita una fiera di settore molto attesa e molto prelibata, la B2Cheese.
5: È l'unico appuntamento internazionale in Italia focalizzato in modo esclusivo sul comparto lattiero-caseario. Al polo fieristico di Via Lunga a Bergamo, il 23 e il 24 settembre, protagonista è B2 Cheese, una fiera che si rivolge ad aziende, operatori e stakeholder e ha l'obiettivo di rappresentare e promuovere l'intera filiera sui mercati di tutto il mondo.
6: È importantissimo avere in Italia innanzitutto questo, possibilità di dialogare in un unico momento su tutte le tematiche del settore lattiero caseario, che vede nel formaggio un partner per l'export dell'intero Made in Italy fortissimo e trainante. Pensate che la Francia, il 30% dei consumi caseari sono di prodotti italiani.
5: Accanto alle aziende di produzione, a B2 Cheese, dove si incontrano business, formazione e cultura, protagonisti sono il food tech, la logistica, la distribuzione, la consulenza e molto altro ancora. Una due giorni arricchita da convegni, eventi e programmi specifici per produttori e compratori. Un'occasione per incontrare il meglio della produzione italiana, con oltre 200 espositori, 28 quelli dall'estero, con una selezione di prodotti di eccellenza.
7: Questa manifestazione è diventata un punto di riferimento ormai internazionale, abbiamo tantissimi operatori dall'estero qui presenti in fiera, come anche tanti sono i visitatori che provengono da altre nazioni. Abbiamo un forte appoggio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che tramite ICE e ITA ha portato qua da noi parecchi operatori stranieri per valorizzare il nostro prodotto esposto. Grande l'interesse di questi operatori, tantissimi gli appuntamenti che loro hanno con il nostro pubblico e con gli operatori qua in fiera.
5: Accanto a B2 Cheese si inserisce la World Cheese Capital 2026, che in questi giorni, con la partecipazione di 31 professionisti internazionali, maestri del formaggio e delle produzioni di alta qualità, premiati nei più prestigiosi concorsi mondiali, trasformerà Bergamo nella capitale internazionale dei formaggi, riconoscendoli come patrimonio culturale, identitario ed economico del territorio.
6: Noi siamo e vogliamo essere la capitale mondiale culturale del formaggio con questo progetto World Cheese Capital, che ogni due anni si ripeterà qui e daremo la possibilità al mondo del lattiero caseario di essere presente.
0: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta, tutta per Bergamo.
8: Amiche e amici di Bergamo TV e di Radio Alta, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News, il nostro spazio dedicato ai colori nero-azzurri quotidiano. Però sono settimane un po' speciali perché insomma il campionato è fermo per 3 settimane e quindi il nostro spazio di oggi andrà a parlare anche di nazionale. Sono 4 i giocatori nero-azzurri a Coverciano e ne parliamo direttamente con un super ospite collegato da Milano. Lui è giornalista della Gazzetta dello Sport, Matteo Brega. Ciao Matteo, buongiorno.
9: Ciao Elisa, buongiorno e ben ritrovati tutti.
8: Oggi sulle pagine della Gazzetta dello Sport hai fatto un focus legato proprio al ruolo importante e centrale di Ederson. Ederson che si deve accollare sulle proprie spalle una squadra che non vive un momento brillantissimo.
9: Esatto, sì, è un momento un po', mettiamo così, grigio, un po' ce lo si aspettava, molto probabilmente se lo aspettavano anche in società, che durante questo cambio generazionale e soprattutto filosofico si sarebbero affrontate delle difficoltà, forse non così tante, e credo che sia giunto anche il momento che siano i giocatori stessi a dare un po' una risposta a queste critiche che sono arrivate, anche a queste prestazioni che non possono essere ritenute sufficienti o comunque all'altezza delle aspettative. E Ederson si ritrova in questa situazione di essere il capitano della nuova Atalanta, con la partenza di Martin De Roon è stato scelto lui come capitano e quindi ha questa responsabilità ulteriore, non solo in campo perché è uno dei titolarissimi, ma anche ovviamente nello spogliatoio, quello di fare un po' da tramite anche con il mister, con il mister Sarri, su quello che sta andando e su quello che potrebbe andare meglio.
8: Eri a Torino domenica, hai assistito anche alle sue dichiarazioni in conferenza stampa. C'è qualcosa che ti ha colpito in particolare, anche forse nella sua sincerità di dire abbiamo lavorato tanto ma la nostra testa adesso pensa troppo durante la partita?
9: Sì, che poi ha detto la verità, anche perché quello che ha detto Sarri, che sta dicendo Sarri da diverse settimane, che è una squadra troppo cerebrale, troppo impegnata forse a pensare a quello che deve dare, a quello che deve dire, a quello che deve fare in campo, piuttosto che a farlo poi effettivamente con più velocità. Io prendo la parte positiva delle parole di Ederson, nel senso che ha risposto anche a chi gli ha chiesto come mai Sarri parli di un po' poca personalità, un po' poco carattere. Lui invece ha risposto dicendo che non è d'accordo, di non essere d'accordo, che la squadra è forte, è fatta di giocatori forti, di personalità. Credo che sia una dimostrazione di come scorra il sangue nelle vene di Ederson e che non sia soltanto un capitano di facciata, quindi un capitano con la fascia, ma che abbia comunque qualcosa da dire, qualcosa da dimostrare e soprattutto di portare questo pensiero all'interno dello spogliatoio. Quindi voglio prendere il lato positivo di queste parole.
8: Anche se forse qui in terra bergamasca non lo si definisce troppo leader. Cosa ne pensi tu di questo suo carisma che stiamo ancora aspettando magari?
9: Sì, in campo lo si vorrebbe un po' più carismatico, un po' più presente, sembra quasi un gioco di parole, però si vorrebbe un po' più presente come a livello di spessore umano. E c'è anche da dire che lui non è stato, è uno dei più presenti negli ultimi anni come numero di partite giocate sicuramente nell'Atalanta, però dal punto di vista della leadership c'era Jim City, c'era De Ron, insomma c'erano anche altri personaggi che lo anticipavano un po' e quindi lo sgravavano di qualche responsabilità. Come dicevo prima, è il suo banco di prova, è la sua prima prova come capitano, quindi bisogna anche avere, secondo me, un filo di pazienza anche con lui, anche da questo punto di vista. Sono convinto, poi rimanendo sempre un po' nell'alveo dei caratteri, non tutti hanno lo stesso carattere, non tutti i giocatori, non tutti noi persone abbiamo lo stesso carattere, lui lo manifesterà in un'altra maniera, magari siete stati abituati negli ultimi 10 anni con De Ron in un certo modo, con Gin City in un altro modo. Ecco, per dire, Jim City non mi sembrava uno esuberante, no? Anche lui un leader abbastanza silenzioso, quindi Ederson può anche ricalcare un po' questo tipo di leadership.
8: Abbiamo le pagine dell'Eco di Bergamo nei giorni scorsi, nella giornata di ieri, hanno un po' analizzato quelle che sono state le prestazioni dei singoli all'inizio di questa stagione, in queste prime 5 giornate, e su tutti spuntano i giocatori che stanno facendo bene e magari anche riscoperti. Tra questo c'è la figura di Bellanova e chiaramente dobbiamo aggiungere Christensen, che si è ritrovato a giocare pochi spezzoni di partita, ma è già un tassello fondamentale anche visto l'infortunio di Cotonou. Tra questi non possiamo dimenticare, anche per carisma, Frank Kessié. Questi sono un po' i promossi da parte dell'Eco di Bergamo. Sei d'accordo? Aggiungiamo qualcuno?
9: Su Bellanova mi ho trovato d'accordo, è una piacevole riscoperta, sono felice per lui, si era un po' perso forse anche per vittima di qualche infortunio di troppo e forse anche perché Zappacosta la stagione scorsa ha fatto una stagione eccezionale dal mio punto di vista, a maggior ragione pensando anche alla carta d'identità. Quindi sono felice anche perché Bellanova si sia ritrovato e che possa rappresentare una soluzione alternativa ma di primo livello per Sarri, anche perché poi Zappacosta in emergenza può anche giocare a sinistra, quindi comunque si possono vedere in campo entrambi. Christensen sì, sono d'accordo, anche se vorrei rivederlo con più continuità, è stato sfortunato anche lui con una distorsione alla caviglia, gli ha fatto cominciare l'avventura a Bergamo con un attimo di ritardo, però adesso avrà spazio, perché con l'infortunio di Cotonou e con Ian che non è ancora rientrato avrà per forza spazio, quindi lo vedremo con continuità. Hai parlato di Kessié, sono d'accordo. Su Kessié l'unico punto interrogativo che io avevo, perlomeno l'unico dubbio, era un po' la condizione atletica. È vero che ha giocato la stagione scorsa in Arabia, è vero che ha giocato il mondiale, però insomma il mondiale è un po' una competizione a sé, anche se è stato molto dilatato in questa nuova edizione per una competizione a sé. Il campionato arabo
8: sappiamo benissimo quanto è il suo valore, ecco.
9: Però il valore di Frank è assolutamente, ecco, legandoci anche al discorso di Ederson, credo che possa dare una mano anche dal punto di vista carismatico nello spogliatoio. E poi vabbè, come sempre, carne secchi, io credo che sia una garanzia ormai, carne secchi a livelli altissimi.
8: Questo, insomma, carne secchi non l'abbiamo inserito, ma perché effettivamente è l'unico giocatore inamovibile di questa squadra, l'unico esatto. Giocatore che adesso ci consente, e mi hai dato un super assist Matteo, di parlare di nazionale, perché insomma Marco Carne Secchi figura tra i convocati di Mancini e si ritrova in nazionale a Coverciano, ma non ha mai giocato con la maglia dell'Italia, forse il miglior portiere italiano in questo momento in attività, è abbastanza un paradosso.
9: Io penso che sia il miglior portiere italiano, non solo della Serie A, ma proprio in generale. Non me ne voglio Donnarumma, io credo che anche in quattro partite, visto che questa nuova fase della nazionale sarà suddivisa in quattro partite, credo che almeno in una di queste quattro troverà posto. Penso, credo, anche se il portiere è quello che si affatica di meno, però credo che un minimo di rotazione anche lì potrebbe esserci. Sì, è un po' un paradosso, però è capitato nell'epoca di Gigi Donnarumma, e abbiamo nel passato storie di ottimi portieri che hanno vissuto alle spalle di Zenga o alle spalle di Buffon, quindi Carnesta chi vive questa piccola sfortuna di condividere il momento storico con Donnarumma, anche se secondo me in questo momento è meglio carne secchi di Donnarumma.
8: Sì, mi trovi assolutamente d'accordo, ma lo devo pure essere, no? In realtà sono d'accordissimo con questa tua affermazione. In nazionale ci sono altri tre atalantini, e sono Scalvini, Scamacca e Raspadori. L'Atalanta è l'unica squadra in Serie A a portare quattro italiani a Coverciano. Era appaiata all'Inter, ma Di Marco ha dato forfè, quindi insomma il bacino più importante di questa nazionale arriva proprio da Bergamo. Scalvini ha avuto un piccolo risentimento dopo la botta rimediata a Torino, sta bene, però anche lui è un giocatore che, oltre che all'Atalanta, deve dimostrare qualcosa di più anche in nazionale.
9: Sì, deve fare un po' lo scatto, perché a questo punto ci siamo a livello anagrafico, non possiamo più considerarlo un giovanotto. Scalvini è giovane, ci mancherebbe, ma anche l'esperienza ormai per giocare con continuità e per dare anche alla nazionale quel contributo che tutti si aspettano. Nell'Atalanta è uno dei punti fermi sicuramente, in nazionale lo deve dimostrare. Il fatto di essere adesso tornato a giocare a quattro con l'Atalanta può anche aiutarlo, al di là dell'aspetto fisico, di qualche piccolo acciacco, di quella caviglia che magari non lascia ancora completamente tranquillo. Io penso che Mancini faccia molto affidamento su di lui. Vanno un po' soltanto soppesate le sue condizioni atletiche, le sue condizioni fisiche, perché ripeto, con quattro partite in pochi giorni anche il CT dovrà un po' ruotare, e quindi Scalvini non potrà giocare tutte, ovviamente, perché le ha giocate tutte con l'Atalanta, quindi giocare tutte con l'Atalanta e tutte con l'Italia e poi tornare, c'è un mese di ottobre abbastanza intenso, ecco, insomma, credo che sarebbe un po' deleterio vederlo sempre in campo con la nazionale.
8: Sì, gli altri invece sono, e questa è chiaramente, ringrazio anche il nostro Beppe De Vecchi in regia, il programma delle partite che sono previste dal 12 di ottobre all'8 novembre, sono davvero tantissime, riprende anche la Conference League. Faccio una piccola parentesi, Matteo, la prima partita sarà lunedì 12 ottobre alle 18:30 contro il Venezia che ha deciso di confermare l'allenatore, ma che si ritrova fanalino di coda con 0 punti. Insomma, l'Atalanta poteva scegliere forse avversario migliore per ripartire dopo 2 vittorie e 3 sconfitte.
9: Sì, ci sono un paio di aspetti che vorrei sottolineare, se mi dai l'opportunità, certo, per la ripartenza. La prima, appunto, questa che stai dicendo tu, perché Stroppa, che secondo me è un ottimo allenatore, ha avuto purtroppo un po' di sfortuna, sta vivendo la stessa partenza che ebbe nel 2022-23 quando era la guida del Monza. Anche lì in Serie A, dopo averla portata in Serie A, partì con 5 sconfitte consecutive. La stessa cosa fu un pareggio a Lecce, quindi ancora in trasferta, e sarà in trasferta anche questa volta contro l'Atalanta, e fu esonerato dopo quel pareggio. Questo giusto per dare un ricordo storico della situazione in Venezia, quindi non è comunque un avversario facile perché gioca molto bene. E poi l'altra piccola segnalazione, quella settimana di ripresa l'Atalanta avrà 3 partite in 7 giorni, perché giocherà lunedì appunto col Venezia, giovedì col Pafos e poi domenica a Milano. E quindi sarà la prima volta dopo i 2 playoff ovviamente contro la Poel Tel Aviv, in cui l'Atalanta dovrà giocare per 3 volte in 7 giorni, in una settimana completa sostanzialmente, da lunedì a domenica. Sono curioso anche di vedere come la affronterà dal punto di vista mediatico Sarri, cosa ne pensa, che in passato è sempre stato abbastanza preciso nei giudizi sul calendario intasato.
8: Sì, un calendario davvero impegnativo, anche perché adesso Sarri ha dato 5 giorni di riposo ai 7 giocatori di movimento più 2 portieri, Sportiello e Pompei, che attualmente si trovavano a Zingonia, quindi insomma per 5 giorni l'Atalanta non si allenerà, sono pochissimi rimasti, ma insomma ha dato questo piccolo periodo di vacanza, ma da martedì si deve ripartire, anche perché insomma il 12 di ottobre sembra lontano, ma è dietro l'angolo. Abbiamo ancora Esatto, abbiamo ancora due minuti, Matteo, e sì, approfitto per chiederti il commento su Scamacca e Raspadori, soprattutto questo per soprattutto quest'ultimo potrebbe essere già titolare contro il Belgio di Charles de Ketelaere.
9: Sì, io spero che sia titolare, perché credo che Raspadori abbia bisogno un po' di ritrovare anche la fiducia, perché l'ho visto un po' sfiduciato, l'ho visto fare delle giocate che non sono da lui. Lui è un po' una garanzia di continuità di rendimento, nel senso, magari non ha quei picchi clamorosi da 7,5, 8 in pagella, però è un giocatore che ha sempre dato tutto e ha sempre dato garantito la sufficienza. L'ho visto un po' invece perso nelle ultime settimane, non so se è una questione di preparazione, se è una questione di ruolo, se è una questione di richieste che gli vengono fatte da Sarri. Ha perso un po' di brillantezza. Io mi auguro che trovi spazio nella squadra di Mancini, almeno per la metà delle partite, su 4, almeno due volte vedo lì in campo, perché ha bisogno di giocare. Secondo me è un giocatore che ha bisogno di mettere minuti in campo. Per quanto riguarda Scamacca, un ottimo avvio, buonissimo avvio perlomeno. Ha fatto due gol, uno decisivo in conference, uno in campionato. Tra lui e Krstović, secondo me, si fa apprezzare un po' di più Scamacca in questo avvio di stagione, anche se, tornando al discorso iniziale, non è stato proprio un avvio brillante per quanto riguarda l'Atalanta. Si fa preferire Scamacca, che è un altro che ha bisogno di sentire la fiducia intorno per rendere sempre al meglio. Sarri gliela stava dando, uso l'imperfetto perché mi sarei aspettato di vederlo titolare domenica contro la Juventus, invece ha preferito far giocare Krstović.
8: Ti ha sorpreso questa scelta?
9: Mi ha sorpreso, sì, mi ha sorpreso, perché erano appena uscite le convocazioni con la nazionale, le aveva giocate praticamente, era stato preferito lui a Krstović come titolarità, aveva segnato anche col Cagliari la settimana precedente, me lo sarei aspettato titolare, ecco, soprattutto perché comunque contro la Juventus si alza il livello e Krstović è quel tipo di giocatore che invece può andare a disturbare nei finali di partita in gare così di alto livello, ecco. Però evidentemente noi, non seguendo gli allenamenti e non potendoli vedere, Sarri avrà ritenuto più opportuno far giocare Krstović, ecco.
8: Grazie a Matteo Brega per essere intervenuto qui a Tutto Atalanta News, grazie davvero,
9: grazie a voi,
8: anche a tutti i telespettatori di Bergamo TV, gli ascoltatori di Radio Alto, un ringraziamento esteso anche a tutti i colleghi della regia che oggi hanno messo in scena anche questo nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News. L'appuntamento è rinnovato per domani, sempre puntuali. Forza Atalanta!

Emma Nolde vince la targa Tenco per miglior canzone singola con Quello che deve essere sarà, pubblicata da Carosello Records. Un brano lucido e potente, scritto ispirandosi a un'immagine di Chandra Livia Candiani, dove la semplicità diventa forza e la voce della cantautrice attraversa i 20 anni con rara profondità. Il riconoscimento arriva nel pieno del tour estivo, che include anche la tappa internazionale allo Siget Festival e la data finale del 30 settembre alla Santeria Toscana di Milano. Per Nuovi Suoni su Radio Alta, Emma Nolde, Quello che deve

0: deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
1: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Scopri la Yaris Cross da Sarco, Curno, Seriate e Treviglio nei weekend del 20 e del 27 settembre.

0: Spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
3: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
2: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
3: Scopri di più su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
4: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la Mega Lotteria. In palio, un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
5: La musica grande.
6: Alta Play Today. Nuovi suoni.
7: Lola Young, una delle voci più intense e autentiche della nuova scena soul britannica. Il nuovo singolo, From Down Here, nasce da una sessione improvvisa con James Blake, che firma produzione e arrangiamenti insieme a Dom Maker e Jamila Jamil. È un brano intimo, minimale, costruito sulla sua voce graffiata. Parla di nostalgia, perdita e rinascita, segnando l'inizio di un capitolo artistico più vulnerabile e sincero. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Lola.

0: Radio Alta. Sono le 13 e 58 minuti. Spot, spot.
1: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
2: Buoni? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Dal 21 al 27 settembre, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi, ricevi un buono sconto di 10 euro, da usare la settimana successiva su tutta la spesa, di almeno 50 euro.
1: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
2: Esatto, riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia. Espongono il materiale pubblicitario.
4: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: Scopri la Yaris Cross da Sarco, Curno, Seriate e Treviglio nei weekend del 20 e del 27 settembre.
6: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua, garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.

0: la musica grande. Spot, spot. Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano, Crema.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Nelle tempeste della vita di oggi, esiste un faro capace di dare nuovo senso al quotidiano? Lo scopriremo a Bergamo Incontra, dal 25 al 27 settembre, presso Corus Life. 3 giorni di grandi dialoghi su lavoro, intelligenza artificiale e giustizia, spettacoli, mostre esperienziali e spazi dedicati a tutta la famiglia. Bergamo Incontra, l'avventura di un incontro che cambia tutto. Ingresso libero. Programma completo su bergamoincontra.com.
0: Radio Alta, la musica grande.
3: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Keilani, una delle voci più autentiche dell'R&B contemporaneo, capaci di unire soul, pop alternativo e una scrittura profondamente personale. Il nuovo singolo Folded, pubblicato nel 2026, è una ballad intima e sospesa, costruita su beat morbidi e sintetei, con la voce di Keilani in primo piano. Il brano racconta la resa emotiva, la delusione e la necessità di lasciare andare ciò che non regge più, con una produzione essenziale che mette al centro vulnerabilità e verità. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Keilani, Folded.

0: La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
6: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, Bifuel Benzina GPL, Full Electric.

Hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.

0: Spot. Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiamala Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
1: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
2: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
1: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
2: Scopri di più su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
3: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
4: Radio Alta. Sono le 15. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
5: Si apre con un'indagine della Guardia di Finanza di Bergamo per dei soggetti che avevano acquistato una impresa per un euro, perché con la promessa di farla tornare in forze. In realtà l'hanno letteralmente svuotata, sequestrati anche oltre 5 milioni di euro. Vediamo i dettagli.
6: Siamo nel novembre 2023, i dipendenti scioperavano perché non arrivavano gli stipendi e per scongiurare la chiusura dell'azienda, la Anchoring di Bagnatica Metalmeccanica, che però era già bella che finita. Era già stata infatti acquisita un euro da una società che aveva promesso di operare per rilanciarla e poi di dividere i futuri guadagni con il titolare. Di fatto invece è stata svuotata di tutto il denaro che era rimasto. I due nuovi titolari indagati dalla GDF, residenti a Dubai, giravano con due fiammanti Ferrari Roma noleggiate con i soldi della Anchoring a 7.000 euro al mese, fino a spenderne 170.000 solo per i due bolidi rossi. Intanto i dipendenti 40 perdevano il lavoro e finivano in strada. Sono tre gli indagati, dai finanzieri del comando provinciale c'è anche il prestanome bergamasco, e sequestrati beni e disponibilità per oltre 5,6 milioni di euro. Sequestrate due società, la prima usata dagli indagati come una vera e propria boutique di consulenza finanziaria. Il meccanismo era questo: andavano dall'imprenditore in difficoltà e dicevano: io ti risolvo, faccio investimenti e quando torna bella e florida la rivendo e ti prendi il 25% di percentuale. Intanto fatturavano consulenze false a prezzi folli, studi falsi a prezzi folli e via via svuotavano l'azienda. E fra queste operazioni anche il leasing per le Ferrari a spese degli operai licenziati. Una condotta seriale, ha scoperto la GDF, attuata almeno con altre quattro aziende in Italia.
7: Le indagini hanno ricostruito un sistema seriale di acquisizione e progressivo depauperamento di imprese attraverso un articolato meccanismo di fatturazioni e trasferimenti di risorse.
6: La seconda società sequestrata ha sede legale a Roma, ma opera a Varese, a 200 dipendenti ed è stata affidata a un amministratore giudiziario dal Tribunale di Bergamo. Ha ricevuto finanziamenti dallo Stato per 3,3 milioni garantiti al 70%, ma 2,2 milioni sono finiti dritti nelle loro tasche. Il terzo indagato è bergamasco, appunto, prestanome dell'impresa, pienamente consapevole della situazione. Voleva uscire da questo giro, ma fu minacciato dagli altri due: se parli sei dentro fino al collo, sappi che ho già un procedimento in corso perché sono legato alla criminalità organizzata. Così decise di restare senza denunciare.
5: Ieri un uomo di 66 anni è morto in un cantiere, un giovane di 22 anni invece rischia di perdere una gamba. Partiamo da Cortenuove, il titolare di una carpenteria purtroppo è morto schiacciato. Una tragedia si è consumata a Corte Nuova nel parcheggio dell'MD SPA dove si stanno facendo lavori di ampliamento. Ha perso la vita Luca Piccinini, titolare della carpenteria che porta il suo nome da sede ad Albano, Sant'Alessandro. L'uomo di 66 anni, residente ad Alzano, stava montando una rastrelliera per le biciclette in ferro, di fatto una pesante struttura metallica simile a un cubo vuoto con travi che formano il tetto e dei pilastri perpendicolari al terreno a cui sono agganciate le rastrelliere. Piccinini stava lavorando a pochi passi da lì, vicino ad un muro. Lì intorno c'era un muletto che stava facendo manovre e a un certo punto inavvertitamente il mulettista da dietro avrebbe urtato e spostato la struttura. Luca Piccinini è rimasto schiacciato proprio lì, fra la struttura metallica e il muro dove stava lavorando. Ha avuto uno schiacciamento del braccio e del torace, ha avvertito dolore ma al momento non si era capita la gravità. Poco dopo l'uomo si è sentito male a causa di un'emorragia interna, è morto in pochi istanti. Nulla da fare anche per i soccorritori del 118. Sul posto i carabinieri della compagnia di Treviglio e l'ATS che ora dovrà svolgere l'indagine per ricostruire la dinamica esatta dell'infortunio. Il PM ha posto sotto sequestro l'area ed il mezzo. Invece il secondo incidente è avvenuto a pochi minuti di distanza a Brembatela alle 14.40 quando nell'azienda di logistica Petra un giovane di 22 anni, un magazziniere pakistano, stava scaricando degli scatoloni di cartone per ammassarli e metterli nel compattatore per distruggerli quando inavvertitamente purtroppo nel compattatore c'è finita anche una gamba. L'uomo è rimasto incastrato, è stato portato al Niguarda in condizioni serie ma non è in pericolo di vita.
4: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
8: Radio Alta. Bergamo è in onda.
4: Spot, spot.
9: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
10: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
9: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
11: Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
12: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
8: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
13: Radio Alta.
4: Alta Play Yesterday.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Lo schiavventura sentimentale, nati in un angolo della città.

Radio Alta. Alta Play. Tornano i Nothing But Thieves con A Different Kind of Happiness, il nuovo singolo che anticipa Stray Dogs, il quinto album della band inglese. Un brano che parla di passato, futuro e della ricerca di una felicità diversa, tra momenti più intimi e improvvise esplosioni rock. Per nuovi suoni su Radio Alta, Nothing But Thieves, A Different Kind of Happiness.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
3: Buoni? Ma vai da Conad.
4: Via.
3: Dal 21 al 27 settembre, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
2: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
3: Esatto, riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
5: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza, specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua. Garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
6: Buon pomeriggio da Chiara Placenti. Ancora pesanti raid russi in Ucraina. Intanto l'intelligence statunitense riprende e rilancia l'allarme arrivato questa mattina da fonti giornalistiche spagnole in merito a possibili attacchi di droni russi contro Italia, Spagna e Francia. Per il ministro della difesa Crosetto non ci sono conferme a questi allarmi.
7: La Russia starebbe preparando nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo, la Francia, la Spagna e anche l'Italia. Lo scrive il quotidiano spagnolo El Mundo. Smentisce il ministro italiano della difesa Crosetto, che aggiunge: non gettiamo benzina sul fuoco. Sono le ore in cui la presidente della Moldavia, Maia Sandu, ha denunciato la violazione di 4 droni russi dello spazio aereo nazionale da parte della Russia. Almeno uno è esploso. 7 persone sono state uccise e 10 ferite in un attacco di un drone russo contro un'azienda agricola nella regione ucraina di Kharkiv. Un massiccio attacco missilistico contro la capitale Kiev ha causato la morte di 2 persone e il ferimento di almeno altre 8, provocando anche incendi. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
6: Il 47% dei contribuenti versa solo il 5% dell'IRPEF. 24 milioni di italiani non versano neppure un euro al fisco. È quanto emerge dal report di Itinerari Previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi 2024. L'agricoltura è un comparto chiave, deve essere sviluppato e difeso. Lo ha detto il presidente Mattarella intervenendo al Teatro Regio di Torino all'inaugurazione Terra Madre, Salone del Gusto. A Padova un operaio è morto precipitando nel vano dell'ascensore del cantiere dove lavorava. Intanto verrà effettuato lunedì l'assegnazione per l'autopsia sul corpo di

0: BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
1: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
4: Radio Alta. Radio Alta. La musica grande.
5: Radio Alta.
6: Alta Play Yesterday. Gli anni Ottanta.
7: Alta Play Yesterday.
6: La musica.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot. Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
1: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
0: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
1: Scopri di più su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
2: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
3: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next? Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Scopri la Yaris Cross da Sarco, Curno, Seriate e Treviglio nei weekend del 20 e del 27 settembre.
0: Radio Alta.

Brown torna in radio con Welcome to Brownsville, il singolo che dà il titolo al suo nuovo progetto. Il brano, realizzato con il produttore Ash House, già al lavoro con Ellie Goulding e James Arthur, guida un disco pop soul dal respiro internazionale, costruito sulla vulnerabilità e sull'onestà emotiva. Dopo il successo di Golden, Will Brown conferma la sua crescita come uno dei nuovi talenti della scena pop britannica. Per nuovi suoni su Radio Alta, Will Brown, Welcome to Brownsville.

0: Radio Alta. Sono le 15 e 59 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: E torniamo ora sul tentato omicidio avvenuto nella Bassa. Restano gravi le condizioni della donna di 35 anni aggredita in casa dall'ex con decine di forbiciate. Le sue condizioni però fortunatamente stanno un po' migliorando, è uscita dalla terapia intensiva. Questa donna è viva solo grazie all'intervento della vicina di casa che è uscita sul ballatoio e attraverso la porta di vetro dell'abitazione della vittima ha visto l'uomo che teneva la giovane per il collo e la pugnalava davanti al piccolo di 4 anni. È stata ancora la vicina che ha aiutato il piccolo a uscire di casa, lo ha invitato ad aprire la porta e poi quando il bambino ha obbedito ed aperto la porta, piangeva disperato, l'ha portato a casa sua. L'uomo in carcere ha confessato il tentato omicidio, ha detto di averlo fatto perché provocato la vittima, gli aveva intimato di allontanarsi perché l'uomo aveva un divieto restrittivo nei confronti del piccolo e lui ha reagito prendendo le forbici. Parlare di aeroporto, perché il Comune di Bergamo ha approvato il piano di sviluppo dell'aeroporto dopo un difficile dibattito in cui la maggioranza tra l'altro ha anche perso un pezzo dei partiti che la sostengono.
2: 49 minuti per spiegare come l'aeroporto potrebbe cambiare nei prossimi 15 anni. Davanti ai comitati contrari al piano di sviluppo, alla fine Palazzo Frizzoni ha approvato 2 ordini del giorno favorevoli allo scalo, tra cui uno della minoranza. A illustrare il piano il presidente di SACPO Giovanni Sanga e Stefano Paleari, già rettore dell'università. Sul tavolo un intervento da 500 milioni di investimenti tra infrastrutture, viabilità, parcheggi e aree ambientali compensative, a cui si aggiunge il traguardo dei 23,5 milioni di passeggeri. Il presidente di SACPO ha messo l'accento sull'importanza di creare uno scenario entro il quale prendere nel tempo decisioni consapevoli. Insomma, nulla è deciso in modo assoluto, ma si deve essere pronti alle prospettive di sviluppo che si presentano. I temi su cui si basa invece la contestazione sono quelli dell'ambiente e dei rumori anche notturni, su cui Sanga ha sottolineato che non ci sono superamenti dei limiti della zonizzazione acustica e che si sta lavorando ad un piano di contenimento e abbattimento del rumore. Dichiarazioni che non hanno convinto il pubblico e nemmeno l'area politica di sinistra che sostiene la maggioranza. I 2 consiglieri di Futura, Alleanza Verdi Sinistra, hanno votato contro, mentre uno della lista Civica Carnevali si è astenuto. In soccorso è arrivato il voto di Forza Italia, che ha visto approvata anche una sua mozione, mentre le 8 mozioni di Fratelli d'Italia sono state bocciate. La sindaca Elena Carnevali ha ringraziato anche chi ha un giudizio critico, cercando di ricompattare la maggioranza e sottolineando l'importanza di un equilibrio tra sostenibilità ambientale, sociale, lavoro e progresso.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta, Bergamo è in onda. Spot, spot.
3: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
4: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: Scopri la Yaris Cross da Sarco, Curno, Seriate e Treviglio nei weekend del 20 e del 27 settembre.
6: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
7: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
6: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
7: Scopri di più su lafonteshatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
0: Radio Alta. La musica grande.
8: Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 2000.

0: Quando la musica scrive la storia.
1: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Ariana Grande torna con una ballad che profuma di fragilità e desiderio. Hate That I Made You Love è un sussurro che diventa abbraccio. Voce morbida, melodia avvolgente e quel modo unico di raccontare l'amore quando è troppo grande per stare in una sola emozione. Un brano che accarezza, che confessa, che resta nel cuore come una lettera mai spedita. Su Radio Alta, Ariana Grande, Hate That I Made You Love.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiamala Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
2: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
3: Nelle tempeste della vita di oggi, esiste un faro capace di dare nuovo senso al quotidiano? Lo scopriremo a Bergamo Incontra, dal 25 al 27 settembre, presso Corus Life. 3 giorni di grandi dialoghi sul lavoro, intelligenza artificiale e giustizia, spettacolo.

0: programma completo su bergamoincontra.com.
1: Radio Alta, il radiogiornale.
2: Buon pomeriggio da Chiara Placenti. Chiuso anche oggi il Colosseo per il secondo giorno consecutivo dopo la morte dell'operaio 22enne Andrea Moretti e questa mattina in un cantiere a Padova un altro incidente mortale.
3: Nel cantiere dove stava lavorando a Padova è stato trovato privo di vita dalla polizia questa mattina, allertata dai familiari dell'uomo che nella notte non aveva fatto ritorno a casa. Il 51enne di origini albanesi, titolare di una ditta edile, è deceduto cadendo nel vano di un ascensore di una casa in fase di ristrutturazione. Intanto a Roma ieri pomeriggio i sindacati confederali hanno organizzato un presidio di protesta davanti al Colosseo, dove nella notte tra martedì e mercoledì è morto un operaio specializzato in edilizia acrobatica di 22 anni, Andrea Moretti, precipitato da un'altezza di 10 metri. La procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo contro ignoti. Il rocciatore, dipendente di un'attrezzata ditta abruzzese che nell'anfiteatro lavorava in subappalto per il nuovo impianto di illuminazione, aveva indosso la imbracatura ma non era allacciato alle funi di sicurezza e la sua attrezzatura sarà sottoposta a perizia tecnica. Sulla salma all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza verrà eseguita l'autopsia nei prossimi giorni. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
2: Il 47% dei contribuenti italiani versa solo il 5% dell'IRPEF, 24 milioni non versa neppure un euro al fisco. È quanto emerge dal report di Itinerari Previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi 2024. Anche la CIA riprende e rilancia l'allarme arrivato questa mattina dalla stampa spagnola in merito a possibili attacchi di droni russi contro Italia, Spagna e Francia, ma per il ministro della difesa Crosetto non ci sono riscontri a questi allarmi. La biodiversità è il gigantesco patrimonio che protegge la salute umana. Senza l'uomo può distruggersi. L'ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all'inaugurazione di Terra Madre Salone del Gusto a Torino. La manifestazione è dedicata a cibo, biodiversità e agricoltura sostenibile. In questi minuti alla Casa Bianca l'incontro tra Trump e Xi, arrivato ieri sera a Washington, a tanti e spinosi dossier sul tavolo, dal commercio alle terre rare, dall'intelligenza artificiale agli scenari di guerra. Prezzo del petrolio leggermente in calo, il Brent è a $102,29 al barile. Intanto però a livello europeo i listini del diesel nelle stazioni di servizio hanno toccato un nuovo massimo di €2,23 al litro. Sarebbe soffocato a causa di un boccone mentre stava mangiando. Il bimbo di 6 anni morto nel tardo pomeriggio di ieri ad Altino, in provincia di Chieti. Inutile il trasferimento d'urgenza in ospedale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Spot, spot.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
9: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
1: Radio Alta, la musica grande.
10: Radio Alta.
1: Alta Play Yesterday.

0: grande. La musica grande. Radio Alta. Spot, spot. Le docce Barbati Bagno? Tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. La musica grande.
3: Alta Play Today. Nuovi suoni.
4: Charlie Gear torna insieme a Cat Burns con Small Talk, un brano che racconta quelle conversazioni leggere che nascondono emozioni molto più profonde. La produzione di Evan Miles punta su chitarre pulite e dettagli pop, creando un'atmosfera intima dove le due voci si incastrano con naturalezza, trasformando un dialogo quotidiano in una storia da ascoltare. Per nuovi suoni su Radio Alta, Charlie Gear e Cat Burns, Small Talk.

0: Radio Alta. Sono le 16 e 59 minuti.
1: Spot, spot.
2: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
1: Buoni? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
1: Dal 21 al 27 settembre, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi, ricevi un buono sconto di 10 euro, da usare la settimana successiva su tutta la spesa, di almeno 50 euro.
2: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
1: Esatto, riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
4: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: Scopri la Yaris Cross da Sarco, Curno, Seriate e Treviglio nei weekend del 20 e del 27 settembre.
6: Lavanderia Lavabelle è la vera lavanderia d'eccellenza, specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua. Garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabelle, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabelle.it.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
3: Nelle tempeste della vita di oggi, esiste un faro capace di dare nuovo senso al quotidiano? Lo scopriremo a Bergamo Incontra, dal 25 al 27 settembre, presso Corus Life. 3 giorni di grandi dialoghi su lavoro, intelligenza artificiale e giustizia, spettacolo.

0: programma completo su bergamoincontra.com.
1: La musica grande.
2: Radio Alta.
1: Radio Alta.
2: Alta Play.
0: Beyoncé celebra l'America con il nuovo singolo Morning Dew, Donk, scritto con Pharrell Williams, The Dream e Darius Dixon, e prodotto da Beyoncé e Pharrell. Il brano inaugura il countdown verso la 20ª edizione di B-Day, l'album iconico che nel 2006 debuttò al numero 1 della Billboard 200. L'uscita è accompagnata da un lyric video diretto da Cliff Watts, che recupera immagini d'archivio dell'artista. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beyoncé, Morning Dew.

0: Spot, spot.
1: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
2: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
3: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
2: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
3: Scopri di più su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
4: Lavanderia Lavabelle è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua, garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabelle, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabelle.it.
0: La musica grande.
5: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
6: Bonjour, pardon.
7: Merci, il nuovo singolo di Céline Dion, scritto insieme alla scena pop francese, con Icar e il produttore Renaud Rébillot. Il brano, già in radio e in digitale, arriva accompagnato da un lyric video e segna un passo importante nel percorso artistico dell'artista, grazie a una produzione elegante e internazionale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Céline Dion. Bonjour, pardon, merci.
8: Non prend que la couleur que la lumière lui donne. Quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne.

0: Radio Alta.
1: Sono le 17:59.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Si apre con un'indagine della Guardia di Finanza di Bergamo per dei soggetti che avevano acquistato una impresa per un euro, perché con la promessa di farla tornare in forze. In realtà l'hanno letteralmente svuotata, sequestrati anche oltre 5 milioni di euro. Vediamo i dettagli.
3: Siamo nel novembre 2023, i dipendenti scioperavano perché non arrivavano gli stipendi e per scongiurare la chiusura dell'azienda, la Anchoring di Bagnatica Metalmeccanica, che però era già bella che finita. Era già stata infatti acquisita un euro da una società che aveva promesso di operare per rilanciarla e poi di dividere i futuri guadagni con il titolare. Di fatto invece è stata svuotata di tutto il denaro che era rimasto. I due nuovi titolari indagati dalla GDF, residenti a Dubai, giravano con due fiammanti Ferrari Roma noleggiate con i soldi della Anchoring a 7.000 euro al mese, fino a spenderne 170.000 solo per i due bolidi rossi. Intanto i dipendenti 20-40 perdevano il lavoro e finivano in strada. Sono tre gli indagati: dai finanzieri del comando provinciale c'è anche il prestanome bergamasco, e sequestrati beni e disponibilità per oltre 5,6 milioni di euro. Sequestrate due società, la prima usata dagli indagati come una vera e propria boutique di consulenza finanziaria. Il meccanismo era questo: andavano dall'imprenditore in difficoltà e dicevano: io ti risolvo, faccio investimenti e quando torna bella e florida la rivendo e ti prendi il 25% di percentuale. Intanto fatturavano consulenze false a prezzi folli, studi falsi a prezzi folli e via via svuotavano l'azienda. E fra queste operazioni anche il leasing per le Ferrari a spese degli operai licenziati. Una condotta seriale, ha scoperto la GDF, attuata almeno con altre quattro aziende in Italia.
4: Le indagini hanno ricostruito un sistema seriale di acquisizione e progressivo depauperamento di imprese attraverso un articolato meccanismo di fatturazioni e trasferimenti di risorse.
3: La seconda società sequestrata ha sede legale a Roma, ma opera a Varese, a 200 dipendenti ed è stata affidata a un amministratore giudiziario dal Tribunale di Bergamo. Ha ricevuto finanziamenti dallo Stato per 3,3 milioni garantiti al 70%, ma 2,2 milioni sono finiti dritti nelle loro tasche. Il terzo indagato è bergamasco, appunto prestanome dell'impresa, pienamente consapevole della situazione. Voleva uscire da questo giro, ma fu minacciato dagli altri due: se parli sei dentro fino al collo, sappi che ho già un procedimento in corso perché sono legato alla criminalità organizzata. Così decise di restare senza denunciare.
2: Ieri un uomo da 66 anni è morto in un cantiere, un giovane di 22 anni invece rischia di perdere una gamba. Partiamo da Cortenuovo, il titolare di una carpenteria purtroppo è morto schiacciato.
3: Una tragedia si è consumata a Cortenuovo nel parcheggio dell'MDSPA dove si stanno facendo lavori di ampliamento. Ha perso la vita Luca Piccinini, titolare della carpenteria che porta il suo nome e da sede ad Albano, Sant'Alessandro. L'uomo di 66 anni, residente ad Alzano, stava montando una rastrelliera per le biciclette in ferro. Di fatto una pesante struttura metallica simile a un cubo vuoto con travi che formano il tetto e dei pilastri perpendicolari al terreno a cui sono agganciate le rastrelliere. Piccinini stava lavorando a pochi passi da lì, vicino ad un muro. Lì intorno c'era un muletto che stava facendo manovre e a un certo punto inavvertitamente il mulettista da dietro avrebbe urtato e spostato la struttura. Luca Piccinini è rimasto schiacciato proprio lì, fra la struttura metallica e il muro dove stava lavorando. Ha avuto uno schiacciamento del braccio e del torace, ha avvertito dolore ma al momento non si era capita la gravità. Poco dopo l'uomo si è sentito male a causa di un'emorragia interna, è morto in pochi istanti. Nulla da fare anche per i soccorritori del 118. Sul posto i carabinieri della compagnia di Treviglio e l'ATS, che ora dovrà svolgere l'indagine per ricostruire la dinamica esatta dell'infortunio. Il PM ha posto sotto sequestro l'area ed il mezzo.
2: Dal 1 di ottobre parte la nuova campagna vaccinale anti-influenzale. Il 12 dello stesso mese di ottobre il vaccino sarà invece disponibile per tutti. I dettagli.
5: 2 milioni e 860 mila dosi di vaccino anti-influenzale acquistate dalla regione Lombardia e a disposizione delle persone fragili o con determinate patologie dal 1 ottobre. La campagna di vaccinazione gratuita tocca per prime le donne in gravidanza, i bambini e i ragazzi tra i 6 mesi e i 17 anni, persone sopra i 60 anni, lavoratori per i quali il vaccino è raccomandato. Il 12 ottobre la vaccinazione è gratuita e per tutti. Per prenotare è possibile consultare il proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta oppure online tramite il portale regionale Prenota Salute. Previsto anche il 3 ottobre un Open Day vaccinale, una giornata di accesso libero e straordinario alla vaccinazione antinfluenzale, nel corso del quale potranno essere valutate anche proposte di altre vaccinazioni. La campagna viene ripetuta ogni anno poiché il virus subisce dei cambiamenti rispetto all'anno precedente, per i quali si necessita un nuovo e specifico vaccino aggiornato e rimodulato in base alle varianti circolanti. Lo scorso anno le dosi distribuite in Lombardia sono state 2.239.000. A Bergamo la copertura è stata del 21% della popolazione, pari a 240.000 dosi. Il canale in assoluto di maggiore distribuzione sono stati i medici di famiglia generale e le farmacie. Per la campagna vaccinale sarà disponibile anche il vaccino anti-Covid a valenza annuale.
2: Verifiche in corso lo storico campannone in Città Alta. Ieri mattina, in occasione dello campanio previsto nei giorni in cui sono convocate le sedute del Consiglio Comunale, è stato rilevato un suo malfunzionamento anomalo, nel corso dei rintocchi è stato riscontrato un suono diverso dal consueto, quindi per precauzione sono state avviate le verifiche tecniche e i tradizionali rintocchi delle campanone, quelli delle 22, temporaneamente saranno sospesi. Al polo fieristico di Via Lunga è partita una fiera di settore molto attesa e molto prelibata, la B2Cheese.
1: È l'unico appuntamento internazionale in Italia focalizzato in modo esclusivo sul comparto lattiero-caseario. Al polo fieristico di Via Lunga a Bergamo, il 23 e il 24 settembre, protagonista è B2Cheese, una fiera che si rivolge ad aziende, operatori e stakeholder e ha l'obiettivo di rappresentare e promuovere l'intera filiera sui mercati di tutto il mondo.
6: È importantissimo avere in Italia innanzitutto questo, possibilità di dialogare in un unico momento su tutte le tematiche del settore lattiero caseario, che vede nel formaggio un partner per l'export dell'intero Made in Italy fortissimo e trainante. Pensate che la Francia, il 30% dei consumi caseari sono di prodotti italiani.
1: Accanto alle aziende di produzione, a B2Cheese, dove si incontrano business, formazione e cultura, protagonisti sono il food tech, la logistica, la distribuzione, la consulenza e molto altro ancora. Una due giorni arricchita da convegni, eventi e programmi specifici per produttori e compratori. Un'occasione per incontrare il meglio della produzione italiana, con oltre 200 espositori, 28 quelli dall'estero, con una selezione di prodotti di eccellenza.
7: Questa manifestazione è diventata un punto di riferimento ormai internazionale, abbiamo tantissimi operatori dall'estero qui presenti in fiera, come anche tanti sono i visitatori che provengono da altre nazioni. Abbiamo un forte appoggio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che tramite ICE e ITA ha portato qua da noi parecchi operatori stranieri per valorizzare il nostro prodotto esposto. Grande l'interesse di questi operatori, tantissimi gli appuntamenti che loro hanno con il nostro pubblico e con gli operatori qua in fiera.
1: Accanto a B2Cheese si inserisce la World Cheese Capital 2026, che in questi giorni, con la partecipazione di 31 professionisti internazionali, maestri del formaggio e delle produzioni di alta qualità, premiati nei più prestigiosi concorsi mondiali, trasformerà Bergamo nella capitale internazionale dei formaggi, riconoscendoli come patrimonio culturale, identitario ed economico del territorio.
6: Noi siamo e vogliamo essere la capitale mondiale culturale del formaggio con questo progetto World Cheese Capital, che ogni due anni si ripeterà qui, e daremo la possibilità al mondo del lattiero caseario di essere presente.
2: Previsioni meteo per le prossime ore.
8: Ben ritrovati da Emma Parigi di Trevi Meteo, questo nuovo appuntamento per la giornata di venerdì 25 settembre, che sarà ancora ampiamente soleggiata sulla Lombardia. Al più transiteranno delle nubi, ma non daranno luogo a precipitazioni. Le temperature diurne saranno un po' ovunque, prossime ai 23-25 gradi. Uno sguardo più nel dettaglio alla provincia di Bergamo, una situazione meteo tranquilla. Il tempo è asciutto, con ampi spazi assolati, un pochino più di nubi al mattino e soprattutto sui settori montuosi, ma poi saranno in graduale diradamento col passare delle ore. La giornata di sabato tornerà ad essere ampiamente soleggiata e con un lieve incremento delle temperature diurne attorno ai 23-24 gradi. Ed ora un anticipo per quanto riguarda la giornata di domenica e l'avvio della nuova settimana. Con ancora pressione atmosferica alta, e queste condizioni permetteranno giornate assolate con temperature diurne piacevoli attorno ai 24-25 gradi. Le temperature minime resteranno contenute, prossime ai 14-15 gradi. Clima più frizzantino nella notte all'alba. Ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra app, gratuita ed aggiornatissima, Trevi Meteo.
0: Era Radio Alta GR Flash. in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
9: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
10: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
11: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
0: Radio Alta, la musica grande.
12: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

Stella Lefty ci porta in una storia che profuma di attese, di passi lenti e di sentimenti che crescono senza chiedere permesso. Boston diventa una città rifugio, un luogo dove l'amore si nasconde tra le luci dei palazzi e le strade bagnate. La sua voce, morbida e vicina, racconta un legame che resiste alla distanza, che torna ogni volta, che sa essere dolce anche quando fa un po' male. Una canzone che non si ascolta, si sente. Su Radio Alta, Stella Lefty, Boston.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
2: Buoni? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Dal 21 al 27 settembre, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi, ricevi un buono sconto di 10 euro, da usare la settimana successiva su tutta la spesa, di almeno 50 euro.
1: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
2: Esatto, riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
4: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park.

0: e sul sito. Non perdere il 19 settembre la Mega Lotteria. In palio, un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18.30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
1: Sintonizzati su Radio Alta con il sistema DAB Plus e scopri la differenza. Per un suono pulito e perfetto, passa al digitale con Radio Alta. È facile, è semplice ed è la migliore esperienza di ascolto che puoi avere. Radio Alta, ora anche in digitale con DAB Plus. Sintonizzati e ascolta la differenza. Radio Alta, la tua musica, la tua radio, il tuo suono perfetto. Radio Alta, in digitale con DAB Plus.
2: Radio Alta, la musica grande.

0: Amiche e amici di Bergamo TV e di Radio Alta, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News, il nostro spazio dedicato ai colori nero-azzurri quotidiano. Però sono settimane un po' speciali perché insomma il campionato è fermo per 3 settimane e quindi il nostro spazio di oggi andrà a parlare anche di nazionale. Sono 4 i giocatori nero-azzurri a Coverciano e ne parliamo direttamente con un super ospite collegato da Milano. Lui è giornalista della Gazzetta dello Sport, Matteo Brega. Ciao Matteo, buongiorno.
1: Ciao Elisa, buongiorno e ben ritrovati tutti.
0: Oggi sulle pagine della Gazzetta dello Sport hai fatto un focus legato proprio al ruolo importante e centrale di Ederson. Ederson che si deve accollare sulle proprie spalle una squadra che non vive un momento brillantissimo.
1: Esatto, sì, è un momento un po', mettiamo così, grigio, un po' ce lo si aspettava, molto probabilmente se lo aspettavano anche in società che durante questo cambio generazionale, soprattutto filosofico, si sarebbero affrontate delle difficoltà, forse non così tante, e credo che sia giunto anche il momento che siano i giocatori stessi a dare un po' una risposta a queste critiche che sono arrivate, anche a queste prestazioni che non possono essere ritenute sufficienti o comunque all'altezza delle aspettative. E Ederson si ritrova in questa situazione di essere il capitano della nuova Atalanta, con la partenza di Martin De Roon è stato scelto lui come capitano e quindi ha questa responsabilità ulteriore, non solo in campo perché è uno dei titolarissimi, ma anche ovviamente nello spogliatoio, quello di fare un po' da tramite anche con mister Sarri su quello che sta andando e su quello che potrebbe andare meglio.
0: Eri a Torino domenica e hai assistito anche alle sue dichiarazioni in conferenza stampa. C'è qualcosa che ti ha colpito in particolare, anche forse nella sua sincerità di dire abbiamo lavorato tanto ma la nostra testa adesso pensa troppo durante la partita?
1: Sì, che poi ha detto la verità, anche perché quello che ha detto Sarri, che sta dicendo Sarri da diverse settimane, che è una squadra troppo cerebrale, troppo impegnata forse a pensare a quello che deve dare, a quello che deve dire, a quello che deve fare in campo, piuttosto che a farlo poi effettivamente con più velocità. Io prendo la parte positiva delle parole di Ederson, nel senso che ha risposto anche a chi gli ha chiesto come mai Sarri parli di un po' poca personalità, un po' poco carattere. Lui invece ha risposto dicendo che non è d'accordo, di non essere d'accordo, che la squadra è forte, è fatta di giocatori forti, di personalità. Credo che sia una dimostrazione di come scorra il sangue nelle vene di Ederson e che non sia soltanto un capitano di facciata, quindi un capitano con la fascia, ma che abbia comunque qualcosa da dire, qualcosa da dimostrare e soprattutto di portare questo pensiero all'interno dello spogliatoio. Quindi voglio prendere il lato positivo di queste parole.
0: Anche se forse qui in terra bergamasca non lo si definisce troppo leader. Cosa ne pensi tu di questo suo carisma che stiamo ancora aspettando magari?
1: Sì, in campo lo si vorrebbe un po' più carismatico, un po' più presente, sembra quasi un gioco di parole, però si vorrebbe un po' più presente come a livello di spessore umano. E c'è anche da dire che lui non è stato, è uno dei più presenti negli ultimi anni come numero di partite giocate sicuramente nell'Atalanta, però dal punto di vista della leadership c'era Jim City, c'era De Roon, insomma c'erano anche altri personaggi che lo anticipavano un po' e quindi lo sgravavano di qualche responsabilità. Come dicevo prima, è il suo banco di prova, è la suprema prova come capitano, quindi bisogna anche avere, secondo me, un filo di pazienza anche con lui, anche da questo punto di vista. Sono convinto, poi rimanendo sempre un po' nell'alveo dei caratteri, non tutti hanno lo stesso carattere, non tutti i giocatori, non tutti noi persone abbiamo lo stesso carattere, lui lo manifesterà in altra maniera, magari siete stati abituati negli ultimi 10 anni con De Roon in un certo modo e con Gin City in un altro modo. Ecco, per dire, Jim City non mi sembrava uno esuberante, no? Anche lui un leader abbastanza silenzioso, quindi Ederson può anche ricalcare un po' questo tipo di leadership.
0: Abbiamo le pagine dell'Eco di Bergamo nei giorni scorsi, nella giornata di ieri, hanno un po' analizzato quelle che sono state le prestazioni dei singoli all'inizio di questa stagione, in queste prime 5 giornate, e su tutti spuntano i giocatori che stanno facendo bene, che magari anche riscoperti. Tra questo c'è la figura di Bellanova e chiaramente dobbiamo aggiungere Christensen, che si è ritrovato a giocare pochi spezzoni di partita, ma è già un tassello fondamentale, anche visto l'infortunio di Cotonou. Tra questi non possiamo dimenticare, anche per carisma, Frank Kessié. Questi sono un po' i promossi da parte dell'Eco di Bergamo. Sei d'accordo? Aggiungiamo qualcuno?
1: Sì, su Bellanova mi trovate d'accordo, è una piacevole riscoperta, sono felice per lui, si era un po' perso, forse anche per vittima di qualche infortunio troppo, e forse anche perché Zappacosta la stagione scorsa ha fatto una stagione eccezionale dal mio punto di vista, a maggior ragione pensando anche alla carta d'identità. Quindi sono felice anche perché Bellanova si sia ritrovato e che possa rappresentare una soluzione alternativa, ma di primo livello per Sarri, anche perché poi Zappacosta in emergenza può anche giocare a sinistra, quindi comunque si possono vedere in campo entrambi. Christensen sì, sono d'accordo, anche se vorrei rivederlo con più continuità, è stato sfortunato anche lui con una distorsione alla caviglia, gli ha fatto cominciare l'avventura a Bergamo con un attimo di ritardo, però adesso avrà spazio, perché con l'infortunio di Cotonou e con Ian che non è ancora rientrato avrà per forza spazio, quindi lo vedremo con continuità. Hai parlato di Kessié, sono d'accordo. Su Kessié l'unico punto interrogativo che io avevo, perlomeno l'unico dubbio, era un po' la condizione atletica. È vero che ha giocato la stagione scorsa in Arabia, è vero che ha giocato il mondiale, però insomma il mondiale è un po' una competizione a sé, anche se è stato molto dilatato in questa nuova edizione per una competizione a sé. Il campionato arabo
0: sappiamo benissimo quanto è il suo valore, ecco.
1: Però il valore di Frank è assolutamente, ecco, legandoci anche al discorso di Ederson, credo che possa dare una mano anche dal punto di vista carismatico nello spogliatoio. E poi vabbè, come sempre, carne secchi, io credo che sia una garanzia ormai, carne secchi a livelli altissimi.
0: Questo, insomma, carne secchi non l'abbiamo inserito, ma perché effettivamente è l'unico giocatore inamovibile di questa squadra, l'unico giocatore che adesso ci consente, e mi hai dato un super assist, Matteo, di parlare di nazionale, perché insomma Marco Carne Secchi figura tra i convocati di Mancini e si ritrova in nazionale a Coverciano, ma non ha mai giocato con la maglia dell'Italia, forse il miglior portiere italiano in questo momento in attività, è abbastanza un paradosso.
1: Io penso che sia il miglior portiere italiano non solo della Serie A, ma proprio in generale. Non me ne voglio Donnarumma, io credo che anche in 4 partite, visto che questa nuova fase della nazionale sarà suddivisa in 4 partite, credo che almeno in una di queste 4 troverà posto, penso, credo, anche se il portiere è quello che si affatica di meno, però credo che un minimo di rotazione anche lì potrebbe esserci. Sì, è un po' un paradosso, però è capitato nell'epoca di Gigio Donnarumma, e abbiamo nel passato storie di ottimi portieri che hanno vissuto alle spalle di Zenga o alle spalle di Buffon, quindi Carne Secchi vive questa piccola sfortuna di condividere il momento storico con Donnarumma, anche se secondo me in questo momento è meglio Carne Secchi di Donnarumma.
0: Sì, mi trovi assolutamente d'accordo, ma lo devo pure essere, no, in realtà sono d'accordissimo con questa tua affermazione. In nazionale ci sono altri 3 atalantini, e sono Scalvini, Scamacca e Raspadori. L'Atalanta è l'unica squadra in Serie A a portare 4 italiani a Coverciano, era appaiata all'Inter, ma Di Marco ha dato forfè, quindi insomma il bacino più importante di questa nazionale arriva proprio da Bergamo. Scalvini ha avuto un piccolo risentimento dopo la botta rimediata a Torino, sta bene, però anche lui è un giocatore che, oltre che all'Atalanta, deve dimostrare qualcosa di più anche in nazionale.
1: Sì, deve fare un po' lo scatto, perché a questo punto ci siamo a livello anagrafico, non possiamo più considerarlo un giovanotto. Scalvini è giovane, ci mancherebbe, ma anche l'esperienza ormai per giocare con continuità e per dare anche alla nazionale quel contributo che tutti si aspettano. Nell'Atalanta è uno dei punti fermi sicuramente, in nazionale lo deve dimostrare. Il fatto di essere adesso tornato a giocare a 4 con l'Atalanta può anche aiutarlo, al di là dell'aspetto fisico, di qualche piccolo acciacco, di quella caviglia che magari non lascia ancora completamente tranquillo. Io penso che Mancini faccia molto affidamento su di lui. Vanno un po' soltanto soppesate le sue condizioni atletiche, le sue condizioni fisiche, perché ripeto, con 4 partite in pochi giorni anche il CT dovrà un po' ruotare, e quindi Scalvini non potrà giocare tutte, ovviamente, perché le ha giocate tutte con l'Atalanta, quindi giocare tutte con l'Atalanta e tutte con l'Italia e poi tornare diciamo, un mese di ottobre abbastanza intenso, ecco, insomma, credo che sia un po', sarebbe un po' deleterio vederlo sempre in campo qua nazionale.
0: Eh sì, gli altri invece sono, e questa è chiaramente, ringrazio anche il nostro Beppe De Vecchi in regia, il programma delle partite che sono previste dal 12 di ottobre all'8 novembre, sono davvero tantissime, riprende anche la Conference League. Faccio una piccola parentesi, Matteo, la prima partita sarà lunedì 12 ottobre alle 18:30 contro il Venezia che ha deciso di confermare l'allenatore, ma che si ritrova fanalino di coda con 0 punti, e, insomma, l'Atalanta poteva scegliere forse avversario migliore per ripartire dopo 2 vittorie e 3 sconfitte.
1: Sì, ci sono un paio di aspetti che vorrei sottolineare, se mi dai l'opportunità, certo, per la ripartenza. La prima, appunto, questa che stai dicendo tu, perché Stroppa, che secondo me è un ottimo allenatore, ha avuto purtroppo un po' di sfortuna, sta vivendo la stessa partenza che ebbe nel 2022-23 quando era alla guida del Monza. Anche lì in Serie A, dopo averla portata in Serie A, partì con 5 sconfitte consecutive. La stessa cosa fu un pareggio a Lecce, quindi ancora in trasferta, e sarà in trasferta anche questa volta contro l'Atalanta, e fu esonerato dopo quel pareggio. Questo giusto per dare un ricordo storico della situazione in Venezia, quindi non è comunque un avversario facile perché gioca molto bene. E poi l'altra piccola segnalazione, quella settimana di ripresa l'Atalanta avrà 3 partite in 7 giorni, perché giocherà lunedì appunto col Venezia, giovedì col Pafos e poi domenica a Milano, e quindi sarà la prima volta dopo i 2 playoff ovviamente contro la Poel Tel Aviv in cui l'Atalanta dovrà giocare per 3 volte in 7 giorni in una settimana completa sostanzialmente, da lunedì a domenica. Sono curioso anche di vedere come la affronterà dal punto di vista mediatico Sarri, cosa ne pensa, che in passato è sempre stato abbastanza preciso nei giudizi sul calendario intasato.
0: Eh sì, un calendario davvero impegnativo, anche perché adesso Sarri ha dato 5 giorni di riposo ai 7 giocatori di movimento più 2 portieri, Sportiello e Pompei, che attualmente si trovavano a Zingonia, quindi insomma per 5 giorni l'Atalanta non si allenerà, sono pochissimi rimasti, ma insomma ha dato questo piccolo periodo di vacanza, ma da martedì si deve ripartire, anche perché insomma il 12 di ottobre sembra lontano, ma è dietro l'angolo. Abbiamo ancora... Esatto, abbiamo ancora 2 minuti, Matteo, e sì, approfitto per chiederti il commento su Scamacca e Raspadori, soprattutto quest'ultimo potrebbe essere già titolare contro il Belgio di Charles de Ketelaere.
1: Sì, io spero che sia titolare, perché credo che Raspadori abbia bisogno un po' di ritrovare anche la fiducia, perché l'ho visto un po' sfiduciato, l'ho visto fare delle giocate che non sono da lui. Lui è un po' una garanzia di continuità di rendimento, nel senso, magari non ha quei picchi clamorosi da 7,5-8 in Pagiala, però è un giocatore che ha sempre dato tutto e ha sempre dato garantito la sufficienza. L'ho visto un po' invece perso nelle ultime settimane, non so se è una questione di preparazione, se è una questione di ruolo, se è una questione di richieste che gli vengono fatte da Sarri. Ha perso un po' di brillantezza e io mi auguro che trovi spazio nella squadra di Mancini almeno per la metà delle partite, su 4 almeno 2 volte vedo lì in campo, perché ha bisogno di giocare. Secondo me è un giocatore che ha bisogno di mettere minuti in campo. Per quanto riguarda Scamacca, un ottimo avvio, buonissimo avvio perlomeno, ha fatto 2 gol, uno decisivo in Conference, uno in campionato. Tra lui e Cristovic, secondo me si fa apprezzare un po' di più Scamacca in questo avvio di stagione, anche se, tornando al discorso iniziale, non è stato proprio un avvio brillante per quanto riguarda l'Atalanta. Si fa preferire Scamacca, che è un altro che ha bisogno di sentire la fiducia intorno per rendere sempre al meglio. Sarri gliela stava dando, uso l'imperfetto perché mi sarei aspettato di vederlo titolare domenica contro la Juventus, invece ha preferito far giocare Cristovic.
0: Ti ha sorpreso questa scelta?
1: Mi ha sorpreso, sì, mi ha sorpreso, perché erano appena uscite le convocazioni con la nazionale, le aveva giocate praticamente, era stato preferito lui a Cristovic come titolarità, aveva segnato anche col Cagliari la settimana precedente, me lo sarei aspettato titolare, ecco, soprattutto perché comunque contro la Juventus si alza il livello e Cristovic è quel tipo di giocatore che invece può andare a disturbare nei finali di partita in gare così di alto livello, ecco. Però evidentemente noi, non seguendo gli allenamenti e non potendoli vedere, Sarri avrà ritenuto più opportuno far giocare Krstović.
0: Grazie a Matteo Brega per essere intervenuto qui a Tutto Atalanta News, grazie davvero.
1: Grazie a voi.
0: Anche a tutti i telespettatori di Bergamo TV, gli ascoltatori di Radio Alto, un ringraziamento esteso anche a tutti i colleghi della regia che oggi hanno messo in scena anche questo nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News. L'appuntamento è rinnovato per domani, sempre puntuali. Forza Atalanta!
2: Spot, spot. Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
3: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
2: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
3: Scopri di più su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
4: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: Scopri la Yaris Cross da Sarco, Curno, Seriate e Treviglio nei weekend del 20 e del 27 settembre.
6: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua, garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
7: Radio Alta, Radio Alta, Radio Alta.
8: La musica grande.

0: Radio Alta. Sono le 19:01. Spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, anni 70.
3: Ah,

0: Yesterday.
1: Ancora tu.
2: Suono 70. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

0: La fantasia.
1: La musica grande. La musica grande. Radio alta. Spot, spot. Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno. A Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
2: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.

0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Si apre con un'indagine della Guardia di Finanza di Bergamo per dei soggetti che avevano acquistato una impresa per un euro, perché con la promessa di farla tornare in forze. In realtà l'hanno letteralmente svuotata, sequestrati anche oltre 5 milioni di euro.

0: venivano in strada. Sono tre gli indagati dai finanzieri del comando provinciale, c'è anche il prestanome bergamasco, e sequestrati beni e disponibilità per oltre 5,6 milioni di euro. Sequestrate due società, la prima usata dagli indagati come una vera e propria boutique di consulenza finanziaria. Il meccanismo era questo: andavano dall'imprenditore in difficoltà e dicevano: io ti risolvo, faccio investimenti e quando torna bella e florida la rivendo e ti prendi il 25% di percentuale. Intanto fatturavano consulenze false a prezzi folli, studi falsi a prezzi folli e via via svuotavano l'azienda. E fra queste operazioni anche il leasing per le Ferrari a spese degli operai licenziati. Una condotta seriale, ha scoperto la GDF, attuata almeno con altre quattro aziende in Italia.
1: Le indagini hanno ricostruito un sistema seriale di acquisizione e progressivo depauperamento di imprese attraverso un articolato meccanismo di fatturazioni e trasferimenti di risorse.
0: La seconda società sequestrata ha sede legale a Roma, ma opera a Varese, ha 200 dipendenti ed è stata affidata a un amministratore giudiziario dal Tribunale di Bergamo. Ha ricevuto finanziamenti dallo Stato per 3,3 milioni garantiti al 70%, ma 2,2 milioni sono finiti dritti nelle loro tasche. Il terzo indagato è bergamasco, appunto, prestanome dell'impresa, pienamente consapevole della situazione. Voleva uscire da questo giro, ma fu minacciato dagli altri due: se parli sei dentro fino al collo, sappi che ho già un procedimento in corso perché sono legato alla criminalità organizzata. Così decise di restare senza denunciare.
2: Ieri un uomo da 66 anni è morto in un cantiere, un giovane di 22 anni invece rischia di perdere una gamba. Partiamo da Cortenuove, il titolare di una carpenteria purtroppo è morto schiacciato.
0: Una tragedia si è consumata a Cortenuova nel parcheggio dell'MDSPA dove si stanno facendo lavori di ampliamento. Ha perso la vita Luca Piccinini, titolare della carpenteria che porta il suo nome e dà sede ad Albano Sant'Alessandro. L'uomo di 66 anni residente ad Alzano stava montando una rastrelliera per le biciclette in ferro, di fatto una pesante struttura metallica simile a un cubo vuoto con travi che formano il tetto e dei pilastri perpendicolari al terreno a cui sono agganciate le rastrelliere. Piccinini stava lavorando a pochi passi da lì, vicino ad un muro. Lì intorno c'era un muletto che stava facendo manovre e a un certo punto inavvertitamente il mulettista da dietro avrebbe urtato e spostato la struttura. Luca Piccinini è rimasto schiacciato proprio lì, fra la struttura metallica e il muro dove stava lavorando. Ha avuto uno schiacciamento del braccio e del torace, ha avvertito dolore ma al momento non si era capita la gravità. Poco dopo l'uomo si è sentito male a causa di un'emorragia interna, è morto in pochi istanti. Nulla da fare anche per i soccorritori del 118. Sul posto i carabinieri della compagnia di Treviglio e l'ATS, che ora dovrà svolgere l'indagine per ricostruire la dinamica esatta dell'infortunio. Il PM ha posto sotto sequestro l'area ed il mezzo.
2: Invece il secondo incidente è avvenuto a pochi minuti di distanza a Brembate, alle 14.40, quando nell'azienda di logistica Petra un giovane di 22 anni, un magazziniere pakistano, stava scaricando degli scatoloni di cartone per ammassarli e metterli nel compattatore per distruggerli, quando inavvertitamente purtroppo nel compattatore c'è finita anche una gamba. L'uomo è rimasto incastrato, è stato portato al Niguarda in condizioni serie, ma non è in pericolo di vita. E torniamo ora sul tentato omicidio avvenuto nella Bassa. Restano gravi le condizioni della donna di 35 anni aggredita in casa dall'ex con decine di forbiciate. Le sue condizioni però fortunatamente stanno un po' migliorando, è uscita dalla terapia intensiva. Questa donna è viva solo grazie all'intervento della vicina di casa, che è uscita sul ballatoio e attraverso la porta di vetro dell'abitazione della vittima ha visto l'uomo che teneva la giovane per il collo e la pugnalava davanti al piccolo di 4 anni. È stata ancora la vicina che ha aiutato il piccolo a uscire di casa, lo ha invitato ad aprire la porta e poi, quando il bambino ha obbedito ed aperto la porta, piangeva disperato, l'ha portato a casa sua. L'uomo in carcere ha confessato il tentato omicidio, ha detto di averlo fatto perché provocato la vittima, gli aveva intimato di allontanarsi perché l'uomo aveva un divieto restrittivo nei confronti del piccolo e lui ha reagito prendendo le forbici. Parlare di aeroporto, perché il Comune di Bergamo ha approvato il piano di sviluppo dell'aeroporto dopo un difficile dibattito in cui la maggioranza tra l'altro ha anche perso un pezzo dei partiti che la sostengono.
3: 49 minuti per spiegare come l'aeroporto potrebbe cambiare nei prossimi 15 anni. Davanti ai comitati contrari al piano di sviluppo, alla fine Palazzo Frizzoni ha approvato due ordini del giorno favorevoli allo scalo, tra cui uno della minoranza. A illustrare il piano il presidente di Sacco Giovanni Sanga e Stefano Paleari, già rettore dell'università. Sul tavolo un intervento da mezzo miliardo di investimenti tra infrastrutture, viabilità, parcheggi, aree ambientali compensative,

0: a cui si aggiunge il traguardo dei 23 milioni e mezzo di passeggeri. Il presidente di SACPO ha messo l'accento sull'importanza di creare uno scenario entro il quale prendere nel tempo decisioni consapevoli. Insomma, nulla è deciso in modo assoluto, ma si deve essere pronti alle prospettive di sviluppo che si presentano. I temi su cui si basa invece la contestazione sono quelli dell'ambiente e dei rumori anche notturni, su cui Sang ha sottolineato che non ci sono superamenti dei limiti della zonizzazione acustica e che si sta lavorando ad un piano di contenimento e abbattimento del rumore. Dichiarazioni che non hanno convinto il pubblico e nemmeno l'area politica di sinistra che sostiene la maggioranza. I due consiglieri di Futura, Alleanza Verdi Sinistra, hanno votato contro, mentre uno della lista Civica Carnevali si è astenuto. In soccorso è arrivato il voto di Forza Italia, che ha visto approvata anche una sua mozione, mentre le 8 mozioni di Fratelli d'Italia sono state bocciate. La sindaca Elena Carnevali ha ringraziato anche chi ha un giudizio critico, cercando di ricompattare la maggioranza e sottolineando l'importanza di un equilibrio tra sostenibilità ambientale, sociale, lavoro e progresso.
1: Dal 1 di ottobre parte la nuova campagna vaccinale anti-influenzale. Il 12 dello stesso mese di ottobre il vaccino sarà invece disponibile per tutti. I dettagli.
0: 2 milioni e 860.000 dosi di vaccino anti-influenzale acquistate dalla regione Lombardia e a disposizione delle persone fragili o con determinate patologie dal 1 ottobre. La campagna di vaccinazione gratuita tocca per prime le donne in gravidanza, i bambini e i ragazzi tra i 6 mesi e i 17 anni, persone sopra i 60 anni, lavoratori per i quali il vaccino è raccomandato. Il 12 ottobre la vaccinazione è gratuita per tutti. Per prenotare è possibile consultare il proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta, oppure online tramite il portale regionale Prenota Salute. Previsto anche il 3 ottobre un Open Day vaccinale, una giornata di accesso libero e straordinario alla vaccinazione antinfluenzale, nel corso del quale potranno essere valutate anche proposte di altre vaccinazioni. La campagna viene ripetuta ogni anno, poiché il virus subisce dei cambiamenti rispetto all'anno precedente, per i quali si necessita un nuovo e specifico vaccino, aggiornato e rimodulato in base alle varianti circolanti. Lo scorso anno le dosi distribuite in Lombardia sono state 2 milioni e 239.000. A Bergamo la copertura è stata del 21% della popolazione, pari a 240.000 dosi. I canali in assoluto di maggiore distribuzione sono stati i medici di famiglia generale e le farmacie. Per la campagna vaccinale sarà disponibile anche il vaccino anti-Covid a valenza annuale.
1: Verifica in corso lo storico campanone in Città Alta. Ieri mattina, in occasione dello campanio previsto nei giorni in cui sono convocate le sedute del Consiglio Comunale, è stato rilevato un suo malfunzionamento anomalo, nel corso dei rintocchi è stato riscontrato un suono diverso dal consueto, quindi per precauzione sono state avviate le verifiche tecniche e i tradizionali rintocchi delle campanone, quelli delle 22, temporaneamente saranno sospesi. Al polo fieristico di Via Lunga è partita una fiera di settore molto attesa e molto prelibata, la B2Cheese.
2: È l'unico appuntamento internazionale in Italia focalizzato in modo esclusivo sul comparto lattiero-caseario. Al polo fieristico di Via Lunga a Bergamo, il 23 e il 24 settembre, protagonista è B2Cheese. Una fiera che si rivolge ad aziende, operatori e stakeholder e ha l'obiettivo di rappresentare e promuovere l'intera filiera sui mercati di tutto il mondo.
3: È importantissimo avere in Italia innanzitutto questo, possibilità di dialogare in un unico momento su tutte le tematiche del settore lattiero caseario, che vede nel formaggio un partner per l'export dell'intero Made in Italy fortissimo e trainante. Pensate che la Francia, il 30% dei consumi caseari sono di prodotti italiani.
2: Accanto alle aziende di produzione, a B2Cheese, dove si incontrano business, formazione e cultura, protagonisti sono il food tech, la logistica, la distribuzione, la consulenza e molto altro ancora. Una 2 giorni arricchita da convegni, eventi e programmi specifici per produttori e compratori. Un'occasione per incontrare il meglio della produzione italiana, con oltre 200 espositori, 28 quelli dall'estero, con una selezione di prodotti di eccellenza.
4: Questa manifestazione è diventata un punto di riferimento ormai internazionale, abbiamo tantissimi operatori dall'estero qui presenti in fiera, come anche tanti sono i visitatori che provengono da altre nazioni. Abbiamo un forte appoggio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che tramite ICE ITA ha portato qua da noi parecchi operatori stranieri per valorizzare il nostro prodotto esposto. Grande l'interesse di questi operatori, tantissimi gli appuntamenti che loro hanno con il nostro pubblico e con gli operatori qua in fiera.
2: Accanto a B2 Cheese si inserisce la World Cheese Capital 2026, che in questi giorni, con la partecipazione di 31 professionisti internazionali, maestri del formaggio e delle produzioni di alta qualità, premiati nei più prestigiosi concorsi mondiali, trasformerà Bergamo nella capitale internazionale dei formaggi, riconoscendoli come patrimonio culturale, identitario ed economico del territorio.
3: Noi siamo e vogliamo essere la capitale mondiale culturale del formaggio con questo progetto World Cheese Capital, che ogni due anni si ripeterà qui e daremo la possibilità al mondo del lattiero caseario di essere presente.
1: Previsioni meteo per le prossime ore.
5: Ben ritrovati da Emma Parigi di Trevi Meteo, questo nuovo appuntamento per la giornata di venerdì 25 settembre, che sarà ancora ampiamente soleggiata sulla Lombardia. Al più transiteranno delle nubi, ma non daranno luogo a precipitazioni. Le temperature diurne saranno un po' ovunque, prossime ai 23-25 gradi. Uno sguardo più nel dettaglio alla provincia di Bergamo, una situazione meteo tranquilla. Il tempo è asciutto, con ampi spazi assolati, un pochino più di nubi al mattino e soprattutto sui settori montuosi, ma poi saranno in graduale diradamento col passare delle ore. La giornata di sabato tornerà ad essere ampiamente soleggiata e con un lieve incremento delle temperature diurne attorno ai 23-24 gradi. Ed ora un anticipo per quanto riguarda la giornata di domenica e l'avvio della nuova settimana, con ancora pressione atmosferica alta, e queste condizioni permetteranno giornate assolate con temperature diurne piacevoli attorno ai 24-25 gradi. Le temperature minime resteranno contenute, prossime ai 14-15 gradi, clima più frizzantino nella notte all'alba. Ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra app, gratuita ed aggiornatissima, Trevi Meteo.
6: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
7: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
8: Scopri la Yaris Cross da Sarco, Curno, Seriate e Treviglio nei weekend del 20 e del 27 settembre.
9: Nelle tempeste della vita di oggi, esiste un faro capace di dare nuovo senso al quotidiano? Lo scopriremo a Bergamo Incontra, dal 25 al 27 settembre, presso Corus Life. 3 giorni di grandi dialoghi su lavoro, intelligenza artificiale e giustizia, spettacoli, mostre esperienziali e spazi dedicati a tutta la famiglia. Bergamo Incontra, l'avventura di un incontro che cambia tutto. Ingresso libero. Programma completo su bergamoincontra.com.
6: Radio Alta, la musica grande.

0: che la musica grande degli anni 70
1: è la musica, musica ribelle.
0: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

tornano i Black Hawk County, la band hard rock danese che unisce riff moderni e grande energia live. Dal nuovo album Miss Print, pubblicato da Mighty Music nell'aprile 2026, arriva Starlight, la ballad che mostra il loro lato più emotivo, voce intensa di Nils Beyer, chitarre atmosferiche di Jack Svensson e produzione di Niklas Sonne, già al lavoro con molte realtà rock nordiche. Un brano che parla di fragilità, luce e rinascita, perfetto per rallentare senza perdere intensità, per nuovi suoni su Radio Alta. Black Hawk County, Starlight.

musica grande. La musica grande. Radio Alta. Mike.

Radio Alta. Sono le 21. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta.

Radio Alta. Sono le 22:01.

Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Radio Alta. Sono le 22 e 59 minuti. Nightshift. Radio Alta. Musica grande. Nightshift.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta.
1: Sono le 24.
0: Night Shift. Radio Alta, musica grande. Night Shift.